0: più colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Show live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero,

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Allora, ieri mi è scoppiata la moca. Mi è scoppiata la moca a casa.
3: Una mochi...
2: No, sì, sopra il fornello, sopra quella induzione, no?
3: Ah, ok, ok.
2: E praticamente ha fatto tipo una bomba di caffè, si è sporcato anche un pochino il soffitto, c'è una trave, cioè si è sporcato là sopra. Ci ho passato con una spugnetta, ho messo anche un tantino di sapone, così, però le chiazze sono rimaste.
3: Già, cioè, avevi fatto la battesima, il battesimo della moca.
2: Mannaggia, un mese che ci sto. Vabbè, comunque. Vabbè. Volevo chiedere così agli esperti, perché tanto siamo pieni di esperti come le migliori comitive, in questo caso anche quella di Tutto Bloccato, come posso risolvere? Ci sono dei prodotti apposta?
3: Ma scusa, il soffitto hai detto?
2: Sì.
3: È non sai se è lavabile.
2: Io no. Ci ho provato un po' con un po' d'acqua allora calda, no. E poi dopo acqua calda e limone e sapone.
3: No, se no sai che fai? Prendi
2: butto
3: un pennarello marrone e ci fai tutta la passata.
2: Ma do.
3: Così.
2: Tutta casa marrone, bel colore, bella la casa del mezzo, proprio dai.
3: Ah, vedete il soffitto, che ti frega? Ma perché è così fastidioso? È tanto schizzato.
2: Vabbè, comunque è sempre tutto schizzato. Cioè che poi in realtà dal resto della casa non si vede, lo vedi
3: allora
2: solo da.
3: Allora. Ma se non si vede così tanto, è perché tu lo sai, ma non è che uno arriva lì e si mette, vediamo il soffitto di Marchetti.
2: Ma che c'entra? Cago dietro al divano, non si vede. Ma che
3: è?
2: Ma a parte chi sono i Vasalicchi. Sì.
1: Tutto Bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Cash Globo.
4: Promo Flash. Attenzione, su cashglobo.it è attivo il codice Flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte fino alle 3 inserisci il codice Flash Notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice Flash Notte. Solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti Flash,
0: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: wait for me. I'll be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
3: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: estive. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.

0: ascoltato ieri mattina nel Morning Show Radio
1: Globo. Ti insegna la pratica della scuola guida che ti sta seduto accanto ha dei pedali, ok? Dovrebbe usarli, quindi perché non ha frenato?
2: Quello che ha insegnato a Flamini aveva anche la leva di espulsione, tipo Top Gun.
1: No, non hai idea. Quello che ha insegnato
2: si eiettava.
1: Quello che ha insegnato la scuola guida a me mi diceva: oh, per venire con te bisogna prendere ser travergum.
3: Ragazzi,
1: giuro.
3: Non si può fare, lo dico agli istruttori, per favore, dovete essere chiari a dirlo: non ce la puoi fare. Cioè, mortificate quella persona e fate capire che non ce la può fare.
4: Però scusa,
3: non
4: è, per lei. È anche un fallimento dell'istruttore quello. Cioè, se tu trovi una persona come Flaminia, per esempio.
1: Ma va, quel paese pure tu.
4: No, se trovi una persona che magari non è in grado, tu devi avere un tuo metodo di istruzione. Se non c'è quel metodo, devi fare un altro lavoro.
3: Ma
4: scusami,
3: se capisci che non c'è speranza, però, devi essere franco e devi dire: no, ma c'è speranza. Lascia perdere, lascia perdere.
4: Perdonami,
3: verde.
4: Abbiamo l'esempio qua. Se c'ha la patente,
1: ma quale esempio qui?
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo.

0: be back.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
0: Reload.
2: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
3: la ricetta definitiva e indiscussa della carbonara.
4: Dimmi la ricetta della carbonara.
5: La carbonara si compone di pancetta, uova, pecorino,
6: uova, stinco di maiale, pepe nero.
4: Lo stinco di maiale lo facciamo cotto sotto vuoto, al forno,
6: fritto.
7: Panna, prosciutto, Philadelphia.
4: Uova, pancetta e pepe.
3: Vabbè, meglio non chiamare papà la prossima volta che resti chiuso in ascensore.
8: Vai. Gabriele, devi stare calmo a papà. In questi casi devi stare molto calmo. Fai un bel respiro profondo. Non ti devi affaticare. Bevi se c'hai acqua. Mangia se c'hai dei panini. Non ti preoccupare. Pure papà, chiamati i soccorsi. Ci ho detto andate tranquilli, però piano piano. Mo' ha detto c'è sta un po' di traffico. Ci ho detto guarda, pure 3-4 giorni prima che arrivate.
1: Come 4 giorni?
8: Mo' nel frattempo ti dico io quello che devi fare. Devi prendere il filo blu. Il filo blu che vedi là attaccato dietro al tastierino, vedi c'è un tastierino in filo blu, e lo metti a posto di quello marrone.
4: Poi
8: stacchi il filo marrone, lo metti dove sta quello arancione, poi stacchi il filo arancione e te lo metti al
4: culo.
8: Così la prossima volta te stai a casa e non ci rompi i coglioni. Chi è sto Mattia? Ti vengo a tirare fuori io, mi mandi la posizione per favore. Poi dice che io bestemmio.
4: No.
3: A questo non ti salvi nemmeno se ti chiami Kimi Antonelli.
9: Kimi, abbiamo un amico in comune, Kimi.
10: Sto
9: c***o.
4: Ma perché?
9: Ti voglio bene, Kimi.
4: Sì.
9: Oh, io scherzavo,
3: Viralissimo. Non c'è niente da fare, Gilberto fa così.
11: Per Gilberto va così.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Allora, quindi hai ragionato molto in questo weekend.
3: Ho ragionato molto. Allora, a un certo punto mi sono chiesta,
4: gli occhi, guarda che occhietto che
3: mi sono chiesta, ma
4: quella che ha ragionato.
3: Ma perché? Se ci facciamo il solletico da soli,
4: sì,
3: non, cioè non è che iniziamo a saltare, no? Ma se ce lo fa qualcun altro, sì. Cioè, scusami, prova a farti il solletico adesso, non reagisci, non te fa niente.
2: È vero,
3: dai.
2: No.
3: Cioè,
4: vabbè, ma perché il solletico ti prende alla sprovvista, quindi se lo fai da solo non fa
3: niente. Però è proprio perché è un punto. Cioè, non è se uno ti fa il solletico alla coscia, inizi a saltare, no?
2: No, cioè, però c'è anche da dire che effettivamente, anche se lo so che non è alla sprovvista, cioè che non è di sorpresa, mi fa comunque effetto se me lo fa qualcun altro.
3: Sì.
2: Quindi non, è, non credo che sia allora, tanto.
4: In questo momento mi sto solleticando la gamba.
2: Ah.
4: Qua, dietro il ginocchio.
3: È un momento sexy.
4: Dietro il ginocchio e la coscia, perché è una parte molto sensibile dove sento di più.
3: In
4: effetti anche adesso da sola che lo faccio, certo non è che mi metto a saltare a ridere, però mi fa effetto solletico un po'.
2: Però dai, non credo che sia
3: uguale.
4: Scusa, i grattini?
2: Ecco, ti stavo dicendo quello, a me il grattino
4: ti fa?
2: Allora, beh, chiaro, se me lo fa una, ovvio, se me lo fa uno io meno. Parto con destro.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Buongiorno signori, che piacere ritrovarvi qui come ogni mattina a quest'ora. Buongiorno, buon 9 di giugno. Questo è il Morning Show Replay, io sono De La Valle e questo è Globo.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti ad affrontare la prossima ora insieme, riscoprendo la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Sì, qualcuno l'ha seguita, qualcuno se l'è persa. Per quelli che la vogliono seguire in versione integrale, cioè per quelli che stanno a dieta, giustamente stiamo andando verso le vacanze estive, potete andare sul nostro sito radioglobo.it.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Eppure ci sono degli sport che sono talmente belli quanto noiosi nella durata. L'elenco degli sport che durano di più in una partita, ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, stavo guardando, ci sono delle partite di scacchi che possono durare tranquillamente 7-8 ore. Cioè, quindi una cosa, insomma, una maratona, ecco.
3: Ho sempre avuto difficoltà a considerarlo uno sport, perché per quanto possa essere mentalmente impegnativo, insomma, stai 7-8 ore seduto, concentrato, per carità, però seduto.
4: Ah no, è seduto, però c'è il braccio che si sposta.
2: Allora, i pedoni. Aspetta, fermo. Questo se giochi, tu immagina da spettatore, 7-8 ore da spettatore su una partita di scacchi dove sostanzialmente, ecco, il massimo muove, che ne so, l'alfiere.
5: Tu sul divano non muovi niente,
3: E tu dici che la Formula 1 fa prendere sonno?
2: Allora, non ho mai visto l'incontro di scacchi, quindi non vi saprei dire. Poi c'è il cricket, anche questo, insomma, pensate, un incontro dura fino a 5 giorni con circa 6 ore di gioco al giorno.
5: Oh, santa madre.
3: No. Ma stai scherzando?
2: No, sto scherzando. È sequestro di persona. Se vai a vedere una partita di cricket, è sequestro di persona. Questo è, può durare, non è detto che poi sia così. Il baseball, non lo sapevo, non ha un limite di tempo. Alcune partite professionistiche hanno superato anche le 8 ore.
5: Pensa che palle. Madonna. No, poi, è una roba proprio.
2: Poi dici sono obesi, te credo, 8 ore, perché poi mangiano in continuazione, ce l'hanno raccontato, no? Alle partite di baseball si mangia, che è una meraviglia, è tipo un matrimonio, ragazzi, sostanzialmente.
5: Non i giocatori, però.
2: Il tennis, vabbè, e questo l'abbiamo sperimentato. Il ciclismo su strada, il Tour de France, vabbè, dura diverse settimane, certo, con delle tappe. Poi ci sono le ultramaratone, che possono durare anche queste diverse ore, addirittura giorni, no? E poi ci sono gli sport motoristici, però le endurance, tipo la 24 ore di Le Mans.
5: Certo, ma non solo, anche correndo e facendo varie discipline, quelle robe che durano giorni, no?
2: Sì. Comunque, ragazzi, cioè, no, è che sono distratto dall'ultima. Perché, ragazzi, cioè, questa non ha un limite di tempo, sostanzialmente può durare mesi, cioè dura mesi, non è che può durare mesi, dura mesi.
5: Cos'è?
2: La vela oceanica.
5: Oh,
2: ragazzi,
5: santa Maria, quella ti piace a te, quella, però quella ci saresti sul divano 12 mesi.
2: Van de Globe, ragazzi, tutta la vita, è una di quelle regate che mi fa impazzire, e quindi la guardo sempre con grande passione. Certo, non è che la guardo consecutivamente, ci sono dei momenti in cui ti colleghi sul sito e puoi vedere un po' quello che succede.
5: Ogni tanto ti addormi anche tu, diciamo.
2: Ah, la cosa meravigliosa, che bello. Vabbè, comunque questo è. Sentiamo invece che notizie ci stanno arrivando.
6: Buongiorno, ma non è che qualcuno sa che è successo su raccordo? Perché c'è sta tipo all'apoteosi.
2: Allora, ragazzi, però quando ci parlate di raccordo dovete essere precisi, dirci in che punto e che cosa state vedendo, perché se no non riusciamo a capire. Vediamo un attimo. Allora, sentiamo intanto Jimmy. Buongiorno, Jimmy. Jimmy?
7: Buongiorno, Radio Globo.
2: Allora, ciao Jimmy, buongiorno.
7: Buongiorno, io sono stato sabato a una partita di padel al Foro Italico. Una partita è durata 4 ore e 12 minuti, la partita più lunga della storia del padel.
5: Lo vedi?
2: 4 ore e 12 minuti?
7: Sì, è una partita infinita praticamente, però è una partita, devo dire, bellissima.
2: Ma un tuo amico oppure qualcuno?
7: No, è internazionale proprio.
4: Ma hai pagato il biglietto?
2: Cazzozza, ragazzi.
7: Sì.
4: Quanto si paga per andare a vedere una finale di padel?
7: Una semifinale era una settantina d'euro.
4: A persona?
7: Sì.
4: Cioè, ti regalano pure i racchette e i palletti.
2: Non è che vai a vedere un'altra cosa.
4: 70 euro una finale di padel.
2: È poco, scusa. Confronti col tennis, scusa, costano 2000.
4: È uno sport che c'ha 2 anni, il tennis c'ha più di un secolo.
2: Allora, ragazzi, ieri stavo vedendo il costo di un biglietto un po' speciale, devo dire la verità, per andare a vedere il Gran Premio di Monaco. Allora, c'è, voglio dire, tanta roba sul piatto, perché ti danno anche, per esempio, il pranzo con Gordon Ramsay, ti danno una terrazza panoramica da dove puoi vedere anche i box, fare un giro nella pit lane, insomma, però stiamo parlando di più di 20.000 euro.
3: Ma il, pr- il, pr- pranzo con Gordon Ramsay, cioè con lui al tavolo che ti insulta?
2: No, è cucinato da Gordon Ramsay. È cucinato con Gordon Ramsay. Tu invece che hai preso un tramezzino al bar, immagino, no?
7: Io ho voluto prendere un tramezzino, ma non c'era la posta, era veramente pieno, quindi era inarrivabile mangiare.
2: Ecco. Oh, il padel è una delle discipline che è esplosa di più negli ultimi anni.
5: Sì, grande
2: cioè,
5: passione.
2: Una di quelle. Ma come mai?
7: Devo dire che era molto pieno, era tutto pieno.
2: Sì, no, ma tanti si sono appassionati al padel, probabilmente per via dei giocatori che vanno in pensione e giocano solo a quello. E quindi insomma, è diventato un po' uno sport.
5: Ma io te l'ho detto perché si rimorchia con il padel.
2: Si rimorchia col padel?
7: Beh, oddio, devo dire che c'era abbastanza movimento, sì. Devo dire sì.
2: Tu giochi anche?
7: Io gioco, amatoriale con amici, insomma, non faccio tornei.
2: Sai che non conosco le regole del paddle, non avendo mai giocato, mi sono fermato al tennis, quelle le conosco, ma il paddle invece... Cioè,
5: è figo.
3: Prendi un po' di tennis, un po' di racchettoni, un po' di squash.
5: Però c'è tanta tattica.
2: Molto
3: figo.
5: Sì.
2: Molto bene.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Forza signori, alzate il volume perché adesso è il momento dei bambini che scelgono la programmazione musicale del Morning Show di Radio Globo con il disco abusivo Junior.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Comandate voi la programmazione.
3: Ciao, sono Riccardo. Sto per fare il temiti, per favore. Mettete la sigla di Batman.
2: Batman, Batman lo è. Sembra Lobot, ma che è?

0: non è anni 80.
1: Ma infatti io e Giovanni siamo intendenti, per noi è Prince Batman.
2: Sì,
1: ah,
0: beh, ragazzi, non è mai stata.
1: Anche quella.
0: La canzone di Prince non è mai stata. Si chiama Batman, tanto per cominciare. Tu sei rimasto a POV!
1: Sì!
0: Bang!
2: È quella,
0: Erano gli anni 60, Giovanni, ti segnalo questo, vai.
3: Ciao Radio Globo, mi chiamo Daniel, ho 8 anni e vorrei ascoltare Gangnam Style.

0: 오빤 강남스타일. 강남스타일.
1: allora, se pensate il peccato più grande ce l'ha addosso questo uomo, che da qui ha fatto partire il fenomeno del K-pop, poi sostanzialmente.
2: Beh sì, precursore.
1: L'immortale, come si dice in coreano? Non lo sappiamo.
3: Gangnam Style.
1: Uguale. Sentiamo il prossimo disco abusivo Junior nel Morning Show di Radio Globo.
4: Ciao, mi chiamo Jacopo, ho 9 anni e vorrei sentire Should I Stay or Should I Go.
1: Però, ma da dove esce fuori questa roba qua? Dal papà.

0: Should I stay or should I go now?
1: Che meraviglia.
0: Should I stay or should I go now?
1: E qua si andrebbe avanti veramente all'infinito, però. Questione di tempo, questione di tempo. Disco abusivo.

0: Super Enrico Papi? Non ho capito se però.
1: No,
0: è strano perché di solito i papà non vengono minimamente calcolati, no? Sempre mamma, mamma, mamma, mamma. Adesso una canzone sul papà, incredibile! Incredibile!
2: Vogliono incentivare!
0: Incredibile, ragazzi!
3: Sui papi, sul leone, su Papa Francesco.
0: Grazie,
3: con
0: Giovanni
3: Paolo.
4: Buongiorno Radio Globo, sono Alice e Sofia. Per il disco abusivo Junior vorremmo ascoltare Rangaranga di Dara.
2: Ciao.
0: Eccola! Eurovision, eh?

0: promozione perché è l'ultima di questa stagione.
1: No!
0: Sì, sì. Poi...
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Attenzione, preparate i fazzoletti perché la prof Stefania, tra le ascoltatrici del Morning Show di Radio Globo, è andata in pensione.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sentiamo Stefania. Stefania?
3: Buongiorno.
2: Vai Stefania.
3: Ciao a tutti. No, ciao. Questo è il tuo giorno di scuola.
2: No, l'ultimo. Oh, è vero, oggi è vero. Siamo...
3: poi vabbè, poi sì. Esami e quindi di terza media.
2: Ma tu sei una insegnante?
3: Dal primo settembre vado in pensione.
2: No!
4: Quindi è proprio l'ultimo, ultimissimo.
3: 77, sì, e poi mi sto commuovendo.
2: Bello! Si sta commuovendo.
3: È caduta la linea. Mio capitano, la classe io non me l'aspettavo perché lo stava molto l'insegnante, anche molto severa, dura.
2: Ma come il film, dai. Mio capitano.
5: Ti hanno,
2: sì.
5: Come no? Ti hanno fatto questa cosa, ti hanno fatto questa sorpresa?
3: Sì, sì, ma pure anche altri alunni, ragazzini, poi irrequieti che mi hanno scritto un biglietto: ti amo, professoressa.
5: Che
3: ma
5: che carini,
4: mi sto commuovendo.
3: Ma io li riprendevo in modo anche bello tosto.
2: Ma che meraviglia!
5: Beh, sei stata una guida severa, però evidentemente ti hanno amata. Si sono messi in piedi sui banchi?
3: Sì, sui banchi.
5: Che ma bello. Che bello!
2: Hai visto regalare quei voti? quando eri di manica larga, bello.
3: No, l'ho aiutati sempre nei momenti di difficoltà, soprattutto i ragazzi che ne avevano necessità, però l'ho ripresi anche quando si comportavano male, perché alla disciplina ci ho sempre tenuto, questa è la prima regola.
2: Senti, che classi ti occupavi?
3: Per capire. Medie. Sì, 9 classi, circa 190.
6: Che ti hanno regalato i colleghi?
3: E adesso ancora devo fare la festa.
2: Ancora. Senti, quindi questo oggi è l'ultimissimo giorno.
3: Sì, 8 giugno.
2: Allora, facciamo così, ti diamo il microfono, di quello che vuoi ai tuoi studenti delle medie, vai.
3: Buongiorno ragazzi, io sono stata felice di avervi seguito in questi 20 anni e prima ho insegnato in altre scuole, quindi vi abbraccio tutti, non riesco a parlare oggi, io sono abbastanza dura, loro lo sanno che sono stata abbastanza severa, oggi è una giornata particolare e gli auguro tante tante belle cose, io ho insegnato a loro a essere belli. Anche a seguire i loro sogni e essere sempre, guarda, non riesco a parlare più.
2: Grande Stefania, buona pensione.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Global.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ognuno di noi ogni giorno si fa o ha bisogno di farsi. Sì, stiamo parlando di droga, ma quella droga sana, quella che non porta nessun tipo di controindicazione. Qual è la tua droga? Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: È una cosa risaputa. Ma ognuno di noi poi è drogato di qualcosa. Adesso tolta quella roba lì, e adesso non voglio fare gesti perché ognuno di noi
3: siamo in TV.
4: Il senso.
2: siamo in TV, quindi a proposito canale 91 Globo TV, però ognuno di noi ha la sua droga. C'è chi ha la droga della musica, c'è chi ha la droga dello sport, c'è chi ha la droga,
3: però ce ne sono di più o meno sane, diciamo.
2: Sì.
3: Siamo in TV.
4: Il senso.
2: siamo in TV, quindi a proposito canale 91 Globo TV, però ognuno di noi ha la sua droga. C'è chi ha la droga della musica, c'è chi ha la droga dello sport, c'è chi ha la droga,
3: però ce ne sono di più o meno sane, diciamo.
2: Sì,
3: così.
2: Sì, sì, sì, sì, è vero.

0: della musica.
1: Sta confermando quello che ha detto.
0: È vero, è vero.
2: La lista è finita.
0: Ah, ma se vuoi, sì, ce n'ho anche tante altre.
1: Continua a confermare.
0: Posso farlo da sola? Fermate, Flami.
2: Brava. Ognuno c'ha la sua. Adesso, se vogliamo togliere quella roba lì, e insomma, vedere un attimo qual è la cosa che vi manda in overdose, beh, secondo me ognuno di noi ha una bella sorpresa da tirare fuori.
3: Io sono brigata di serie turche, vale?
2: Pensa che roba.
0: Ho sentito che molte persone ultimamente le stanno guardando.
2: Grazie alle serie turche.
1: No, sono fighe.
2: Però dai, Giovanni.
1: Sono molto allineate a quelle americane, quelle italiane.
2: Per carità, preferisco l'eroina.
3: Le mie uniche droghe sono la risata di Gabri e quando Giovanni si incazza. Madonna, come ci sto sotto.
4: Facciamo una combo, tu incazzati con Flaminia e io
1: rido. Ma che stai a dire?
5: Flaminia, pure la droga delle scarpe brutte.
2: Sì, è vero, è vero.
6: Possiamo chiedere a Salvini un elenco delle droghe e del tipo di dipendenze, perché così posso scegliere meglio, le capisco meglio se le spiega lui.
2: No, vi prego, basta.
7: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti col ditino all'insù per scrollare i video più virali di Viralissimo qua su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Vabbè ragazzi, è arrivato il momento, a proposito di challenge e di cose strane su internet, di scoprire cosa c'è di viralissimo in queste ore.
3: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo:
4: la ricetta definitiva e indiscussa della carbonara.
5: Dimmi la ricetta della carbonara.
6: La carbonara si compone di pancetta, uova, pecorino,
7: uova, stinco di maiale, pepe nero.
5: Lo stinco di maiale lo facciamo cotto sotto vuoto, al forno,
7: Fritto.
8: Panna, prosciutto, Filadelfia.
5: Uova, pancetta e pepe.
4: Vabbè, meglio non chiamare papà la prossima volta che resti chiuso in ascensore.
9: Vai, Gabriele, devi stare

0: Calma, papà, in questi casi devi stare molto calmo, fai
1: Ah,
0: un bel respiro
1: il
0: profondo,
1: figlio
0: non ti
1: lo
0: devi affaticare, bevi se c'hai acqua, mangia se c'hai dei panini, non ti preoccupare, pure papà ha chiamato i soccorsi, ci ho detto andate tranquilli,
1: sì.
0: piano piano, mo ha detto c'è sta un po' di traffico, ci ho detto guarda pure 3-4 giorni prima che arrivate
1: Come
0: va bene lo
1: quattro
0: stesso,
1: giorni.
0: mo nel frattempo ti dico io quello che devi fare, devi prendere il filo blu che vedi là attaccato,
1: Quale?
0: dietro al tastierino, vedi c'è un tastiere in filo blu, e lo metti a posto di quello
1: No,
0: marrone,
1: no,
0: poi
1: no.
0: stacchi il filo marrone, lo metti dove sta quello arancione, poi stacchi il filo arancione e te lo metti al c***o,
1: No,
0: così la prossima volta te stai a casa e non ci rompi i c***oni. Dove abbe? Chi
1: no.
0: è sto Mattia? Ti vengo a tirare fuori io, mi mandi la posizione per favore, poi dice io bestemmio.
2: No, no, no, no.
3: A questo non ti salvi nemmeno se ti chiami Kimi Antonelli.
4: Kimi, abbiamo un amico in comune, Kimi. Sto
1: Ma perché?
4: Ti voglio bene, Kimi.
1: Sì.
4: Oh, io scherzavo, scherzavo.
3: Viralissimo. Non c'è niente da fare, Gilberto fa così.
5: E Gilberto va così.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È il momento di attivare la Globo WhatsApp 393-777-7172 per i vostri messaggi vocali che ascolteremo tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
0: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
0: DAB.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: E vai, buongiorno, le 6 in punto, che precisione ragazzi. Martedì 9 giugno inizia la prima ora qua su Radio Globo del Morning Show.
4: Solo le migliori. Radio Globo.
0: This is the Morning Show.

0: 8928996, un po' per quello che volete. Buongiorno Giovanni Lucifara.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Come va stamattina?
1: Bene, scusa, lasciami fare che sto.
0: Lasciami fare, sei in diretta.
1: Lo so,
0: non è che sono venuto a disturbarti mentre.
1: No, mi stai disturbando. Sai, sto facendo un post.
0: Ma sai, io lo so che stai facendo un post,
1: Siccome ho messo male la foto,
0: ecco.
1: Come si toglie?
0: Aspetta, forse questa è la base più giusta allora.
1: Lo so. Buongiorno a tutti e a tutti. No, oggi c'è una notizia.
0: Buongiorno.
1: Appunto legata alla Cassazione per l'omicidio Monteiro.
0: Ma è il post che stai mettendo? Sì.
1: Lo leggo. Omicidio Willy, condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi.
0: Come il fratello, quindi.
1: Come già il fratello, però hanno tolto le attenuanti generiche perché ero 28 anni e aveva dato la Cassazione. Adesso è l'appello bis ed è stato dato appunto l'ergastolo. Si chiama giustizia.
0: L'hai visto il film?
1: Certo, ho letto pure il libro.
0: Non mi ricordo come si intitola, qualcosa con secondi. Esatto.
1: Che la durata del pestaggio. No, ma io ho letto anche il libro dell'Angeli, che è stato estratto dal libro della Federica Angeli, quel film che è tutto sulla parte processuale, le indagini. Fico, bello, tristissimo.
2: Buongiorno Fede, buongiorno Lucidora e buongiorno Gabri. È solo martedì. Vi auguro una buona giornata e buon lavoro a tutti.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
0: Ma lo vogliamo salutare anche di là, il signor Sidoti?
4: No, dico grazie.
0: Prego.
4: Mi fate fuori?
0: No, figurati. Ok, oggi che ci avete stamattina?
4: No,
0: tutto bene.
4: Sto scherzando, buongiorno.
1: Come lo facciamo fuori? Ma che stiamo?
0: Come? Siamo tutti gentili, c'era prima il Montei.
4: Posso aggiungere una cosa? Oggi mi sono svegliato romantico. Volevo ringraziare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Addirittura.
0: È romantico.
5: Adesso saluta gli ascoltatori.
4: Volevo ringraziare. Qua. Esatto.
0: Ho rubato la base a Giovanni.
4: Esatto. Quando dicono anche buongiorno Sidoti, mi piace, mi fa sentire parte
0: della squadra.
4: Sì, della squadra.
0: Della squadra, è carina, esatto. Come cosa, sì.
4: Grazie.
0: Se volete, cominciate anche a salutarlo ancora, per quelli che non l'hanno ancora fatto in questo martedì 9 di giugno. E a proposito di martedì 9 giugno, io andrei a vedere come sarà la situazione meteorologica.
1: Dai un'idea, grosso modo.
0: Oggi c'è del sole, del caldo.
1: Uh-huh.
0: Mentre nel weekend un po' mi si annuvola.
1: Ho capito, vabbè, a posto, ciao.
0: Ma no, dai, è solo un'idea. Adesso
1: allora,
0: tu sei quello.
1: No, il weekend non lo so perché siamo appena martedì. Però oggi sarà una giornata prevalentemente calda, cielo sereno, temperatura minima 16 gradi, massima oltre 30, quindi 31. Avremo cielo sereno al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio, assenza di nubi la sera, temperatura massima di 31 gradi. Sai a che ora?
0: A che ora?
1: Sai a che ora?
0: A che ora?
1: Sai a che ora?
0: Sai che devo stare nudi, devo stare.
1: Alle
0: 13.
1: No,
0: 14.
1: Brava,
0: okay.
1: Però c'è anche la temperatura minima di 16 gradi. Sai a che ora?
0: A che ora?
1: A che ora?
0: Alle 3 di notte.
1: Ah, no.

0: Che ha detto? Che ha detto? Dici, dici.
1: Ragazzi, basta, eh.
0: Che ha fatto? Che ha fatto? Dici, dici.
2: Non mi rimane in testa.
1: A lavorare. Radio Globo.
3: Allora, ti sto risparmiando, visto che abbiamo aperto con Willy Monteiro. Una carrellata che mi è venuta in mente ieri sera, perché ero, sai quando scrolli col telefono?
4: Sì.
3: E ci sono quelli che ormai si divertono a fare battute, tipo quella che hai postato tu ieri nel gruppo con me, io, te e Roberto Marchetti.
4: Ah sì, sai quella mi ha fatto ridere, che devo fare?
3: Esatto. C'è un gruppo con solo noi tre, dove Giovanni mette questa, no, questa battuta vecchia io, come il cucco, vecchia, però fa ridere.
4: Però all'improvviso te la trovi lì davanti, che fai? Non la condividi su Nostalgia?
3: Esatto.
4: Che si chiama così il nostro...
3: Nostalgia è il gruppo tra me, Giovanni e Roberto. E il com'era quella lì, tipo che se vuoi dimagrire,
4: ah sì, sì. Se sali, se sali le scale
3: dimagrisci,
4: dimagrisci. Ovviamente sali,
3: c'era
4: sale,
3: il tipo col che sale che stava condendo,
4: non del verbo salire.
3: Per esempio, tu non sai, ah, ti avevo detto che te l'avrei risparmiato, però ormai abbiamo parlato di questo. Tu sai qual è il calciatore più rapido a mettergli, a mettere gli scarpini?
4: Guarda, io già me ne sto andando.
3: Dai, quello che è più veloce a metterti gli scarpini,
4: yeah.
3: Messi.
0: Stai ascoltando,
4: vieni adesso
0: su Radio Go.
4: Vieni.
3: Vabbè, sì, sentitevi liberi anche di aggiungere.
4: Beh, ormai sì, tanto. Che succede adesso,
3: figurati.
4: Dopo di questo, vabbè.
3: Figurati, figurati, vabbè, vabbè.
5: Buongiorno, buongiorno Federica, ah, buongiorno, buongiorno Giovanni,
6: buongiorno. Buongiorno Gabriele.
3: Ecco, vedi, vedi. Poi il tuo fidanzato ancora non ha scritto stamattina. Vabbè, comunque tra poco sicuramente si sveglierà e parteciperà anche lui a questa prima ora. Intanto andiamo a vedere alle 6 e 6 come sono le notizie di oggi.
4: Arrivano dei messaggi sulla, sul meme che abbiamo postato, perché in realtà l'idea di quel meme, di quella cosa là, non è mia, è di quella là con cui vivo.
3: Ok, sì, ok.
4: Io me la sono
3: all'ascolto?
4: Certamente.
3: Oddio, Saretta.
4: Me la sono rivenduta. Me la sono rivenduta subito. Già, sì, io porto il vino. E tu che poi. No, pensiamo, ci facciamo fare
3: io porto il gelato.
4: Sì. Certo.
3: Sì, perché sabato ceniamo insieme.
4: Se non le porti tu. Allora, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato, lo sapete, a morte nel settembre del 2020 a Colleferro. La decisione, nell'ambito del terzo processo d'appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Ovviamente, se volete commentare questa notizia,
3: I contatti ce li hanno già
4: sui miei social.
3: Da te?
4: Sì, perché,
3: non qua in radio.
4: No, qua in radio no, perché sei troppo seria come cosa. Quindi,
3: okay. Meglio, allora, scrivete a lui.
4: Okay. Esatto. Ti saluta Sara. Allora,
3: grazie. Il ballottaggio. Che radio è?
4: Oggi un avevo capito.
3: Aspetta, gli scrivo allora, prima. Sì, prima.
4: Però, dopo dici cosa gli hai scritto.
3: Allora,
4: i ballottaggi delle amministrative nel Lazio. Storico successo nel centrodestra genzano. Il nuovo sindaco è Fabio Papalia, sostenuto da Forza Italia, Lega, Moderati e una lista civica. A Santa Marinella il nuovo primo cittadino, il civico Alessio Manuelli, appoggiato da quattro liste civiche. A Civita Castellana, in provincia di Viterbo, a vincere è stato Danilo Corazza, sostenuto dal Partito Democratico e da due liste civiche.
3: Conferma, portate il vino voi.
4: Sì, lo so, però ho detto di salutarti. Cioè, salutatevi.
3: Sì, adesso
4: voi.
3: Li stiamo salutando. Stiamo scrivendo.
4: Vabbè, allora io ho dato un'altra notizia, non tanto scrivi. Sciopero dei treni l'11 e il 12 giugno, miei cari e mie care. Coinvolto il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Tipper, che vuoi da me?
3: Tipper, ok. Tipper.
4: La protesta si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione alle 3 di notte giovedì 11 giugno e durerà 23 ore. Previste le fasce di garanzia, in particolare per quanto riguarda i treni regionali, le fasce vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. La protesta dopo lo scontro tra i sindacati e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle future modalità di affidamento dei servizi ferroviari Intercity.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno soprattutto a Federica, che da domani purtroppo non la sentirò più la mattina
3: perché
7: a quest'ora dormo ancora. Poi si ricambia orario, attacco più tardi, quindi troppo la prima ora me la perdo del morning.
3: Beh, solo a me però, perde solo me, Giovanni no, non capisco la cosa.
4: Sì, sì, ma io intanto cambierò orario tra poco.
3: Ma non, io ti metto le mani addosso.
4: Sì.
3: Intanto Dracula.

0: chi è il mio fidanzato Sidoti che sta geloso? Buongiorno Gabri, buongiorno ragazzi, buon inizio di giornata, ho sonno.
1: Ma quanti pretendenti ragazzi. Le 6:12, buongiorno e ben svegliati dalla prima ora qua sulla radio che suona solo le migliori.
2: Buongiorno e martedì da Radio Globo, come sempre ragioneremo nelle notizie del meteo e del traffico. Buongiorno e martedì da Radio Globo, buongiorno e martedì da Radio Globo, come sempre ragioneremo nelle notizie del meteo e del traffico. E dai, dopo da Gianci,
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ma che vuol di carcere a vita? Perché in Italia c'è sta carcere a vita, da quando non qua? Non ci posso credere. Qui manca assassini, vanno in carcere.
1: Che poi, scusa,

0: anni non si va. Poi ci sono ovviamente nell'arco degli anni tante situazioni che si possono andare a realizzare, quindi la buona condotta, è già stata chiesta anche l'affidamento, se la famiglia di Willy sarà d'accordo, ma affidamento non vuol dire uscire dal carcere, ovviamente è una situazione carceraria diciamo un po' più agevolata, non più di tanto. No, sentivo, dice, il carcere non si dà neanche a chi uccide le persone, ha detto il nostro amico.
1: Ma non è vero proprio.
0: Sì, però infatti questi hanno ucciso una persona.
1: Sì, esatto, sì, in questo caso sì, quindi la battuta non c'era. Non c'era in quel caso, e soprattutto quando
0: c'è l'articolo 22 del codice penale comunque.
1: Però c'è chi può accumulare gli ergastoli, no? Sono cumulativi, certo. Tipo ce n'hai 4, è finita.
0: Certo,
2: sì. Buongiorno a tutti, Sidot, Fede, Gio, a bella vettura.
1: Buongiorno
0: diciamo
1: anche a te.
0: Che, solamente per chiudere questa cosa,
1: sì?
0: C'è il carcere a vita, diciamo che dopo 26 anni oppure molti anni trascorsi in carcere si può chiedere poi se c'è un ravvedimento, si può chiedere anche una riduzione, ma comunque 30 anni si fanno, ecco.
1: Si tirano le somme sui comportamenti.
0: Adesso c'hai 25 anni, a 55 si può cominciare a tirare le somme, come dici te.
3: Certo. Buongiorno Radio Globo, buon martedì a tutti. Un in bocca al lupo a mia figlia e a tutti i ragazzi che oggi danno l'esame di terza media. Buona giornata.
1: Beh, difficilissimo esame di terza media. No, vabbè, però
0: il primo
1: però
0: esame
1: per loro,
0: dei ragazzi che diventano più adulti, grandicelli.
1: Sì, esatto.
0: E però ricordati una cosa, Fede. Tu non ne puoi parlare.
1: Perché non ho figli. Ma l'esame di terza media l'ho fatto, però.
0: Ma che vuol dire? Sei pure figlia, quindi potresti parlare dei figli. Ma tu
1: ma
0: non ne puoi parlare.
1: Ma perché io ne voglio parlare?
0: Quell'altro Sidoti?
1: No, Sidoti, lascia stare, non gli mettere cose almeno sulla matematica.
0: Non può parlare.
1: Allora,
0: lui.
1: Intanto.
4: Io devo farvi poi una domanda perché ho una questione da risolvere.
1: Allora,
4: vabbè.
1: Intanto Giovanni ti sta chiedendo se puoi parlare, se hai figli o no. Non hai figli.
4: Sì, io posso parlare, dimmi.
0: Perché hai figli?
4: No,
0: hai figli?
4: Non è vero. No.
0: Allora state zitto.
1: Però
0: che se non possiamo parlare noi che non abbiamo
1: però sul discorso Sidoti esami e matematica un attimo,
4: sì.
1: A parte che io
4: oggi
1: vado sui piani alti a capire un attimo perché a Sidoti arriva lo stipendio prima di me no, questa va capita un attimo questa roba qua, però aspetta perché devo mettere base mistero.
0: Dai, calma.
1: Base mistero,
4: Allora
1: prego.
4: Buongiorno a tutti.
1: Faccia pure la domanda.
4: Allora, io devo effettuare un bonifico, quindi lo chiedo a tutti gli ascoltatori. Un bonifico, vabbè, non sto nei dettagli. Nella causale, giusto, sì. Devo inserire per caso il codice. Vabbè, c'è un codice che si chiama tipo BIC/SWIFT. È la causale quella.
0: Come guardi a me?
1: Eh?
0: Con una domanda del genere, mi guardi a me?
1: Beh, io la so, io la risposta la so, raga.
0: A Bic, sai, pure la Pelican,
1: Infatti,
4: ma cos'è la Pelican?
0: Ma ricordi la Pelican?
1: Allora, sono due cose che non ho mai considerato, a parte che ne faccio pochi di bonifici.
0: Non avevi mai considerato in genere.
1: Ne faccio pochi perché comunque in zona lira diventa a fare pure i bonifici.
4: Tu non ne fai pochi perché li ricevi, cioè.
1: Io li ricevo solo, esatto, li ricevo solo. Bic Swift, che ne so, è la tipo la penna con cui fa gli autografi Taylor Swift.
4: Forse è la penna con cui si può spolverare.
1: Sì, anche no, quello è lo Swiffer, però
0: ragazzi, io a tutte e due, io ve lo dico, è martedì oggi. Se già il secondo giorno della settimana siamo così, venerdì non so se ci arriviamo.
1: Anche questo è vero.

0: A Lucifora, quando cazzo venna a settembre, devi rimanere con noi.
1: Figlio,
2: ti voglio tanto bene.
3: Ragazzi, voglio farvi una domanda. Ma nel caso dei fratelli Bianchi e del povero Willy, secondo voi il carcere deve avere un ruolo rieducativo?
1: Beh, questa è una domanda che ci siamo posti un sacco di volte qua.
2: Già la risposta c'è, perché comunque secondo giustizia, secondo codice, costituzione, quello che vi pare, deve essere in Italia, deve essere rieducativo. Io sono in parere che deve essere rieducativo, purtroppo le condizioni delle carceri e altre problematiche non lo fanno ritenere tale, cioè è questo. Poi dopo ovviamente è anche giusto che una persona ammazzata così, o comunque ammazzata, vada in carcere, rieducativo o no, devi star lì buono, zitto e buono.
1: Sicuramente qualcuno dal carcere ci possono ascoltare, no? Ti ricordi quando, quando il noto brasiliano ci disse che lui iniziò ad ascoltare Radio Globo proprio per me e te, dal carcere, perché lo stava ascoltando un suo compagno di cella, e da lì, vabbè, l'abbiamo conosciuto così. Sicuramente abbiamo delle persone che ci ascoltano dal carcere, o persone che comunque lo hanno frequentato. Ed effettivamente,
2: o persone che hanno parenti o amici in carcere, quindi ci vanno per trovare.
1: Sì, certo, però magari ce la raccontano, no? Se hanno parenti o amici. Certo. Sarebbe bello e interessante capire da quelli che lo hanno frequentato se si sentono rieducati. Cioè, se effettivamente si sono rimessi in carreggiata e se non sono stati discriminati in quanto tali.
2: In quanto,
1: cioè, del tipo
2: galeotti.
1: Io ex galeotto, ho bisogno di lavorare, e proprio perché racconto e sono sincero di questo mio passato, di cui me ne pento, di cui però non mi hanno dato lavoro perché
2: per una discriminazione legata a questo, che può essere un impedimento, eh?
1: Sì. Cioè, io non lo assumerei mai un carcerato, un ex carcerato. E c'ho paura, perché quelli che l'hanno fatto una volta lo rifanno, dai.
2: Guarda che quelli più pericolosi
1: sono quelli che ha
4: gravato. Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Pignò, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
7: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€. Mauris.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
12: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Ciak, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.

0: voglio spostare l'attenzione su un altro tema, ma invece chi pratica determinati sport non dovrebbe essere sottoposto a qualche perizia psichiatrica e capire se è in grado di fare determinati sport violenti oppure no?
1: Ma sai, credevo che fosse spostato ad un altro argomento proprio, però alla fine è un po' inerente perché parla dei Fratelli Bianchi,
2: sì,
1: anche in questo caso.
2: Che fanno MMA, non mi ricordo come si chiama.
1: Sì, l'MMA.
2: MMA, ma c'è, vabbè, pugilato o quant'altro, quelli che sono le arti marziali, vi ricordo che sono, devi essere dotato di grande disciplina, anzi è di grande spirito pacifista se lo fai seriamente. Purtroppo persone come questi due ragazzi che hanno ucciso in quel modo il povero Willy, tu devi pure non far fare quello sport, tirano fuori il coltello. Cioè, parliamo di persone che dovrebbero dargli il patentino per uscire di casa proprio, non di fare uno sport o fare altro. E quindi sarebbero persone veramente da fermare, ma come fai a fermare? Devono commettere un reato. Questi l'hanno commesso e hanno ammazzato un ragazzo in quel modo.
1: Poi lo dicono sempre, no? Che ecco, sul discorso educativo, cioè le arti marziali proprio insegnano prima questo, la disciplina, no?
2: Certo, è fondamentale.
1: E effettivamente poi è il mezzo. Poi ognuno fa del proprio sport, della propria vita, quello che vuole, sempre ovviamente stando alle regole della comunità. In questo caso, mi dispiace, l'hanno fatto nella maniera più sbagliata possibile, arrivando anche ad uccidere un uomo.
2: Arrivando a uccidere un uomo, ma tra l'altro
1: un ragazzo.
2: Io penso che persone del genere, non è che è la prima volta che fanno una cosa del genere, stavolta hanno esagerato, ma altre volte hanno picchiato altre persone. Cioè, questa voglia di violenza è legata ovviamente all'ignoranza di base di queste persone e delle loro famiglie, perché sennò in qualche modo vengono fermati. E però bisogna fare qualcosa anche a parte delle istituzioni. È stato fatto qualcosa? Evidentemente troppo poco.
3: Il carcere, secondo me, non deve essere rieducativo. Bisogna fargli fare i lavori forzati, ragazzi, a chi uccide, a chi fa queste cose. Costruiamo autostrade, spacchiamo sassi, facciamo quello che i lavori che nessuno vuole fare, li facciamo fare a loro, ragazzi, come fanno in America. Almeno due piccioni con una fava.
1: Allora, mi dai la definizione di lavori forzati,
2: no,
1: per favore?
2: Si chiamano lavori socialmente utili.
1: Ah, okay.
2: Questo dovrebbe essere il termine più esatto, se vogliamo diventare civili, nel senso di adesso mettiamo in carcere e buttiamo le chiavi. No, lo mettiamo in carcere e sta là. Cioè, io credo che ci sia una differenza tra chi ha una certa mentalità e chi ragiona magari come la maggior parte di noi. Quindi sì, secondo me i lavori socialmente utili sarebbero sarebbe anche giusto, ma sarebbe giusto anche per dare un lavoro a questi detenuti che poi quando escono si possono rifare una vita con una specializzazione manuale, da manovale, quello che volete. Però sì, sarebbe sicuramente un'ottima proposta quella dei lavori socialmente utili. This is the morning show
1: on Radio Globo. Che poi, Giovanni, tu mi insegni. Che lavorare fa schifo.
2: Guarda, io ti posso dire assolutamente sì, solamente questo ti dico. Cerco stagista tirocinante, contratto no. Sai, l'esperienza è più importante, al giorno d'oggi la formazione è indispensabile, anche se già

0: faccio più quello che ho fatto adesso. Ma guarda che non c'è la televisione. No, perché ho alzato le braccia al cielo. Una puzza da scella.
1: Non ci sarà futuro con questa generazione.
0: Allora, dov'è che hai scoperto questo gruppo?
2: Questi sono i fantastici Capa Bro. Ed è stato il gruppo che ha cantato prima del concerto di Vasco Rossi. Ed è un gruppo scelto da Vasco Rossi a Zocca, che fa questo festival. Ed è arrivato primo questo gruppo. La canzone, se la volete cercare e lavorare, fa schifo, di Capa Bro.
0: Ma ci vogliamo... ce li vogliamo campionare? La teniamo spesso,
2: Questo ritornello, no, esatto. Ma è bella, tutto il testo vi dovete leggere.

0: 333-477-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Io non sono d'accordo, fai l'ergastolo, fai 30 anni chiuso dentro una cella e tu non ti meriti di studiare, di imparare un mestiere, di fare un qualcosa che poi in futuro ti può creare beneficio.
2: Ieri ragionavo su questo, no? Una persona chiusa in cella dove non ha più nessuna possibilità, o sei ergastoli, che cosa ti spinge a rimanere in vita?
3: Beh, la sopravvivenza, l'istinto di sopravvivenza.
2: Ma ho capito, ma non, che sopravvivenza è nel momento in cui respiri, mangi, dormi?
3: Respiri, mangi, dormi, sì.
2: Questo è un istinto di sopravvivenza.
3: Respiri, mangi, dormi, leggi. Hai ogni tanto un contatto con qualcuno, però è così. Tu pensa ai capi clan mafiosi che hanno il carcere duro, questo fanno.
4: Andrebbe bene anche Scopa e Paletta, se pensiamo a quanto è sporca Roma e provincia, tutte le periferie, la voglia pulire.
2: Come socialmente utile, come no? O cancellare i tag, sai, quelle scritte sui muri.
3: Ma guarda che alcuni lo fanno, ci sono dei detenuti che fanno lavori socialmente utili, magari quando sono in avanzato stato di condanna, quindi già che sono da un po' in carcere. Io sono andato a vederli che pulivano per esempio i parchi, andavano in alcuni di questi posti, alcuni sono stati presi a lama, ma te ne dico uno su tutti, l'omicida, adesso non voglio fare pubblicità, comunque l'omicida di Pierpaolo Pasolini, la rana, insomma, quello che ha ucciso Pasolini.
2: Che è il cognome?
3: No, la rana è il soprannome, perché avevano fatto la faccia così. E praticamente lui faceva la bonifica anche all'idroscalo, proprio poi dove è stato ucciso Pasolini. Quindi lo fanno.
2: Comunque io il signor La Rana l'avrei utilizzato per altro, ti dico la verità.
3: Sì, per cosa?
2: L'hai fatto fare i tortellini.
3: A Pelosi, Giuseppe Pelosi.
2: La rana,

0: buongiorno. A me mi fanno ridere quando dicono che i carceri sono sovraffollati e rivendicano i propri diritti detenuti. Sei tu che hai deciso di andare in carcere e tu devi marcire.
1: Bisogna capire un po' le condizioni, insomma, di come sono state. Che è?
2: No, vabbè, io davanti.
1: No, perché facevi espressioni non radiofoniche, quindi spiegate
2: sì,
1: adesso
2: sì,
1: al.
2: No, no, vabbè, è tanto un discorso complesso. O la si pensa in un modo o in un altro, ovviamente è tutto giusto che chiunque dica qualsiasi cosa, però pensarla così non credo che sia di un paese civile. Certo, tu dici perché quello è stato civile a uccidere. Sì, ma noi lo siamo civili, però.
1: Sì. È di.
3: Buongiorno.
1: Aspetta, cioè, Eddie. Aspetta un secondo, Eddie, un secondo solo.
4: Ma godetevi l'attimo, ma siate felici che state in macchina per il traffico. Ma se no, the morning show. Ma come c***o ve lo sentivate se non stavate in macchina? Radio Globo.
1: Vuoi Eddie?
2: Sì, Eddie.
1: Quando è Eddie?
2: Eddie.
1: Dici Eddie, buongiorno.
3: Buongiorno, allora niente, io come spiegavo che purtroppo qualche anno fa ho fatto un po' di sbagli, ho fatto un po' di carcere.
2: Quanto?
3: Uscito,
2: quanto ti sei fatto di carcere, Eddie?
3: Mi sono fatto quasi 5 anni.
1: Oh. 5 anni?
2: Tentato omicidio?
1: Ammazza, perché?
3: No, è che
2: questa è rapina, quasi a mano armata però.
3: No, che fanno, no. Che fanno gli albanesi?
2: E che fanno?
1: Ah, sei albanese, Eddie?
3: Sì,
1: e che fanno gli albanesi?
2: Che fanno gli albanesi?
3: La bamba.
1: La samba?
2: La panda.
3: La bamba, bamba.
1: La bamba.
2: La cocaina.
1: La bamba.
2: Vendono cocaina. Non lo sapevo gli albanesi vendevano. Vabbè, tutti i gruppi, ognuno c'ha il suo nazionalista.
1: Ma che è diversa quella degli albanesi? Non
2: è diversa
1: che quella, c'ha quella degli albanesi?
3: Vabbè, non è diversa, è che siamo troppi.
1: Ti hanno beccato con delle roba.
2: Ma, ecco, tu ti sei fatto 5 anni di carcere, dove qui a Roma, Regina o Rebibbia?
3: No, a Brescia.
2: A Brescia. Com'è la condizione del carcere a Brescia?
3: Mm-hmm. Brescia è micidiale, Verona è diverso. Verona è molto molto meglio. Con la doccia, cella.
2: A quest'ora che fanno i detenuti? Si svegliano?
1: Ma gli facciamo di quello che vuole Dio o gli famo solo domande?
2: No, fanno solo domande. Okay. A che ora si svegliano i detenuti?
3: Allora, ci sono detenuti che dormono, ci sono detenuti che vanno a correre perché l'aria comincia dalle 8:15. Vanno a correre, colazione, dipende.
2: Alle 8:15 si svegliano?
3: 8:15 c'è il prima l'aria che scende giù.
2: Quindi ti puoi svegliare.
1: Però ti puoi svegliare
3: alle 7
2: anche.
1: Ma che sì, stanno più tardi di noi questi?
2: Io voglio andare in casa.
1: Io do una cortellata uno.
2: Io pure, magari rubi, magari fai meno danni.
1: Gli rubo pure.
2: Ecco, vabbè, rubi.
1: Così sto più anni.
2: Andiamo
1: così
2: bene.
1: Sto più anni. Vabbè, quindi Eddie, dai, hai chiamato però per raccontarci cosa, cioè esattamente cosa.
3: Per raccontare che non è detto che uno va in carcere, fa determinate cose e poi non riesce a stare in società.
2: A rientrare nelle regole.
1: Che fai regole. Adesso?
3: Bravo. Io ho una ditta di costruzioni, facciamo gli appartamentini e...
2: Facciamo gli appartamentini.
1: No, dai, tu dai, scherzo, un bravo ragazzo.
2: Dai, scherzo.
1: Lui invece dello ZL25 adesso usa la cocaina per la 6 mood.
3: Vabbè, lo faccio per copertura, dai.
2: Dai, bravo, in bocca al lupo e mi raccomando.
3: Grazie mille, anche voi buona trasmissione.
1: Un abbraccio. Globo WhatsApp 393-777-7172.
5: Radio Globo Meteo. Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del bel tempo nel Lazio, ma pure nei prossimi giorni, guardate, grandi perturbazioni non sono attese. È partita l'estate, ce la teniamo per fortuna, e con temperature che raggiungono sì punte abbastanza alte, ma non valori record. Quindi caldo sì, ma un caldo tutto sommato giusto per il mese di giugno, con punte massime che non dovrebbero andare oltre i 30-31 gradi. Al sole qualcosina in più, ma ripeto, siamo bene o male nella norma anche come temperature notturne. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
16: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
17: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo €9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo €9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con €25 di ticket ottieni un credito di €50 da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: Ma avete fatto di voglia le grattamuri stamattina?
20: Ci sono tre grandi cose al mondo: gli oceani,
21: eccetera, eccetera,
20: le montagne,
21: mamma mia che duvalle,
20: e il morning show,
21: eccetera, eccetera.
22: Questo è il morning show che ci piace, ragazzi, siete il numero uno.
23: Radio Globulo!
24: This is the morning show on Radio Globo.
25: Ma quando si dice ho una ditta, ripuliamo gli appartamenti.
1: Sì.
2: Dai.
1: Vabbè, ragazzi, stiamo parlando di carcere, sì. O meglio, c'è qualcuno che ci ha chiesto tra gli ascoltatori se il carcere veramente è rieducativo, è formativo, cioè insomma ti rimette in carreggiata.
2: Ricordiamo, siamo partiti da questo perché è stato condannato all'ergastolo nell'appello Ter Gabriele Bianchi, il fratello già era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del piccolo. Ormai che qua è piccolo, ormai lo definiamo piccolo.
1: Beh, comunque quant'era? 18 anni comunque.
2: Sì, del grande, diciamo, dai, Willy Monteiro.
22: Ma dipende sempre da quello che combini, perché se fai dei reati dove non fai del male a nessuno è un conto, ma se fai dei reati dove viene rovinata la vita delle persone, tipo stupri, omicidi, violenze, pedofilia, tutto questo, dove la vita viene danneggiata, e a quel punto pure la tua deve essere danneggiata, non te puoi reintegrare e nel frattempo hai distrutto la vita di altre persone.
1: Non completamente d'accordo, ma abbastanza d'accordo.
2: Ma sia d'accordo oppure no in questo discorso?
1: No, su certe cose no. Su pedofilia lasciamo perdere. Certo. Pedofilia per me devi disintegrare davanti a me, proprio non.
2: No,
1: ma non devi proprio più esistere nell'universo.
2: Noi dobbiamo decidere se vogliamo la pena di morte oppure no.
1: Ah, voglia.
2: Ah, ecco, io sono contrario. Sì, tu sei a favore.
1: Favorissima.
2: E il nostro si doti.
1: se sta a fare le unghie.
0: Ma io ho cambiato idea. Prima lo ero. Col tempo ho visto che, cioè, parlando con persone, avvocati che conosco, amici che fanno questo mestiere, hanno detto: guarda, togliere la vita a una persona è sbagliato.
1: Ma tutti è per questo il motivo vita. È questo, o perché magari delle volte non si ha la certezza? Per esempio, Garlasco, ammazzato, cioè, per anni, chi era l'omicida era,
0: certo, era un altro, esatto, esatto. Poi, no, stasi, che fai? Se hai prove schiaccianti, chiaramente.
2: Allora, ragazzi,
0: però è anche vero, scusami Giove, finisco, è anche vero che però, cioè, forse gli fai pure un favore, cioè non è così una pena, capito, togliere la vita alla persona, certo.
1: Quindi anche, sofferenza vero, continua,
0: sofferenza, però carcere d'ergastolo va bene così,
1: anche
0: capito?
1: Sofferenza continua non sarebbe male,
0: scusami Giove, avevo l'impellenza.
2: No, semplicemente per dire, no, mi collegavo con quello che dicevi, che in America per esempio sono stati casi di condanna a morte, sentenza eseguita e dopo si è scoperto che quello era innocente,
1: è quello che stavamo dicendo,
0: quindi, no, infatti no, quello terribile.
2: E poi io credo che chi ha il diritto di uccidere un'altra persona, cioè nessuno ha il diritto di uccidere un'altra persona, a meno che tu non sia Dio, insomma.
3: Sì. Ragazzi, io vado in Sardegna in vacanza e vado in un carcere di fine pena e i detenuti sono liberi e gli viene insegnato a fare diversi lavori, sulla pastorizia, fare i formaggi, coltivare la terra, fare pizzaioli, ristorante, eccetera.
1: Non ho capito però le vacanze al carcere.
2: No, vabbè, si vede che lei è una volontaria di qualche associazione. È chiaro che in tutto questo discorso di base, come diceva Federica, penso anche Sido, pensi questo, dipende che reato hai commesso. Questo è ovvio, perché il clan mafioso, il 41 bis, sta lì insieme, Totorina così è morto, Provenzano così, quindi teniamo presente questo. Poi dipende certamente dal reato.
4: Buongiorno, ma lo sai perché sono così? Se no poi si capisce che sono io, no?
1: Capo solo! The Morning Show. Razvan, buongiorno.
2: Razvan.
1: Ho detto bene, Razvan, giusto?
2: O Raz de Gar.
1: Perfetto. No, Razvan. Sì. Sistemati bene col telefono, Razvan, che mi sa che sei con l'auricolare, le cuffie, viva voce.
5: No,
1: stai bene. Sei solo moscio di tuo, ok. Allora, Razvan, ho detto bene, si dice così, vero? Perché avevo un amico che si chiamava Razvan. No, io conoscevo un Razvan.
2: Di dove sei? Ma di dove sei, Raz?
5: Sono della Romania, Bucarest.
2: Allora permettetemi questa mane di salutare ancora una volta e con grande piacere tutta la comunità romena in Italia, nel Lazio, in particolare quella che è residente a Roma.
1: A parte in automatico, nell'inno della Romania. Vabbè, Razvan, buongiorno e benvenuto nel Morriscio di Radio Globo. Che ci volevi raccontare?
5: Beh, volevo raccontare una piccola storia, so che ricevete tantissimi messaggi, allora ho detto di provare qui con voi. E quest'anno sono stato in Sri Lanka, a Mirissa.
1: Dove? Sri Lanka dove?
5: Sì. A Mirissa.
1: Ah, ok.
2: Che dobbiamo fare?
1: Razvan, però.
2: Razvan, però andiamo, dai, perché qui sei 47, dai, però, dai.
5: E allora lì ho visto una ragazza, diciamo, non l'ho trovata. Però non so chi è, solo è stato un paio di sguardi tra me e lei e...
1: Allora aspetta.
2: Vabbè, stai cercando una ragazza che hai visto in Sri Lanka.
1: Facile.
2: E la vuoi cercare qui a Roma?
1: No, non la sta cercando, magari lo voleva solo raccontare.
5: Non so, a Roma, Milano, Bolzano.
2: Però la stai cercando?
5: Sì, perché un cameriere mi ha detto che si chiama solo Laura e
1: ma italiana? Italia.
5: Sì, sì.
1: Allora, un attimo solo, rimettiamo i puntini sulle i. Tu sei andato in Sri Lanka, giusto?
5: Sì,
1: in vacanza,
5: esatto.
1: Tipo in vacanza.
5: Hai incrociato lo sguardo di una ragazza italiana.
1: Hai incrociato lo sguardo di una ragazza italiana. Ti sei innamorato fragico, perso, proprio colpo di fulmine, giusto? Capito bene?
5: Sì, okay. Esatto.
1: Ok, adesso sei single.
5: Sì.
1: Quanto
5: sì.
1: tempo fa è successo questo?
5: Beh, a gennaio, quindi forse anche sposata adesso, non so.
1: Vabbè, da gennaio a marzo, a giugno.
2: Ha fatto pure tre figli,
1: Madonna.
2: Ha fatto quattro figli.
1: Come la pensione. Non funziona così, cioè con calma, può essere pure che è ancora single. Soprattutto però il cameriere ha detto che si chiama Laura, però tu non sei andato lì, non hai avuto il coraggio di andare a dire a Laura.
5: No. Per niente.
1: No. E quindi la stai cercando sul serio?
5: Sì, sì.
1: Maggio.
5: Quindi
1: e mo come, non so facciamo? Come fare. Ma è un casino. Ma da. Perché parli mezzo bresciano? Non ho capito. Ma dove sei cresciuto in Italia? Cioè dove hai vissuto in Italia?
5: No, ho lavorato a Bolzano io.
1: Ah, Bolzano, ok. Adesso sei a Roma?
5: Sì. No, adesso sono a Bucarest.
1: Ma è facile trovarla sta Laura, eh?
2: A Bucarest? Cioè ci stai chiamando da Bucarest?
5: Sì, sì, esatto.
2: Ecco il fuso orario da che ha dato.
1: Dai, arriva. Senti.
2: Vabbè, se stai,
1: senti Radvan, io non so come aiutarti, anche se ti faccio una descrizione, è molto romantico quello
5: la
1: che stai dicendo.
5: È facile.
2: Jeans e camicia.
5: Riccia.
1: È riccia, ok.
5: Capelli castani.
1: Capelli castani. Sì. Cazzo, sì. Poi
5: Gli occhi marroni.
2: Due. Quindi riccia, capelli castani, occhi marroni. Sì. Secondo me la troviamo subito.
1: Ma sì, poi come è vestita?
2: Jeans?
5: Beh, vestita aveva un coso blu, mi sa, non so.
2: Un coso blu? Coso blu. C'ha solo lei il coso blu, eh?
5: Sì, di bagno, era
2: c'è capelli castani, occhi marroni. Sì. Secondo me la troviamo subito.
1: Ma sì, poi come è vestita?
2: Jeans?
5: Beh, vestita aveva un coso blu, mi sa, non so.
2: Un coso blu? Coso blu. C'ha solo lei il coso blu, eh?
5: Sì, di bagno, era blu. E

0: innamorato la Svan da gennaio che l'ha vista, adesso non sa come fare. Certo, è un po' difficile però trovarla.
1: Forse era meglio se facciamo questa chiamata lì vicino a gennaio, ma non adesso. Ma
0: sì.
1: Non trovavo il modo giusto.
0: Doveva chiamare a gennaio, diceva magari era fresca la cosa. Ah, ma guarda, era difficile lo stesso.
2: No, ma così perdevamo tempo. Sui 5 minuti inutili che stiamo passando.
0: Ma dai, ma lascialo stare.
2: Questa inutilità.
0: È difficile lo stesso, Razvan, capisci? Perché tu sei rumeno, adesso stai a Bucarest. Noi siamo alla radio di Roma. Tu l'hai incontrata, è cingalese questa, perché stai dello Sri Lanka. Cioè, è un po' un casino. Poi sei cresciuto a Bolzano. È un casino.
2: Che vuoi dire?
0: E come si fa?
2: Che c'è? Oh,
0: ma sei flemma.
1: C'è una Laura che è andata a gennaio in Sri Lanka, ecco. Oppure se qualcuno conosce una Laura che
0: è stata a Sri Lanka. Facciamo st'appello, vediamo.
2: Va bene, dai, facciamo st'appello.
0: Mi chiami un attimo albanese che gli faccio portare un po' di cocaina, per favore, alla Svan.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Mamma mia.
2: Ma chi io poi sono convinto che siamo noi maschi stupidi.
3: Buongiorno ragazzi, io l'altro anno sono andato in vacanza a New York, ho conosciuto una certa Maria, era di Roma, ma sto cercando tutta Roma.
1: Maria per Roma, certo.
3: Io dai.
1: Vabbè, così. Mamma mia, signori, mi dispiace Giova, non ti ho fatto rifare il rullo radiofonico.
2: Vabbè, te ne posso dare una?
1: Una, dammene una, vai.
2: Tre anni dopo il divorzio, per Roberto Mancini si riaprono le porte della Nazionale Azzurra.
1: Ammazza.
2: L'ex CT sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini. Dopo la gestione Gattuso mancherebbero solo i dettagli e la firma sul contratto. Prima però andrà eletto il nuovo presidente federale, il voto il 22 giugno. Cos'è successo il 22 giugno?
1: Non so.
2: Benissimo. Con Malagò che sembra in vantaggio su Abete, quindi questo sarà quello che accadrà. Emanuele Orlandi spariva, vabbè.
1: Grazie Giovanni Lucifara.
2: Grazie Federica Della Vallessi, Dosido.
1: Eccolo là, guarda, sta là e ci saluta con la mano così, forse anche con la voce. Buongiorno. Ciao.
4: Le mani al cielo di tutto il mondo per dare l'energia giusta a Kakarot per affrontare la giornata.
1: A Kakarot.

0: cazzo, sono Laura, ti sto aspettando a Bolzano. Wait for me,
1: I'll be back. Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2 x 450 ml, 2,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave Cetus!
8: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20.30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
18: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
19: voci artefatte
18: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
20: Il
9: Morning Show è offerto da
18: Top Supermercati.
19: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
20: Ragazzi, a tavola, è pronto!
21: Arriviamo!
22: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Top.

0: attimo che faccio un check dei gradi che ci sono in questo momento. Sono 18 i gradi. Si comincia a sentire, si comincia a sentire. Dai, sono soltanto le 7:04, ma il peggio credo che debba ancora arrivare. Naturalmente, però c'è fiacca, ragazzi, c'è fiacca. E fiacca è un nuovo componente del Morning Show che ha preso il posto di Gabri Venus.
1: Sì,
0: eccolo là, vedi? Oh, Gabri Venus che ancora deve arrivare. Intanto però saluto chi è già arrivato. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno a te Massimo, buongiorno a te Giovanni e ai nostri ascoltatori. Fiacca, scusami Massimo, che non ci permette a noi due, soprattutto sportivi, di andare in palestra in questi giorni perché siamo troppo stanchi.
0: Cioè, ci sono tutti i buoni propositi. Alla fine poi, capito, c'è sempre quella qualcosa di vabbè, ma dai, facciamo domani che è meglio, domani vedrai che sarà un po' più fresco, e quindi è inutile andarsi a sforzare adesso che tanto non ce la fai, no?
1: Ma già lo sforzo è quello di portarsi appresso il borsone,
0: sì,
1: e quindi già pesa, e quindi già è attività fisica, quindi ritroviamoci soddisfatti.
0: Cioè, capito? Cioè, rendetevi conto con chi state parlando, con gente che ha difficoltà a fare il borsone della palestra,
1: certo,
0: figuriamoci andare in palestra. Naturalmente queste cose non riguardano nemmeno di Striscio, l'uomo più sedentario del mondo, Giovanni Lucifora, buongiorno!
2: Buongiorno a tutte e a tutti, mi stavate annoiando. Infatti.
0: Sì, infatti, già solo parlare.
2: Anzi, più che annoiando mi stavate facendo affaticare proprio, non solo sentire palestra, borsone, andare su e giù.
1: Madonna. Basta.
0: Però, attenzione, io questa cosa la dico anche agli ascoltatori, c'è stata una confidenza, un momento di leggerezza, però l'altro giorno Giovanni si è lasciato sfuggire. Sai che mi sta venendo la voglia di fare qualcosa, però se l'è lasciato sfuggire.
1: Ma qualcosa di che tipo?
0: Ma attività fisica.
2: Allora, io non ricordo, non ho detto nulla e se c'ero dormivo. Quindi
0: sì, sì, ci ha avuto evidentemente, sai, quello scatto di reni, così. Quindi
2: scatto di?
0: Reni.
2: Stai calmo.
0: No, da salutista e ha detto, beh no, sai che effettivamente ogni tanto ci penso. Beh. Sì, le parole sono queste, ci penso, non ha detto che vuole farlo, ci penso.
2: E già per esempio io oggi mangerò un'insalata di tonno,
0: giusto,
2: invece di farmi la pasta, per esempio.
1: Questo è buono. E poi potresti valutare se parcheggiare poco più distante da casa per fare quattro passi in più per raggiungere la tua abitazione.
2: Ora Flaminia mi sembra tu stia esagerando.
0: Troppo. No vabbè, non ho capito che cosa possa entrarci adesso l'insalata di tonno, cioè il fatto di aprire la scatoletta di tonno lo consideri come attività fisica, Giovanni?
2: Primo, secondo è roba leggera, invece di farti uno spaghettino, magari anche col pomodorino, per carità,
0: certo,
2: già c'ho fame io, ti fai un'insalatina, ci metti un po' di quella scatoletta di tonno, insomma dimagrisci.
0: Tutta roba salutare come sempre Giovanni. Vabbè, Gabri Venus sta arrivando, ha avuto un piccolo problema con il traffico, quindi a proposito, com'è la situazione?
3: Ma da ieri si erano chiuse le scuole, c'è più traffico di prima.
0: C'è più traffico di quando le scuole sono aperte,
1: ma
0: strano. Ma come mai? Che succede Gio? Hai qualche informazione da darci per caso?
2: No, guarda, forse in vista dello sciopero però dei treni che avverrà l'11 e il 12 giugno, forse in vista di questo stanno cominciando a uscire un po' di più. Poi sapete, quando c'è sciopero non c'è traffico, no? Quindi oggi lo sciopero non c'è e quindi c'è il traffico, quindi potrebbe essere questo il problema.
0: Questo lo dici tu Giovanni, questo lo dici tu. Vabbè, non ci dovrebbero essere le mamme con i SUV a parcheggiare
2: ad
0: in
2: esempio
0: quarta fila davanti alle scuole, oggi non ci sono.
1: Ci stanno, non ti preoccupare, c'è l'asilo, io
0: c'è
1: te lo ricordo.
0: C'è Trestivo, l'asilo. Comunque ragazzi, noi diamo un senso a questa mattinata calda, abbiamo detto, e allora se volete rinfrescare, per esempio, potreste fare un po' come quel turista che è stato tra l'altro preso a brutte parole anche dal vigile urbano perché era entrato dentro la fontana della Barcaccia. Avete presente
1: la
0: Barcaccia?
1: Piazza di Spagna.
0: Piazza di Spagna, molto bella, tra l'altro presa d'assalto anche da alcuni tifosi qualche
2: del
0: tempo fa.
2: No,
0: che ricordiamo molto bene. Adesso invece c'è stato questo turista che evidentemente è entrato, perché le immagini sono disponibili anche sul nostro profilo Instagram, ma sui nostri social. Radio Globo FM, lo ricordo, così potete vedere, però si vede dal momento in cui parte il cazziatone del vigile.
1: È vero, sì, non si vede lui che entra. Sì.
0: Sentiamo,
4: No, por favore, por legge, vieni qui e stai seduto, non si può entrare, non si può entrare, e basta,
0: C'ha ragione, dai.
5: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Cioè, no, io urlo perché tu fai come te pare, giustamente, no?
1: No, ma questo turista entra dentro la fontana e si permette di dire al vigile: no, non si può gridare, non ti permettere. Ma una volta che mi dici una roba del genere, io sono un pubblico ufficiale, ma io ti multo. Il brutto di questi video è che poi non si sa come poi siano finite le cose, no?
0: No, no, no, non sappiamo né come è iniziata e né come è finita, però insomma, se il turista ha insistito, sarebbe stato giusto multarlo.
2: Dal video, no? Che invito un po' a tutti ad andare a vedere, si vede proprio alla fine, l'ultimo frame, che la polizia municipale, parliamo della polizia locale,
0: sì, sì,
2: si è girato e poi se n'è andato.
0: Bene.
2: Quindi è un cazziatone, punto, senza conseguenze.
0: Senza conseguenze, tu dici?
2: Sembra.
0: Non lo so, io per il turista indisciplinato proporrei una cosettina molto una civile e tranquilla. Una cosa, no, che multicina.
2: Una postata?
0: No, visto che voleva entrare dentro la fontana, ce lo fai entrare però con la testa. Sotto un quarto d'ora con la testa.
1: Lo tieni sotto
0: un quarto d'ora e vedrai che la prossima
2: meno,
0: volta.
2: Insomma, ragazzi, anche meno.
0: Ma come anche meno?
2: No, dico anche gli meno.
0: No, ecco. Non ho capito, vengono qua a fare gli indisciplinati, ma quando noi andiamo da qualche altra parte, noi italiani per caso ci permettiamo?
2: Sì.
1: Parecchio
2: pure, sì.
0: Scusate, volevo fare un esempio, però
2: non è
0: un
2: esempio giusto.
0: Perché noi italiani quando andiamo.
2: No, lasciamo perdere.
6: Buongiorno. Se fa presto, buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
2: Buonasera.
0: Però, ragazzi, come dire, una sottolineatura su questa roba dei turisti indisciplinati io la farei. Cioè, avete visto con i vostri occhi qualcuno che si è permesso di fare cose strane, cose che non avrebbe dovuto fare, tipo portarsi via un pezzo del Colosseo? Vi risultano cose del genere?
1: Allora,
0: per caso?
1: Con i miei occhi no, però anche l'altro giorno è entrata una signora e si è fatta il bagno completamente dentro Fontana di Trevi.
2: Sì,
1: poi spero sia stata multata
2: con
1: quella.
2: Con tante immagini, sì, poi se la portata via, ma abbiamo visto anche le incisioni sul Colosseo, Ciccio ama Ciccia, oppure Cish am Cish, perché sono stranieri di solito.
0: Ah, ecco, quindi Ciccio diventa Cish.
2: Am Cish, ecco, l'abbiamo vista, e questi sono danni che non si perché le persone non si rendono conto del problema che creano, perché che vuoi che sia, è un problema, quindi poi è giusto multare.
0: Sì, beh,
2: la sanzione amministrativa ci sta bene.
0: Sì, sì, sì, naturalmente ci sta bene, però poi bisogna vedere uno se la paga, no? Perché
2: certo,
0: è tutto
2: certo
0: da verificare, no? E poi a volte magari nemmeno basta la sanzione. Cioè, stiamo parlando comunque di strutture che hanno centinaia e centinaia di anni, che hanno un valore artistico, architettonico importantissimo.
2: L'ignoranza, però.
0: Ci vorrebbe, come dire, forse insomma, qualche attenzione in più. Tanto buongiorno anche voi alla Globo WhatsApp.
7: Dai ragazzi, che volere potere, il caldo è una scusa. Io c'ho 62 anni, tra l'altro oggi faccio 62 anni e vado in palestra a far karate 3 volte a settimana. Ciao ragazzi.
0: Hai capito?
1: Ci nasci però, amico mio, con la voglia di fare sport.
0: Karate no, ragazzi. Vabbè, poi tra l'altro il karate c'ha quel kimono che mette un caldo,
1: caldo
0: solo a vedere. È vero.
8: Buongiorno Massimo, buongiorno Flaminia, buongiorno Giovanni. So io quello che sono andato al mare ieri.
0: No.
8: Comunque era strappino di gente, no. Sembrava una domenica.
0: È
1: ma
0: vero.
1: Pensa tu di lunedì mattina.
2: Bravo.
1: Bastardi.
0: Allora, ragazzi, ieri ci siamo collegati con Angelica Baraldi dal mare di Ostia, dove insomma, pur essendo lunedì, abbiamo visto una spiaggia particolarmente affollata. Tra l'altro, su alcune pagine social mi è capitato di vedere la situazione del pomeriggio di lunedì, ancora più affollata, anche se voglio dire abbastanza comprensibile, magari uno finisce di lavorare, va al mare,
1: magari.
0: No? Ecco. Allora, vediamo adesso 7:13 minuti se c'è qualcuno che è già in spiaggia
1: o sta andando.
0: Sì, sì, ci deve mandare subito la foto, vogliamo subito vedere qual è la situazione.
1: Ma perché vuoi rosicare di mattina così presto?
0: Ma oggi mi voglio fare del male.
1: Ma perché?
0: Oggi mi voglio fare del male, voglio sentire l'odore della salsedine.
2: Vuoi farti del mare?
0: No, ma
1: Santa Maria.
9: Oggi iniziano gli esami della terza media. Ecco perché c'è traffico.
0: Esami terza media oggi.
2: I ragazzini che guidano ste macchine in terza media, guarda.
0: Sì, è vero?
2: Adesso
0: poi verificheremo il tutto. Intanto però dai, mettiamo anche un po' di musica. Senti, cominciamo stamattina, eh? Bella, con sta schitarrata. Samurai J su Radio Globo.

0: 7:16 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Quanta psichiatria certi messaggi che ci stanno.
5: Oh, mi spiegate una cosa, ma come si fa a sta c***o di linea?
6: La gente sta fuori come il barcone.

0: 92. This is the morning show on Radio Globo.
1: Numero della Globo WhatsApp, questo è uno dei modi per mettervi in contatto con il morning show di Radio Globo. Poi potete chiamare anche lo 0689 28996. Messaggi che stanno arrivando.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, e che possa prendere lo squarau sul sedile a tutti quelli che stanno col telefono in mano sulla corsia centrale del raccolto.
1: Mi sento di appoggiare questo ascoltatore, dai.
3: Pensavo quelli che stanno andando al mare, già dicevo esagerato, invece no, del telefono giusto.
1: Ce n'è già abbastanza che galleggia in mare, lasciamo perdere, abbiamo detto so più volte, anche se ultimamente io ho notato grandi miglioramenti, ho visto delle immagini, ragazzi, Ostia è diventata una cosa acqua cristallina, e Maldive, le nuove Maldive, ragazzi,
4: sono una pazzia ripulita, ma l'acqua Ostia sono un po' di anni che si è...
1: Le nuove Maldive,
4: adesso non esageriamo.
1: Sembra Maui, è una cosa incredibile, tu vai a friggere. Poi, ma qui è Maui.
3: Vabbè, ma infatti a Ostia fanno anche surf. Quindi sì, Maui con quelle onde incredibili.
1: Voglia,
3: no?
1: Ragazzi, sembra un sacco di cose Ostia, sembra un sacco di cose. Tanto. Anche Fregene, adesso Fregene è un po' che manco. Sì, sì, sì, ci devo fare una capata, ci devo fare una capata. Beh, ragazzi, buongiorno, 7:19. Qui si parlava di Squarehouse, dopo vi devo dire una cosa sullo Squarehouse. Però intanto andiamo avanti. Abbiamo detto di questo turista che è stato richiamato dal vigile in maniera molto tranquilla e pagata. C'ha ragione il vigile, ragazzi.
3: Por legge non devi entrare in acqua.
1: Giustamente, vabbè, entri nella barcaccia, non si può fare. Cioè, una fontana, voglio dire, importantissima. Arriva lui e se butta dentro con i piedi. Non so se poi si è entrato con i piedi, però qualcosa avrà fatto.
3: Ma certo, no? Sarà entrato con i piedi puzzolenti.
1: Puzzolenti.
5: Il bici lo ha buttato due fili di corrente dentro la fontana.
1: Ecco, elettrificare. Sì,
4: siamo arrivati proprio alla tortura in pubblica piazza.
1: Sì, Giovanni, sono d'accordo.
4: Se andava a rubare, che ne so, qualcosa che facevamo, lo tagliavamo in due parti uguali.
1: Assolutamente, sì.
4: Cioè, se uccide invece dei coriandoli, diventavano dei coriandoli.
1: Sì, no, allora lo metti in una macchina, esatto, che lo tritura e diventano coriandoli. Potrebbe essere una buona idea. Bravo, mi stai dando un sacco di belle idee.
6: E come finiscono? In Italia tutto è permesso. Buongiorno.
1: Ecco, questo sui turisti indisciplinati, no? Ho chiesto, ma avete visto qualcosa con i vostri occhi che vi ha dato particolarmente fastidio? Cioè, ci sono questi turisti che a volte fanno veramente, delle cose improponibili. Beh no, anche i romani, anche i romani. Però diciamo che quando lo fa un turista ti dà
4: rosica
1: ancora...
4: rosichi di più.
1: Allora no, devo dirti la verità. Allora rosico allo stesso modo, anzi forse
4: più i romani secondo me.
1: Rosico un po' di più se lo fa il romano. Bravo. Perché è roba tua, capisci? Bravo. Cioè stai a casa tua, porca miseria. A parte che il concetto di casa tua, casa mia, a me fa venire i brividi. Però
4: lo paghi tu.
1: Capisci?
4: Diciamo,
1: cioè comunque ci vivi tu qua, no? È un po' come quelli che fanno un'opera e la deturpano. Sai sti ragazzini che devono spaccare qualunque cosa, ci fanno un parco, lo devono distruggere, arrivano loro col pennarello oppure devono appendersi. Ho visto ieri è finita la scuola. Beh ragazzi, gente che sa appendeva i cartelli stradali, che cercava di buttarli giù. Divertente.
3: Allora, sbagliato in tutti i casi, però secondo me il turista, io ti sto accogliendo e tu devi essere educato. Dai, no. Quindi forse mi dà più fastidio il turista.
1: Allora, io propongo di mandare 15 giorni Flamini a casa del turista. Come pena.
7: La cosa del genere è vergognosa, perché se lo facevo io già stava Regina Celi.
1: Se l'avesse fatto lui già stava Regina Celi. Adesso non vedo di gente a Regina Celi perché si è messa nella fontana.
8: Cioè queste sono le cose veramente mi fanno incazzare, ragazzi. Cioè questo essendo turista si permette pure di alzare la voce al vigile che manco l'ha multato. Quando avevo 19 anni, che c'avevo come dico di EPS in Spagna, un'amica mia, l'hanno presa, l'hanno buttata dentro la barcaccia, è passato il vigile, gli ha fatto la multa a lei. E stavo resto mi sta piangendo che c'entrava un cazzo. E manco gli ha torta la multa. E questo invece è il turista tutto a posto.
1: Ma poverino.
3: Allora io penso una cosa, che i vigili della polizia locale hanno talmente tanto a che fare con tanta gente maleducata che se dovessero mettersi a fare la multa a chiunque ne uscirebbero vivi, non avrebbero manco il foglietto e il blocchetto a disposizione per far tutte le multe.
1: No,
3: quindi,
1: ma infatti, meno male che ogni tanto si rilassano facendo dei fuochi d'artificio vicini ai cavalli.
9: Che non gli fanno niente, non gli fanno niente. Io una volta a Praga sono riuscito a piena multa sul monopattino elettrico. ma perché se possono fare multe sul monopattino elettrico? Penso stato l'unico al mondo.
1: No, veramente senza le fanno anche qui, anzi, adeguatevi, perché vedo un sacco di gente ancora senza il casco, senza la targa.
4: Sai che stanno facendo? Stanno rubando le targhe.
1: Ve l'avevo detto, ve l'avevo detto in anticipo.
4: Staccando.
1: A tra poco!
0: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: È iniziato lo sfalcio lungo le principali strade della capitale, tra le quali le Consolari e la Roma Fiumicino. In programma chiusure stradali sulla tangenziale, anche in zona Stadio Olimpico, sul Muro Torto e sulla Panoramica. Aggiornamenti su romamobilita.it. È possibile presentare domanda di iscrizione fuori termine alla Scuola dell'Infanzia Capitolina. Possono inviare la richiesta attraverso il modulo online coloro che non l'hanno presentata entro i termini del bando o sono ancora in lista d'attesa o non hanno accettato in tempo il posto assegnato. La Coppa del Mondo di Skateboarding torna a Roma con la prima tappa valida per le qualificazioni alle Olimpiadi. A Ostia si terranno le gare della specialità Park fino al 14 giugno. L'impianto di Colle Oppio ospiterà invece le prove dello street dal 14 al 21 giugno. Info su comune.roma.it.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
15: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99 euro.
0: Mauris. Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: The Morning Show. Sponsored
8: by Top Supermercati.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
10: Ragazzi, a tavola, è pronto!
11: Arriviamo!
12: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
13: Supermercati. The morning show.
14: Quando ha cominciato quel pomeriggio a drogarsi?
15: Dio, a drogarmi, avvocato.
16: E basta, di cazzo.
17: E allora, signori, buonasera!
0: On Radio Globo.
18: Come basta, abbiamo appena cominciato, ragazzi, a dirle bagianate a gogo questa mattina nella Morning Show di Radio Globo, ma anche le altre mattine non è che siamo da meno. Ah, a proposito di gente che dice bagianate, buongiorno Gabri Venus.
19: Buondì, cosa mi sono perso?
18: Ah, un paio di bagianate, niente di più e niente di meno.
19: E no. Farfugli.
18: Anche farfugliate, naturalmente, e imprecisate di Giovanni.
20: Tutto ok. Arrabbiature contro i turisti che entrano nelle nostre fontane e si fanno i pediluvi e che non vengono molto perché i vigili sono un po' stanchi.
19: Okay. A proposito di arrabbiature, aggiungo un po' di veleno nei confronti del ministro Salvini, perché la A1 è interrotta a cazzo di cane in diversi tratti.
18: Davvero,
19: abbiamo fatto
18: strano
19: da Milano a Roma sulle colline praticamente.
21: Dato che nomini di Salvini, vi ricordo che l'11 e il 12 giugno c'è lo sciopero dei treni, proprio per la protesta e lo scontro tra i sindacati e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
19: Vado anche io.
22: Trump, Ping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
23: Velocità della luce.
24: Posso finire?
0: The Morning Show on Radio Globo.
18: La figa si occupa di trasporti e infrastrutture. Si occupa di casa. L'ha detto lui, vi ricordate? Mi devo occupare di casa. Vabbè, ragazzi, sono le 7:30 minuti. Sentiamo ancora che cosa sta succedendo alla Globo. WhatsApp, stanno arrivando un sacco di messaggi questa mattina, sono belli attivi gli ascoltatori, bravi.
25: Non gli devi fare le multe perché tanto non le pagheranno mai. Tu gli fai passare 2-3 giorni dentro qualche celletta, così gli fai bruciare la vacanza.
18: Giusto,
25: e poi lo ricordano.
18: Giusto, è quello che proponevo io, ragazzi. È inutile fare le multe a sti turisti indisciplinati, Giovanni. Ma
21: sì, però dico, adesso diventa penale la cosa. Cioè, metti un piedino dentro una fontana, non si fa, bisogna pagare 3 giorni di galera. Allora, se ammazzi qualcuno, veramente servono 4 vite per farle l'ergastolo.
18: Allora, a quello che ha messo il piedino entra la fontana, magari 4 giorni di galera, no, facciamo uno e mezzo, dai, ok. Però quello che si è portato via e che ha rovinato un pezzo di Colosseo, che vogliamo fare?
21: Quella è un'altra tipologia di reato, però quello non è un reato amministrativo, quello è un reato proprio.
18: Ma no, lì allora lo devi mettere.
21: Hai rubato.
18: Visto che volevi un pezzo del Colosseo, un souvenir del Colosseo, noi te lo diamo. Ti mettiamo all'interno del Colosseo e facciamo ritornare i leoni, ok? Se sopravvivi, bene, se non sopravvivi, problema
19: programma tuo.
20: Mi piace.
18: Ragazzi, facciamo così.
20: È logico, dai, è semplice. No,
19: comunque... Io proporrei una purga diversa. Gli direi, ah, turisti, dai, non c'è problema al pezzo del Colosseo. Vi portiamo a prendere due gelati a Piazza di Spagna. Però pagate voi.
18: Anzi, offrite.
1: Per questi fenomeni che si permettono di profanare i nostri monumenti, si dovrebbe adottare la stessa politica che fanno in Inghilterra e in Germania. Multa, si ritira il passaporto e fino a che tu non paghi la multa non prendi più il passaporto.
18: Giusto.
1: Però qui in Italia purtroppo non si possono fare queste cose.
20: Perché sono, secondo me, una specie di soprusi, no? Perché all'estero, per esempio, Pietruccio è stato multato in bicicletta, pensate. Adesso non mi ricordo cosa aveva. Ah, stava guardando la mappa sul cellulare, ma era fermo sulla pista ciclabile. Multa, 50 euro da pagare in loco, subito.
19: Giusto.
20: Subito.
19: Qui
20: invece non si
18: fa. Mi sembra il minimo. Tra l'altro ricordiamo che è una persona che ha scelto di accoppiarsi con te, quindi già solo per questo andrebbe sanzionato, no? Quindi,
20: perché...
18: No, però... A parte che voglio dire, lui guardava la mappa sul cellulare. C'è gente qua che guarda le serie televisive,
20: appunto,
18: sul cellulare in mezzo al traffico. Abbiamo detto anche questa mattina, c'è arrivata una segnalazione di gente che guardava.
21: Pure quella che sta al di là del vetro, si guardava le serie televisive.
18: Brava
21: Federica della Valle.
18: Brava Federica della Valle. Allora, segnalazione alla polizia municipale Federica della Valle. Ok.
2: Allora ci fa, ma pure quando facevi la guardia eri così, cioè che facevi la cippaleppa, oppure hai lasciato proprio perché sennò dovevi fare palestra o qualcosa?
18: Quando facevi la guardia, Giovanni?
21: Facevo quando facevo la guardia.
18: Se eri sedentario, mi sembra di aver capito.
21: No, zitto, no, ma che di che?
18: No.
21: Si camminava 8 ore fra le, nelle stazioni ferroviarie. E
18: infatti ha lasciato proprio per quello.
19: Era sedentario e approssimativo.
18: Ovvio, arrestava una persona per un'altra.
3: Ieri vi chiedevate perché ci sono tutti questi barbershop. Perché oggi i ragazzini a 14-15 anni già hanno la barba, cosa che 30 anni fa non era così. Quindi c'è maggiore richiesta e di conseguenza ci sono maggiori barbershop.
18: Allora, muori un attimo, perché ieri effettivamente è uscito fuori questo punto di domanda. Come mai ci sono tutti questi barbershop? Perché ce n'è una ventina in ogni quartiere,
21: ma
18: no?
21: È ovvio, perché in questi ultimi anni c'è è ritornata la cultura della barba. Mentre negli anni 80 c'era la barba, tutti abbiamo avuto sempre la stessa barba, però non si curava più di tanto.
18: No.
21: Adesso si cura, come magari era nell'800, non so, magari in quel periodo era, o i primi del 900. Adesso si cura di più la barba, infatti sono molti prodotti per la barba.
18: Lui ha detto un'altra cosa, lui ha detto che sti ragazzini sono non so, forse geneticamente modificati, perché nascono già con la barba, ha detto. Cioè ce l'hanno da molto presto, ecco.
19: Beh, sembra che rispetto ai tempi nostri siano un po' prematuri con la peluria, no?
18: Sì, beh, dai, insomma.
21: Lo so, io non so che tempi avete vissuto voi, per me
19: sbarbati,
21: i ragazzi
19: i tempi
21: a 14, 15,
19: sì.
21: 16 anni cominciano a avere i primi peli, a 16, 17 cominciano a avere la barbetta, a parte me,
18: Scusa un secondo? No, dimmi zio Hit, che volevi dire?
20: cugino
18: Hit, è vero, perché ho detto zio Hit?
3: Comunque, ragazzi, all'estero, aspetta. Altro che cattone, all'estero se fate una cosa che non va, ce fanno un come un secchio.
18: Bene. Mi dicevi?
20: È vero. No, no, non è possibile, secondo voi, che ci siano stati degli incentivi per aprire dei barbershop magari per ragazzi giovani? Perché comunque sono tutti giovani i ragazzi che ci lavorano dentro.
18: Allora,
20: va di moda.
18: Secondo me invece hanno fatto una cosa molto semplice. Erano tutti quelli che vendevano la canapa, ok? Sai,
19: può essere.
18: Cannabis shop, hanno modificato l'insegna perché insomma hanno fatto barbershop.
20: Ma
18: secondo me sì. Beh, io
21: per la scritta hanno cambiato.
18: Sì. Giovanni, sono di una stronzata, è ovvio.
20: Allora sono una copertura. Forse sotto.
21: Sono spacciatori. Flaminia Cappelli dice che quelli che hanno i negozi barbershop sono spacciatori.
20: Ma tu hai capito male.
19: Ma non è solo che sono tanti barbershop, sono tanti barbershop egiziani.
20: Egiziani.
19: Io vedo su una stessa via ce ne sono 3-4 egiziani.
20: No, io quelli non li ho visti.
18: Allora, vedo tanti parrucchieri cinesi, quello sì,
20: vabbè,
18: per le donne,
20: sì,
18: quello
20: sì.
18: Ci sono, e poi non so se li frequentate. Ci sei stata tu dal parrucchiere cinese?
20: Non me fa parlare, comunque no. Mai ci andrò né a farmi le mani né a farmi i piedi, perché costa pochissimo. però ho qualche dubbio.
18: Cioè, tipo, non ti ritrovi più l'alluce? No?
20: Potrebbe essere.
18: Che vuol dire?
20: No, non mi piace, non mi fido dei prodotti che usano, non mi fido per niente.
19: E invece ti dico che ieri ho avuto questo feedback riguardo il successo dei barbershop egiziani, che dicono che hanno una cura della barba che è una super coccola. Riportato, io non ho provato.
21: Egiziani?
19: Sì, il modo in cui ti trattano il viso, il prodottino, poi hanno una cosa che usano un filo per togliere i peli in un certo modo, che ti viene tutta una linea precisa, molto
20: lo
19: decorativa.
20: Lo fanno pure le estetiste, però
19: lo fanno con amore, pare.
20: Consiglierei di andare dai ragazzi giovani italiani che sono nei barbershop qui.
18: Non lo so, però se vuoi aprire un barbershop devi avere il look hipster, quello ormai è scontato. Cioè, sono tutti hipster, ragazzi. Sono le 7:36 minuti, buona giornata, questo è il Morning Show di Radio Globo, c'è Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: is the morning show.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
2: Massi, Flami, Gabi, Giova.
1: Solo su
0: Radio Globo.
3: Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran qua su Radio Globo. Ancora Barbershop, ragazzi, come se non ci fosse un domani. Ormai solo Barbershop, ragazzi. Vai, vai, in tutti i quartieri. Ce ne sono almeno una quindicina. Come mai? Come
4: va bene tutto, cura della barba, cura della persona, ma perché rimangono aperti fino alle 11 e mezza mezzanotte? Chi se va a fare barba alle 11 e mezza mezzanotte con tutto il problema?
5: Questo però devo dire che il parrucchiere per signora non lo fa e sarebbe utilissimo per tutte noi donne che lavoriamo, magari abbiamo i ragazzini e poi vogliamo andarci a tagliare i capelli. Lo fanno in pochi.
6: A meno che non sia Zoan, non so se vi ricordate la modalità parrucchiere per signora di Zoan.
5: Che fai? I capelli
6: con Adam Sandler, bellissimo.
3: Beh ragazzi, però non credo che lui l'abbia detto con questa, insomma, diciamo così, questa attenzione sull'orario per la gente che esce tardi. Secondo me l'ha detto con un altro intento. Ha lasciato un po' intendere. Allora, Flamini ha detto che vendono la droga. Uno più uno fa due.
5: Comunque, ragazzi, siamo uccidendo.
7: Potrebbe esserci un'altra ipotesi: il sesso.
3: Adesso pure quello, ma che c'entra?
7: Scusa, è la sera.
3: Vabbè. Valentina, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi.
3: Allora Valentina, dobbiamo essere super veloci perché siamo in ritardo, oppure ci vuoi aspettare comodamente tranquilla in poltrona da barbershop?
7: Non andare lentina, vai velocina Valentina.
3: Oddio mio.
5: Oh Santa Maria, ma non abbiamo tempo, Giova.
7: Dai lentina.
3: No, dopo questa ci devi aspettare un attimo, ok Valentina? Ritorniamo tra poco,
0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del bel tempo nel Lazio, ma pure nei prossimi giorni, guardate, grandi perturbazioni non sono attese. È partita l'estate, ce la teniamo per fortuna, e con temperature che raggiungono sì punte abbastanza alte ma non valori record, quindi caldo sì, ma un caldo tutto sommato giusto per il mese di giugno, con punte massime che non dovrebbero andare oltre i 30-31 gradi, al sole qualcosina in più, ma ripeto, siamo bene o male nella norma anche come temperature notturne. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
10: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
11: Bel veicolo a motore umano. È usato?
10: Usato a chi?
12: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
13: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. 2 parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a 2 passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria,
17: la più buona perché è mia.
19: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è
20: MG.
21: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
26: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
27: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
28: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
29: The Morning Show, sponsored
30: by Top Supermercati.
31: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
32: Ragazzi, a tavola, è pronto.
33: Arriviamo.
34: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
35: Top Supermercati.
36: Ma che c'era la fila della macchinetta del caffè?
37: The Morning Show.
38: Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando ascolto Radio Globo, perché mi vergogno.
39: Tutti i giorni, tutti dalle 7 alle 10.
40: Dottor Michelini.
41: Buongiorno a tutti, Morning Show!
42: Radio Globo.
3: E Michelini? Un po' che non sentiamo Michelini, ci dobbiamo aggiornare, ci dobbiamo aggiornare.
6: Ti manca?
3: Sì, un po' sì, eh. Sono le 7:47 minuti con il Morning Show di Radio Globo che vi sta accompagnando anche in questo martedì 9 giugno 2026. Si parlava di barbershop. Allora, sentiamo Valentina che avevamo lasciato in stand by. Valentina, c'è ancora? Valentina, buongiorno.
43: Buongiorno, ragazzi.
3: Eccola, brava, eccola. Valentina, che hai aspettato, brava Valentina, brava.
43: Grazie.
3: Allora, Valentina, barbershop, che ci dici? Vai al barbershop? Sei pelosa?
43: Io sì, parecchio, ma non da barbershop.
3: Ah, non da barbershop, no, ok.
43: Mio marito va al barbershop da anni ormai. E quando eravamo fidanzati, quindi vi parlo 10 anni fa, il prezzo era 10 euro. Fino ad oggi che il prezzo è aumentato a 25 euro, sì, nei barbershop di, diciamo, gestione italiana.
3: Ok.
43: Dove mio marito, che soffre di miliardi di dermatitis, tornava sempre con un po' di irritazioni, eccetera, eccetera. Premetto, mio marito c'ha la bozza e fa la barba.
3: Ok.
43: Neanche a dire tutto sto trattamento, insomma.
3: Sì, beh, so,
43: E alla fine, quando siamo arrivati a 25 euro, ha rosicato, perché ha detto per un quarto d'ora di lavoro, 20 minuti, 25 euro, non parlano eccessivi, vado e provo ad andare dagli indiani.
3: È andato dagli indiani.
5: E si è trovato meravigliosamente.
43: Trovato meravigliosamente, è tornato che era una persona felicissima, perché ha detto sono stati un'ora, mi hanno massaggiato la testa, mi hanno fatto le sopracciglia. E poi, quando gli ha detto che lui si irritava parecchio, gli ha messo prima la crema, poi gli ha passato il rasoio e gli ha rimesso la crema. Gli è venuta manco una bolla, ragazzi.
3: Ma dai!
43: 15 anni che sto con mio marito,
3: Hai capito?
43: E tutte le volte tornava marchiato, ma è tornato dagli indiani senza una bolla.
5: Quanto paga?
6: Gli puzza la barba di Kerry, però senza una bolla.
3: No, vabbè, adesso... ragazzi, se lui è soddisfatto... Scusate, ha trovato la sua dimensione. Quanto ha pagato?
43: 15 euro per un'ora di trattamento.
3: Un'ora di trattamento? Scusa, ma non è il trattamento? Cioè, ma che gli fai? Un'ora, uno che c'ha solo la barba? Non c'ha
0: la schiaffi.
3: Che gli
5: sei
3: fai?
5: Sicura che fa solo il trattamento della barba?
43: Io te l'ho detto, ma non era massaggio a piedi. Ho sbagliato.
6: No, no, dall'indiano, no.
5: Magari c'è un'indianina.
3: No. Gli avrà lavato i capelli con l'acqua con cui hanno lavato i piatti prima. Adesso, no, perché vedo delle cose sui social ogni tanto. Sai quelli che fanno lo street food? Avete mai visto? Voi ci siete andati in India, ragazzi?
0: Come no?
3: Lavano praticamente i piatti dentro ste pozzanghere, non so se avete mai visto.
6: Sì, sì, sì. L'igiene e lascia... non è la cosa peggiore che ho visto in India. L'igiene lascia un po'.

0: Sì.
1: Salutaci tuo marito, ok?
0: Sarà fatto. Ciao. Grazie, buona giornata, ragazzi.
1: Come namaste? Namaste.
2: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
1: Visto Stefano che stava partendo, dice namaste.
3: Saluto indiano. Ah, no, okay, namaste.
1: Visto che si stava alzando Stefano Fotia di là.
4: Ragazzi, perdonatemi, ce l'ho qua. Allora, io vorrei sapere se c'è qua, ce l'ho qua, qua, qua. Se c'è qualche barbershop di ragazzi italiani.
1: Sì?
4: Che ci spiegano il perché loro hanno dovuto alzare i prezzi a 25
1: non
4: e fare
1: c'è.
4: Un trattamento. Invece magari c'è, che ne sai?
1: No, ti
4: perché,
1: dico perché
4: gli indiani,
1: perché
4: gli egiziani
5: sono chiusi senza che ti alteri.
4: No,
5: sono
4: no, mi
5: chiusi.
4: Altero, no, mi altero, no. Voglio sapere.
1: Vabbè, ma è molto
4: ci
1: semplice.
4: Sarà una ragione, no? Allora,
1: perché tutto costa di più, naturalmente anche
4: esatto,
1: l'energia per
4: esatto.
1: loro costa di più
4: esatto.
1: e tutto il resto.
4: Però vorrei sottolineare l'importanza di questi ragazzi che provano e fanno di tutto per fare un lavoro dignitoso
1: sì,
4: e
1: sì.
4: guadagnare anche sì. qualche soldino.
1: Fino a due minuti fa ha detto che vendete la droga, fate un po'
6: cioè, credo che questi ragazzini a 10 anni già hanno la

0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
1: Buongiorno con il Morning Show su Radio Globo. Vi state svegliando anche in questa mattinata e tra poco vi daremo anche le notizie sulla situazione del traffico, che dovrebbe essere migliorata in teoria vista la chiusura delle scuole, ma vai a capirci qualcosa, insomma, sempre un po' un'incognita. Barbershop, ancora segnalazioni su questi barbershop, ragazzi. Niente, stamattina tutta barba, tutta questione di barba, che noia.
2: Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
3: Comunque tanti barbershop sono palestrati, fateci caso.
1: Sì, è uno standard, ragazzi. Allora, devi essere hipster, tanto per
2: allora,
1: cominciare.
2: Allora, hipster, palestrato, sì. Indiano, che altro?
1: No, indiano no, vabbè, indiano adesso so. Ci sono anche i barbershop indiani, dove si risparmia, sembrerebbe.
2: No, sto cercando di immaginare l'hipster indiano. Sì. Brutto cazzo.
1: Effettivamente.
4: Ma volevo parlare dei bangladini che vendono i fiori.

0: che stanno aperti tutta la notte. Ma chi li vendono questi fiori? Fatemi capire.
1: Allora, no, ma a parte che il Bangla che sta è italiano, cioè il gestore è italiano. Io ho sempre visto italiani.
2: Ma
1: che
2: non è detto, no, non è detto. Nel mio quartiere ci sono pure
3: Giovanni,
2: quelli che
3: fanno. Ma ancora con sta storia dei fiorai di notte che sono aperti, perché ovviamente i vasi vanno tenuti all'aperto.
1: Bravo.
3: Non perché stanno facendo altro.
4: Cioè, se voi, se voi guardate quel chioschetto e il numero di fiori che sono all'esterno, non è che puoi chiudere e li riponi all'interno del chioschetto, quindi resti aperto.
1: Vabbè, basterebbe mettere meno fiori e vai a dormire la sera.
4: Però dentro quei vasi, che ne sa,
3: chissà che cosa c'è.
0: Buongiorno ragazzi, per quanto ne so io, quelli che tolgono le sopracciglia con il filo sono indiani. Giù a Lavigno, su 50 metri di strada, 100 metri, ci sono 6 barbershop di indiani aperti sempre, sabato, domenica, notte, giorno, sempre, continuamente,
1: perché hanno voglia di lavorare. Voglia di lavorare, al contrario,
2: è una tecnica loro, è una tecnica orientale, araba.
5: Sicuro che è andata dagli indiani, per me è andata dalla cinese.
1: No, vabbè, perché prima abbiamo sentito il marito di Valentina soddisfattissimo dei barbershop indiani,
5: che gli frega tanto, non paga né le tasse, lo rispettano le norme.
1: Dice Diego.
6: Buongiorno.
1: Ciao Diego, vai, dici tutto.
6: E niente, a proposito di barbershop, settimana scorsa sono andato in un barbershop che praticamente ti dà un servizio a 360 gradi, perché
1: che vuol dire?
6: Ti fa un'analisi del cuoio capelluto, perché praticamente ti mette una microcamera in testa e te lo fa vedere dall'iPad, ti dà dei consigli comunque come prenderti cura della cute, poi ti fa all'inizio praticamente un colloquio nel quale magari ti spiega come ti starebbe meglio un taglio rispetto a un altro.
1: Ma che è uno psicologo è diventato adesso?
6: E poi niente, poi ti taglia i capelli, continua praticamente, ti fa sdraiare, ti fa tutto uno scrub del viso, una pulizia, poi praticamente ti mette del vapore sotto per dilatare i pori, un panno caldo sul viso, spruzza praticamente un'essenza che poi te la fa scegliere in base a quella che preferisci. Praticamente è un'esperienza, regà, rilassantissima.
2: È un trattamento.
1: Sì, è tutta una roba. Pensa che lui era entrato per chiedere informazioni.
6: mi hanno legato a sedia.
2: Bello, 60 euro neanche tanto per tutto quello che ti fa.
3: Conta la rovescia, ai tempi mia si andava lì e si tagliavano i capelli e basta. Ma tutta scia di roba, capito?
1: Vabbè, però
3: adesso arriva
1: la microcamera sul cuoio capelluto. Adesso
3: dico io. Invece io lo trovo estremamente.
2: Vabbè, dipende, che consiglio ti ha dato velocemente?
6: Niente, che praticamente ho il cuoio capelluto un po' secco, mi ha dato un prodotto col quale lavarmici, diciamo, ogni 2-3 giorni, perché magari è un qualcosa di un pochino più forte rispetto a quello che usi di solito.
4: Alla modica cifra di
1: 60 euro, l'ha detto.
2: 39.
4: Anche il prodotto?
6: No, il prodotto a parte.
1: Ecco.
2: 13?
4: Dai, onesto,
1: 13 euro.
2: 13,
1: ai tempi mia, basta la lavamani se facevi i capelli. Sei quella da meccanico, quella roba là.
3: Ai tempi mio.
1: Vabbè. Ti ha dato anche il CD ROM, sai come si faceva una volta?
6: No, niente, manco all'altra.
1: Ma ti è piaciuto sto servizio? Ci ritorneresti?
6: Sì, fantastico. Regà, almeno magari una volta al mese, non ce vai sempre, perché comunque non è magari 20 euro di taglio.
1: Scusate, ma proprio al volo al volo, faccio un attimo un raffronto. Quanto paga una donna che va dal parrucchiere mediamente?
2: No, una donna per una pulizia del viso può pagare 60 euro, però solo la pulizia del viso.
1: No, parrucchiere, quando vai dal parrucchiere, quanto lasci? Più o
3: la
1: meno,
3: tinta.
1: Se devi fare una tinta, messa in piega.
2: Tinta e taglio 190.
1: 190, capito?
2: Lo so.
1: Come?
3: Una 190, volta al mese.
2: Si spende molto meno anche.
1: 190.
2: Aspetta, si spende anche di più.
1: Si spende anche di più. Aspetta, vediamo chi è il primo a dirlo.
2: Io ci vado una volta all'anno però.
3: Aspetta, aspetta.
1: Me ne dai 60. Santa ti faccio io.
7: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic News.
1: Vabbè. 190 euro non vale tutta la testa di Flaminia. Comunque, se
4: 190 c'ho un amico turco che ti fa il trapianto per 50 euro.
1: Giova, dacci le notizie sul traffico, vai.
3: Allora, fine in tangenziale verso lo stadio olimpico, tra via delle Valli per i campi sportivi, trafficata anche la Flaminia e la Salaria, e sulla Pontina
8: le code si incontrano da Pomezia Nord a Pratica di Male verso la capitale. Per quanto riguarda il raccordo anulare, c'è traffico lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia, in esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. Per i dettagli di queste altre notizie, roma.luceverde.it.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati. Qualità, varietà, freschezza dei prodotti offerti e attenzione e cortesia per il cliente. Questi i punti cardine di Top Supermercati. Scopri i nuovi punti vendita nel territorio dei Castelli Romani e non solo. Non perdere le migliori offerte. Scarica il volantino su topsupermercati.it. Le offerte sono valide anche online. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno.
4: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Auto usata, da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
9: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
10: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: The Morning Show.
13: Sponsored by
14: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
16: Ragazzi, a tavola, è pronto!
17: Arriviamo!
18: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
20: In FM,
21: streaming,
20: DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
23: Ne abbiamo per altri 120 minuti. Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno a tutti voi da Massimo Bari, Flavio Cappelli, Gabri Venus, Giovanni Lucifora.
24: Good morning ladies and gentlemen, this

0: benvenuti a bordo. Questo è il morning show di Radio Globo, che per altre due ore vi porterà tranquillamente e comodamente al lavoro, anche se il carburante mi è aumentato, eh. Siamo ritornati al di sopra dei 2 euro. Vi state trovando bene, vedo che nessuno si lamenta. Vi piace questa situazione? Molto
1: poco,
0: bene, bravi,
1: due bravi. Euro, sì, si risparmia.
0: Ci siamo proprio abituati a questi 2 eurini.
1: No, io
0: ci
1: no, sarai abituato tu, io no, io piango.
0: Ma io non sento che ci sono lamentele, cioè pensavo, dico adesso con questo taglio delle accise a 5 centesimi, ragazzi, 5 centesimi è il taglio delle accise. Dimmi.
2: Vabbè, ma se è una partita di calcio scendevo strada e meniamo tutti, e invece per questa roba no, parli fio.
3: Giovanni inizia a trasformarsi un po' troppo spesso. Sì, questa tua seconda personalità inizia a prevalere.
0: Allora,
3: sì,
0: ecco, tu invece di percolarti devi preoccupare di quello che dici, che la gente poi non capisce.
4: Ma Giovanni, che località è Pratica di Male?
0: Pratica di Male. L'ha detto in cinese, perché prima parlavamo dei cinesi.
5: No, il cinese è Platica di Male.
0: Ah, è Platica, c'ha ragione. C'ha ragione. Vabbè, ragazzi, insomma, 2 euro il carburante è aumentato, così, solo per ricordarvelo. Adesso, per chi sta andando a fare il pieno di benzina, sappia che è aumentato di altri 3 euro, se non sbaglio.
3: Come 3 euro?
0: Su un pieno
1: su
0: di benzina, rispetto a quello che già c'era, se ne aggiungono altri 3. Capito? Bene. Cioè, non so se
1: ma
0: mi
1: di che ti lamenti? Non ho capito.
0: Io niente.
1: Ma accettiamo.
0: Io non ho di
1: così,
0: questi problemi,
1: scusa.
0: Flaminia, figuriamoci.
1: Ma figurati.
0: Lo dico per voi poveri. Ecco.
3: Per una che spende 190 euro
1: una volta all'anno.
0: Sì,
1: una volta all'anno.
0: Sì, 190 euro.
6: Ma Flaminia, ma che 190? Ma che ti sei bevuta? Ma tu vai dal barbershop, mi sa.
0: C'ha ragione.
1: Purtroppo.
0: Col finalino, Flaminia, va col finalino. Se no non si spiega.
1: No, almeno mi fanno una tinta che non mi cascano i capelli, però insomma, ognuno fa quello che vuole.
0: Ragazzi, vabbè, insomma, la notizia del carburante ve l'ho data, di certo non ci mette gioia, però c'è qualcosa che a me stamattina un po' l'umore me l'ha cambiato, perché questa è una vicenda che mi ha fatto venire un'angoscia, ragazzi, non so se l'avete seguita sin dall'inizio, ma immagino proprio di sì, perché insomma se ne è parlato molto, no? La storia di Willy Montero.
5: Se ne è parlato molto, se ne è scritto tanto, ne è uscito un libro e
0: film.
5: Dopodiché da quel libro della Federica Angeli è uscito il film 40 secondi, la durata del massacro di Willy Monteiro da parte dei due fratelli Bianchi e degli altri due. Che cosa è accaduto? Ti riferisci al fatto che c'è stata la condanna all'ergastolo in appello per Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli. Al fratello Marco già era stato combinato l'ergastolo, questa volta sono state, diciamo, ritirate e sono state discusse le attenuanti generiche che erano state concesse nell'appello bis, perché la condanna era stata 28 anni e adesso c'è la condanna all'ergastolo anche per Gabriele Bianchi. C'è da dire che potrebbero, insomma, lui ha fatto in apertura di udienza ha fatto delle dichiarazioni chiedendo scusa alla famiglia, chiedendo ancora una volta scusa alla famiglia, dice io sono molto cambiato, ho un figlio di 6 anni che mi vede solamente nelle aule appunto del carcere e ovviamente ci sta di sta cosa di te a te stessa prima di fare certe cose, come uccidere
0: c'è
5: un ragazzo.
0: C'è anche un genitore dall'altra parte che invece il figlio non lo può proprio vedere più, quindi insomma
5: ci sono genitori dall'altra parte invece dei fratelli Bianchi che hanno detto che Willy Montero non era la regina d'Inghilterra, perché se ne parlava troppo, questo è stato detto dalla famiglia.
0: Va bene, quindi sostanzialmente comunque in ogni caso diciamo che ha peggiorato la sua situazione con questo nuovo appello, ecco. Quindi va bene,
5: stata riconosciuta finalmente la responsabilità penale definitiva di quello che hanno fatto questi animali, perché questo sono stato.
0: Bene, dai.
7: Chiamalo 06 89 28 996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Sai che non so se quella che invece stiamo per raccontare può essere una bella storia, cioè secondo me è una bellissima storia, però secondo me poi leggendo alcuni commenti sui social sotto la notizia ce ne sono altri invece che l'hanno vista come una brutta cosa. Mi riferisco a quel ambulante, mendicante, non so adesso bene, che si è comprato questo gratta e vinci e con il quale ha vinto 500.000 euro. Però qual è stato l'inghippo? È che purtroppo non avendo la la cittadinanza non poteva ritirare questi soldi, no? Come è andata? Come è andata?
1: Permesso di soggiorno non aveva.
5: Praticamente dai soldi a un amico, non ho ben capito se era il cugino, insomma, che comunque li ha tenuti, i soldi li ha ritirati questa persona. Dopodiché questo ragazzo, qui parliamo di un ragazzo di origini nigeriane, un bravo ragazzo senza precedenti, che mendicava e un po' faceva dei lavoretti, il tribunale gli ha concesso quindi la possibilità di anzi prima è stata concessa la possibilità di lavorare e quindi è stato regolarizzato e adesso al di là delle diatribe che ci sono stati con quest'altro cugino o amico con il quale insomma aveva affidato i soldi, adesso gli verranno appunto ridato questo mezzo milione, però ha rischiato di non ottenerlo proprio per motivi burocratici, tra i quali appunto il permesso di soggiorno.
0: Ok, poi la situazione si è sbloccata, insomma, per fortuna
5: sì,
0: sua.
5: Sì, perché il tribunale è intervenuto anche un lavoro.
0: Sì, per fortuna, diciamo, perché sennò non poteva veramente. Tu immagina, cioè sei in una situazione super precaria, perché voglio dire, poverino, viveva veramente, insomma, con
1: gli espedienti,
0: pochi euro e ti ritrovi con 500.000 euro e non puoi ritirarli. È una cosa incredibile.
3: Si è parlato di cugino, amico, un po' pressapochista. Vogliamo dire il nome di questo ragazzo?
0: Mogambe?
3: No,
0: non mi dire che è Mogambe.
5: Dillo.
0: Me l'ha detto perché
5: dillo.
0: È complicato, ecco.
5: Adesso Magbe Eizon Venge.
1: Aspetta, voleva fregare.
3: Aspetta. Per gli amici Mogambe.

0: terrestre,
1: perché
0: sono
1: bellissime. È irresistibile.
2: Con due imbecilli, comunque, me lo dico da solo.
0: Lo so, però vabbè, dai.
2: No, allora, perché dicevo, però, la situazione, insomma, da una parte ho visto dei commenti: ah, mortacca, quello ha dovuto vincere.
3: Ma all'epoca mia.
2: No, quello non c'entra niente. Ma proprio a questo doveva vincere con tanti. Cioè, anche qui, ragazzi, anche invece, secondo me, è il karma. Cioè, poverino, questo ha fatto una vita.
0: No, diciamo che magari questo ragazzo avrebbe voluto lavorare già da prima, ma non riusciva a trovarlo il lavoro, perché sappiamo anche la difficoltà che incontrano queste persone, no?
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Quindi con questa vincita, se lavora onestamente, se li prendesse, se li merita, bravo, complimenti, beata te.
2: Lo sentiamo che cosa ha detto,
4: Non mai pensarmi una vita così incredibile, però è grazie a Dio. Adesso il mio avvocato dice io sono regolare, e questo mi piace, questo mi sono contenti. E soldi e soldi. Importante, mi piace per io lavorare. Italia non mi hai lasciato. Italia, bravi.
2: Ragazzi, cioè, un ragazzo che, voglio dire, si fa il mazzo tutti i giorni, purtroppo non era regolare, però c'è sempre quello che deve dire in ogni caso adesso: ah, ma proprio questo doveva vincere tra tanti, come se ci fosse qualcuno che decide chi merita, certo, e chi non merita.
3: Oh, se, in base alla nazionalità.
2: Se il destino ha voluto che vincesse lui, ci sarà un motivo, se vogliamo credere a qualcosa? Cioè, boh, non
1: sì,
2: lo so.
1: Lui ha detto: mi piace Italia, grazie mio avvocato, perché non sa che l'avvocato gli farà una parcella di 495.000 euro.
3: Sai, debito.
1: Ne rimangono 5.000.
2: Ma che cos'è, dico io? Va bene. Sono le 8:16. Buona giornata con il Morning Show di Radio Globo.

0: 8:18 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show.
0: Il buongiorno con il Morning Show di Radio Globo. Sentite anche i piccoli ascoltatori che oggi sono rimasti a casa a dormire, stanno facendo la lunga, a meno che non li abbiano portati da qualche parte, abbandonati da qualche nonno, qualche amico, non lo so io. Insomma, i genitori che devono lavorare da qualche parte li devono lasciare sti ragazzini.
5: Un giorno in vacanza e già sono parcheggiati e abbandonati.
6: Sì, certo.
0: Sì, già da ieri proprio.
6: I centri estivi iniziano oggi.
0: Oh, comunque, a proposito di scuole, ieri io ho chiesto: ma c'è ancora l'usanza di fare i gavettoni quando finisce la scuola?
7: È finita la scuola.
0: Godo come un riccio, stanno facendo i gavettoni. Vabbè, mi sono lasciato un po' prendere forse da Matti il Biondo. Comunque, non avessi mai fatto la domanda, perché ieri ho fatto un giro proprio all'uscita delle scuole verso quell'ora lì, ragazzi, era gavettoni a go.
8: E schiuma da barba. A Giulio Cesare ho visto tutta schiuma da barba.
6: Ah,
8: era pieno.
6: Quindi sei sicuro che non era un estintore?
8: No.
6: No, perché può essere pure quello.
8: No, cioè, erano le schiume da barba.
0: Magari quello che si è spinto un po' di più, capito? Però
8: potrebbe averlo fatto da qualche parte.
0: Ti dico, per terra era un campo di battaglia, tutti sti palloncini distrutti, capito? E poi c'erano quelli invece che si erano attrezzati con il Super Liquidator. Pure quelli.
6: Anche.
0: Ragazzi, roba. Roba
5: che sarebbe il cannone. Cannone ad acqua?
0: Sì, il cannone ad acqua. Beh, sono...
6: il cannone.
0: Ragazzi, veramente ho visto della roba che nemmeno in Ucraina c'hanno. Delle cose. Si sono organizzati con delle cose incredibili, sti ragazzini. Quindi, cavolo, se c'è ancora l'usanza di fare i gavettoni quando finisce la scuola! Che meraviglia! Vabbè, ritorniamo un attimo seri, anche perché c'è tanta rabbia per quello che abbiamo detto, anche se voglio dire poi
8: un po' di soddisfazione c'è adesso,
0: la notizia
8: minimo,
0: di per sé, ecco, diciamo che per quelli che l'hanno vissuta con un po' di un po' tanta amarezza, così come l'abbiamo vissuta noi sulla storia di Willy Monteiro.
9: Bello, c'è il figlio di 6 anni che non lo vede, devi crepare il minimo.
0: Vabbè, adesso insomma, però ragazzi,
10: chiede scusa alla famiglia dopo che ha massacrato il figlio. Vorrei vedere se l'avessero fatto al suo, altro che ergastolo.
0: Ragazzi, che vogliamo aggiungere qua? Naturalmente la rabbia che esce
8: lo
0: fuori.
8: Lo sfogo ci sta.
0: Ci sta.
11: Va, non li chiama animali, perché gli animali si ammazzano qualcuno e per mangiare. Questi hanno ammazzato per divertimento. Queste sono sono animali.
0: Vabbè, ragazzi.
6: Cattiveria e ignoranza.
0: Ci sta, ci sta. Invece, una riflessione sul ragazzo che ha vinto i 500.000 euro al Gratta e Vinci, no? Che non poteva ritirarli perché non aveva il lavoro, quindi il permesso di soggiorno.
12: Il sogno di tutti è vincere i soldi per non poter poi andare a lavorare. Questo vince i soldi e per piarli deve andare a lavorare.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
13: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo. Cosa così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
13: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
14: Wait for me, I'll be back.
15: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
16: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
17: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
18: Auto usata da Valentino, sì.
19: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
18: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
19: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
18: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
19: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
18: valentinoautomobili.it.
20: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
21: Ave Cetus.
22: Chuck, motore, azione!
23: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
24: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
23: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
25: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
26: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
27: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
28: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
29: The Morning Show,
30: sponsored by
31: Top Supermercati.
32: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
33: Ragazzi, a tavola, è pronto.
34: Arriviamo.
35: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
36: Top Supermercati.
37: What is love, bravo?
38: I just love, baby, come on me. Come on me, come on.
39: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
40: Buongiorno, globulizzati.
0: Buongiorno, buongiorno.
41: È finita la scuola.
42: Ci hanno lanciato.
1: lasciate i gavettoni. Io sono pieno d'acqua, ragazzi. Gli ultimi gavettoni.
0: Eccolo.
1: Prima dell'esame.
0: Che bello.
1: Mi stanno riempendo.
0: Finita,
1: mamma mia.
0: Mamma mia.
1: Una festa incredibile per celebrare la fine dell'anno scolastico. Continuano a riempirmi d'acqua. Mamma mia!
0: Sì.
1: I gavettoni!
0: Abbiamo capito!
1: Abbiamo
0: capito!
1: Non sto capendo niente più!
0: Sì,
1: ma che sta succedendo?
0: Sta succedendo!
2: Ma che sta succedendo?
1: Ciao a tutti! Dai gavettoni!
0: Che meraviglia, ragazzi! Allora, ragazzini che si sono organizzati, c'è chi ci dice che ieri, oltre alle pistole, avevano anche una sorta di caricatori di gavettoni. Sono dei sistemi che possono gonfiare, diciamo così, questi gavettoni in contemporanea. Quindi hai un caricatore di una centinaia di palloncini.
3: E sono organizzati.
0: Sì, sì, ragazzi, eccoli qua. Allora, li stiamo vedendo adesso per chi è collegato anche con la TV. Però ecco, sono delle cannucce con i palloncini già pronti, tu li attacchi alla fontana e si riempiono automaticamente, non devi stare lì ogni volta.
4: È molto comodo.
5: Gabri mi ha guardato, mi ha detto: certo che però costerà tantissimo quest'arnese. Dico: guarda, te la butto là, secondo me costa 6 euro. Sono andata a vedere, 2,90 euro.
0: No.
4: Lo compro.
0: No, te lo dico perché questo l'ho comprato anche ai miei figli, che naturalmente hanno utilizzato in casa. Cioè, ti lascio solo immaginare.
5: E noi li utilizzeremo a fine stagione. Ok, qui dentro.
0: Faremo i gavettoni? Cioè, mi stai dicendo che noi a fine stagione
5: qui
1: stanno lanciando i gavettoni? No. Io sono pieno d'acqua, ragazzi.
0: Basta.
6: Io Marco la pifiava prima. Per sapere leggere e scrivere, ho comprato una decina di pistole d'acqua. Sono messi a fracire a tutti.
0: Pistola d'acqua, ragazzi. Pistola d'acqua, si sono organizzati.
5: Ma in prima elementare?
0: Beh, no, adesso non so se è primo superiore o prima elementare.
5: Io spero prima media.
0: Ma no, anche in prima elementare.
4: No, la pistola d'acqua è superata. Adesso caricatore di palloncini.
0: Va bene,
7: tutti gli anni, da giugno in poi, invece di diminuire il traffico su raccordo, aumenta. Sempre bloccato, ma non dovrebbe diminuire con le scuole chiuse?
0: Ragazzi, questo è quello che anche noi speravamo questa mattina, però insomma ci state facendo capire che invece non è cambiato nulla.
5: Ci hanno detto pure la storia degli esami di terza media, però, che
0: è
5: potrebbe
0: così
5: essere.
3: Ma sì, è così, ma il discorso è che comunque i genitori vanno comunque a lavorare. Cioè passano a scuola, lasciano i ragazzi a scuola e poi vanno a lavorare. Adesso non passeranno a scuola, ma andranno comunque a lavorare, quindi la macchina la prendono.
0: Però dico, voglio dire, il traffico dovrebbe un po' calare, adesso al di là del centro estivo, non centro estivo.
3: Ma sì, ma noi poche cifre che stiamo qui.
0: Sì, a non ci frega niente effettivamente. Quindi perché perdere tempo a parlare di questa cosa? Anzi, sai che ti dico invece? Andiamo a sentire la rassegna stampa con il nostro direttore. Sì, notizie.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Acceso dibattito contro i video creati con l'intelligenza artificiale da Donald Trump. C'è chi li definisce di pessimo gusto, fuori luogo e discriminatori. L'AI sotto la lente di ingrandimento, ma ChatGPT si difende. Sempre meglio i miei di quelli che fa lui dal vivo. Taglio alto del giornale, ancora intelligenza artificiale. Al via la sperimentazione della tecnologia per creare un dialogo tra umani e animali. Un video preso dal web viene tradotto ad una balena che si suicida. Era una lista di Salvini.
0: No.
8: Taglio alto del Sole 24 Ore. Economia, ridotto ancora lo sconto sulle accise. La denuncia di un autotrasportatore. Non si possono spendere 125 euro ad ogni stazione di servizio. Il ministro Giorgetti si sta facendo allarmismo. Non mi sembrano cifre assurde per un pieno. L'autotrasportatore, ma quale pieno? Avevo solo preso un camogli. Taglio basso del Corriere, sciopero dei treni indetto per 11 e 12 giugno. Nonostante siano previste fasce di garanzia, si temono forti ritardi. Salvini, è proprio questo il senso delle fasce di garanzia. Garantiamo forti ritardi. La spalla del Messaggero, in arrivo per le strade della capitale, altri 38 dispositivi in grado di comminare multe in modo automatico. Dubbi sul corretto funzionamento dell'automatismo che avrebbe inviato 16 sanzioni in un giorno da 16 incroci alla stessa vettura.
0: Bene.
8: Ma le verifiche confermano, tutto regolare. Era la macchina di Flamini a cappelli. No. E per oggi è tutto, buona giornata.
9: The Morning Show, Radio Globo.

0: giorno diceva, vabbè, diamo i numeri.
1: Ma perché fino a muca avete voce?
2: Chiama lo 06 89 28 996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Traffico intenso nonostante la fine delle scuole con i gavettoni di ieri.
6: Non è cambiato nulla per il traffico c'è sempre. L'unica differenza qual è? È cambiato l'orario. L'orario di punta non è più le 8 quando lasciano i bambini, ma è cominciato più tardi.
5: Comincia più tardi tutto. Va bene, allora cambio d'orario per quanto riguarda il traffico intenso. Invece su insomma i vari sistemi che si sono portati i ragazzini ieri per concludere alla grande la scuola, l'anno scolastico con i gavettoni, c'è chi si è attrezzato.
7: Ma nessuno si ricorda il Super Liquidardor 2500 che gavettone che faceva.
5: Il Super Liquidardor, ragazzi.
8: Lo sto cercando.
5: Cioè, guarda un po' se lo trovi, ma lo troverai tardor, secondo me. Allora, diamo il buongiorno al telefono ad Alessandro, che è collegato con noi. Alessandro, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Allora, gavettonologo, che cosa sei tu, Alessandro?
9: Sì, questi giochi a me mi piacciono più dei bambini.
5: Ah, ecco. Ma ragazzi, quanti anni hai?
9: Domenica 45.
5: 45, è ancora appassionato dei gavettoni.
8: Allora vi informo che il Super Liquidator 500 a carica rapida Constant Pressure costa 156 euro.
10: Sì.
8: Ma che è un bazooka?
5: Questo però è il Liquidator. Lui ha detto il Liquidardor, che è un'altra cosa. Allora, appassionato Alessandro di gavettoni a 45 anni, no, capito bene. Però ecco, ma ancora fai i gavettoni? Vai in giro a fare i gavettoni?
9: No, basta.
10: Allora che vuoi?
5: Allora, insomma, non ho capito che ci vuoi dire.
9: Ormai la prossima tappa è Ferragosto.
5: È vero, perché ci sono i gavettoni di Ferragosto.
10: Sì,
5: no?
10: Spiaggia anche lo fanno.
5: I simpaticissimi.
9: Stiamo preparando l'attacco di Ferragosto. Ieri abbiamo preparato quello di fine anno.
10: Ma chi?
5: Aspetta, ho capito.
9: C'è proprio un lavoro dietro, c'è una squadra, un team.
5: Sì.
8: Ma dove viene sferrato questo attacco?
5: Sulla spiaggia.
11: Quale spiaggia? Su quale spiaggia fate questo attacco?
9: Focene.
5: Okay. Allora, ho capito. Allora, lui è uno di quelli, giugiolone, che si mette con i ragazzini ad andare a importunare
10: le
5: persone. È quello che fa lui.
8: Ma aspetta, sono squadre, che c'è una battaglia tra squadre, o andate proprio a rompere i coglioni
5: e bagnanti?
9: Rompiamo i coglioni.
5: È ovvio,
10: ma davvero?
5: Ragazzi. Certo, e tu ci vai con tuo figlio, naturalmente, vero?
9: Con le mie due figlie, sì.
5: Con le sue due figlie.
11: Ah, quindi insegni queste cose ai tuoi figli?
5: No.
11: Ad attaccare, a rompere i coglioni agli altri.
5: Veramente le figlie dicono: ah, papà, ma pure quest'anno, 45 anni, dai. Vero?
10: Divertente. Chi attaccate, le vecchiette?
8: Prima
9: la madre.
10: La madre.
5: Giusto,
9: lì prima la madre che dorme sul lettino, che non si può fare che vai al mare per dormire.
5: Giusto.
11: Ma perché no? Io questa cosa mi fa incazzare. Sai quante volte l'ho sentita sta cosa? Non puoi dormire al mare,
5: si può dormire al mare.
11: Come ti chiami? Non mi ricordo come ti chiami.
10: Alessandro,
11: perché uno non può dormire al mare?
5: Non si può.
11: Alessandro, rispondi bene, però rispondi bene.
9: No, perché se non dormo io,
10: Ti dico di più,
8: il gavettone
9: per agosto vieni punita.
8: Per lui il gavettone è un pretesto, lui deve vedere con che violenza le scaglie addosso col palloncino.
5: A volte dentro ci mette il bricciolino al posto dell'acqua.
11: Mamma mia. Ma poi in montagna, Alessandro.
5: Sì. Senti, no, voglio solo una domanda. Alessandro, ti è mai capitato in queste due retate con i gavettoni di trovarti a litigare con qualcuno che l'ha presa male?
11: È una cragnata.
9: No. Fondamentalmente lo faccio amici che so che ci sono allo scherzo.
5: Ecco.
8: Senti, ho un'idea geniale per il gavettone di quest'anno a tua moglie. Riempi il palloncino e mettilo prima in freezer un paio d'ore. Sei il fortunato.
12: Pronto, Radio Globo. Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
2: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996 o globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
3: su Radio Globo.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
13: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
13: wait for me. I'll be back.
14: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
20: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
21: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
22: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
24: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
25: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
27: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
28: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
29: Su bestia immonda, esci da questa casa.
30: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
31: Mamma, io mi annoio!
32: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
33: Dentro la città, fuori dal mondo!
32: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua! Mamma,
0: Io sono già in macchina!
32: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
3: Top Supermercati.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
5: Ragazzi, a tavola, è pronto!
6: Arriviamo!
7: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
8: Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico.
9: E dai, dopo da Gianci.
10: The Morning Show on Radio Globo.
11: Sul traffico abbiamo detto e abbiamo speso più e più parole. Sul meteo non abbiamo detto niente stamattina, abbiamo detto soltanto che fa molto caldo. Anzi, vado un attimo a controllare la temperatura. In questo momento ci sono 20 gradi, però, caro Giovanni, effettivamente te ne stai sbattendo di quello che è la situazione meteorologica.
12: Guarda, per questa settimana soprattutto nella nostra zona.
11: Sì.
13: No.
11: Sì.
10: Morning Show on Radio Globo.
11: Capirai. Tutto chiaro. C'è bisogno di aggiungere altro. Magari ci vorrebbero dei gavettoni per rinfrescarci un po', no? Come faceva Alessandro, ascoltatore che abbiamo avuto al telefono, che lui a 45 anni va in giro sulle spiagge a fare i gavettoni. Ecco, simpaticamente.
34: Io spero che Alessandro sia grosso una cifra, perché i fie si salvano, ma sulla spiaggia parte la caccia all'uomo, però.
11: C'è chi non la prende bene, c'è da dirglielo.
35: Ma pure a me mi dicono la stessa cosa. Io sono stato tutto il tempo a dormire, dico paga il lettino, se no lo pagavo, no?
11: Allora, quelli che si addormentano al sole, poi quelli che si addormentano sotto il sole, però quelli fanno venire nervoso anche a me, quelli, no?
13: Perché alle 5
11: non puoi, sei antiestetico, mi dà fastidio. Mi dà fastidio. Non voglio vedere uno.
12: Tanto bene, pure
11: no, mi dà fastidio.
13: Ma perché? Ma perché vedi la bocca aperta con la bava? Non capisco perché è antiestetico.
11: No, allora, siccome c'è tanto caldo, no? E non riesci a stare fermo, come fai a stare? Veramente devi essere una salamandra, mi dà fastidio. Soffro io al posto di quello e quindi mi indispone così tanto che mi viene voglia di buttarlo in acqua.
13: Ma tu soffri perché lui ci riesce e tu no, perché no, pensa che
12: è la rosicata.
11: Sono quelli che si mettono al sole e non si muovono di un centimetro. Mi danno fastidio, ragazzi. Non in decreto legge per eliminarmi dalle
12: spiagge. Perché
11: ti
12: devi muovere?
11: Sì.
12: Stai lì, perché stai fermo, lì bello, dormi.
11: No, io invece sono il classico. Allora, ci sono due tipi di vecchietti che guardano il cantiere. Okay. C'è quello che guarda il cantiere al centro di Roma e c'è quello che invece fa la stessa cosa guardando il mare. Io sono uno di quelli che fa la stessa cosa guardando il mare.
36: Ma il cantiere è tuo figlio che fa la barchetta sulla sabbia?
11: No, vabbè, insomma, mi guardo quelli che fanno il bagno, però io a gambe un pochino divaricate, mani dietro la schiena, naturalmente a guardare il vuoto, cioè così, a guardare il niente, capito?
13: A me quelli che guardano il vuoto mi danno un fastidio, sono molti estetici.
11: Capito? Così da vecchio proprio. Anzi, il top è quando mi porta la spiaggina. Spiaggina, mamma, ragazzi, mia. È qualcosa di meraviglioso.
13: Devi fare le piste per le biglie a tuo figlio, gli devi insegnare questi giochi antichi, dimenticati.
11: Ma che me frega a me facesse.
34: Alessandro, mi ha fatto venire poi di diretta in gavettone in faccia.
11: Ad Alessandro. Oh, a proposito di mare, ragazzi, io non lo so, però quest'anno la vedo male. Stiamo vedendo un po' di tutto nelle acque italiane. In questo caso siamo a largo tra la Sicilia e la Tunisia. Sì. Non è mica un giochetto quello che è stato avvistato. No, dico
37: squalo bianco.
13: No, ragazzi, allora io ho detto a Gabri: se parlate di questa cosa adesso, io prendo e me ne vado, perché non mi potete sbloccare una nuova ansia.
11: Ah, sì, davvero?
13: Eh sì.
11: Ne stiamo parlando.
13: Ok, ciao ragazzi.
11: Allora, squalo bianco che è stato. No, vieni qua. Che è stato avvistato, come vi dicevo, a largo tra le coste siciliane e quelle della Tunisia. È un punto naturalmente molto importante, dove c'è di tutto per quanto riguarda insomma la vita marina. Però ecco, lo squalo bianco visto da alcuni che stavano liberando da un relitto alcune attrezzature di pesca che si erano incagliate, che anche loro hanno detto è

0: tutto il diritto di viverci quello squalo bianco, ma il più lontano da noi, per cortesia, grazie.
1: Allora, tu dici così, il più lontano da noi, però vi ricordo, lo abbiamo detto anche qualche giorno fa, ci sono stati un sacco di avvistamenti di squali anche molto vicino alla riva. Io adesso non voglio mettere ansia a nessuno, però ragazzi, fare il bagno non è più come una volta. Adesso stiamo vedendo delle cose che fino a qualche tempo fa non si vedevano. Sì, siamo d'accordo o no?
2: Sono più nel sud del Pacifico, ora questi arrivano qua, questi squali, senza permesso di soggiorno. Sì, ecco. Non se ne può più.
0: E
2: guarda,
0: magari vincono anche il jackpot.
2: Capito,
0: no?
2: Capito, guarda questi
1: adesso,
2: squali d'oggi.
1: No, stiamo vedendo questi video e adesso si aggiunge anche lo squalo bianco. Mi chiedo, quanti avranno l'ansia così tanto da non entrare nemmeno in acqua? Già ci sono.
0: Aumentiamola,
1: quelli...
0: sì, cioè, no, facciamo il più possibile, insomma, mettiamo no, ansia il più possibile a tutti quanti,
1: no,
0: così.
1: No, no, no, non voglio mettere ansia, però ci sono quelli che sicuramente si lasceranno condizionare e che se prima magari entravano in acqua già un po' intimoriti per via di, che ne so, un film che hanno visto, uno su tutti, lo squalo. Avete visto lo squalo? Non va traumatizzato da piccoli? Ragazzi, non mi dite che con lo squalo poi siete andati a fare il bagno, che voglia di andare a fare il bagno
0: in acque profonde, poi soprattutto quando è blu e non vedi sotto. Allora adesso mi avete fatto ricordare questa cosa. Io quando ho visto questo video dello squalo bianco ieri ho pensato, adesso avrò paura un po' a fare il bagno, cosa che io amo fare. Stanotte sono stata talmente tanto suggestionata, ora mi sto ricordando che ho sognato di stare a fare il bagno in mezzo a milioni di meduse.
1: Milioni di meduse.
0: Quindi già l'ansia ce l'ho, grazie mille.
1: La medusa fa, anche a me fa un certo effetto.
0: Beh, un po' paura mi fa.
1: Devo dire la verità.
3: Preferisci però lo squalo bianco?
1: No. Guarda, fra una medusa e lo squalo bianco sì, forse
3: ma
1: sì.
3: No.
1: Ti dico, non lo so, mi fa un'impressione, una
3: ma
1: cosa.
3: Sono bellissime, un po' urticanti, ma sono bellissime.
1: No, io quando ne vedo una comincio a scappare come un matto.
0: Ah, io prendo il retino.
1: Sì, faccio
0: cosa
1: come
0: che faccio.
1: Il serpente di Lunerti. Comincio a fare così, comincio a fare. No, però ecco, adesso le notizie ci sono, i video li stiamo vedendo. C'è qualcuno che si è condizionato così tanto da non fare più quella roba? Però non parlo soltanto degli squali, in generale, che ne so.
2: Per esempio, Il nome della rosa,
1: sì,
2: c'è una parte del film in cui uno dei preti, dei santoni là, girano le pagine alla poetica di Aristotele, e girando queste pagine prendono del veleno che è sulle pagine e poi si leccano il dito per girare le pagine.
1: Quindi tu non giri più le pagine col dito leccato?
2: Non dito leccato, anzi, o quantomeno no, non lo faccio, però se proprio lo faccio guardo la pagina prima, guardo se c'è un'ombretta, qualcosa del
3: anche
2: veleno.
3: Io ho un trauma da film.
1: Attenzione,
3: da quando ho visto Scary Movie, che c'è quello storpio con quella manina a monchetto che tocca il purè e poi lo fa mangiare a tutti, non mangio più il purè.
1: Ma perché?
3: Mi fa troppo schifo.
1: Ma io non lo so.
4: La statistica del jackpot ha fatto al nigeriano.
1: Sì, mi sa di sì, effettivamente. Comunque ragazzi, tra poco avremo le notizie sul traffico. Tenetevi pronti, adesso c'è Lady Gaga.

0: qua su Radio Globo, Runaway. Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Torniamo a occuparci di viabilità, sentiamo la situazione del traffico.
2: Iniziamo dal grande raccordo anulare, dove ci sono rallentamenti lungo la carreggiata interna tra Casilina ed Appia, in carreggiata esterna tra Stalaria e Cassia Veglientana e più avanti tra Cassia e Via Aurelia e Prenestina Tiburtina. Code poi su tutto il percorso urbano della 24, sulla tangenziale in direzione stadio, tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi, verso San Giovanni, dalla Nomentana a Viale Castrense. Poi abbiamo la Flaminia e la Salaria, trafficate rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e dalla motorizzazione all'aeroporto dell'Urbe, e poi la Pontina gode a tratti da Pomezia Nord a Pratica di Mare verso Roma. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
3: È vero, ogni volta che scendo a scaricare i negozi che perdo 10 minuti di puntata live.
4: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99€. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49€.
17: Mauris. Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, City Car appena arrivate!
18: Ma sto al mercato o in concessionaria?
17: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
18: Iazzoni!
17: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR. Più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
19: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità 180 grammi, 1,99€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto.

0: e con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
3: Top Supermercati.
4: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
5: Ragazzi, a tavola, è pronto!
6: Arriviamo!
7: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming.
8: Dab.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
10: E si riparte per altri 60 minuti in compagnia della Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Massimo Bari. Con me anche Flaminia Cappelli, Gabri Verus, Giovanni Lucifora.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Ho capito che ha detto. La mattina dalle 6 alle 10 se ti senti un po' Joe di tonno? Ha detto
2: no,
1: così?
2: Ah, devi rimanere in tema.
1: Sì. Beh, no, stavamo parlando di avvistamenti di squali. No, ragazzi, c'è lo squalo bianco questa volta. Il video di alcuni sub che si sono trovati davanti questo animale incredibile che un pochino di paura, diciamo, la mette.
2: Sì, però per sfatare questa paura, diciamo che era anche molto molto in profondità.
1: Sì, sarà pure in profondità, però sai com'è, insomma.
2: Mi fai andare a fare snorkeling tranquilla o mi devi mettere l'angoscia?
1: No, angoscia. Ma non sono io a mettere l'angoscia, a volte sono anche i film, come dicevamo, per esempio, chi è che è andato a fare il bagno tranquillo dopo aver visto lo squalo da ragazzini, no? Ma poi ci sono anche altri film che possono metterti l'angoscia e per colpa di quel film o di quel filmato che hai visto anche sui social non hai più fatto alcune cose, no? Tipo il film dell'orrore dove senti il rumore in cantina e scendi giù a controllare. Ci sono un miliardo di cose che
2: io ve l'avevo
1: fanno vedere l'ansia.
2: Già raccontata questa cosa, non mi ricordo il film, forse
1: sì,
2: Final Destination.
1: Sì.
2: Quando quella macchina che viene dalla carreggiata opposta ti fa gli abbaglianti e se tu gli fai gli abbaglianti tipo vieni ucciso. E io non avverto più nessuno, tipo dell'autovelox o robe del genere. No, non li faccio più.
1: Sì, ce l'aveva già raccontato.
3: Quest'anno tra talassofobia e squalofobia penso che il bagno lo faccio fra 10 anni.
1: Quindi niente più bagno.
4: No, ma io poi volevo dire a Flaminia c'è questo squalo che abbiamo visto nelle acque italiane probabilmente avrà anche una squala oppure lui è una squala quindi avrà
2: membro di una famiglia,
4: avrà figliato ci saranno degli squaletti che da qui a qualche mese cresceranno e tra loro volta rifiglieranno.
2: Vedi,
4: e quindi
2: questa
4: si riempirà,
2: sì, che c'è? È pesante ed è anche piena d'acqua.
4: Però è bianca come lo squalo,
2: il viso,
4: vedi?
2: Compriti gli occhiali, togliti gli occhiali.
1: Allora, meno male che c'era un ragionamento perché temevo su una battuta di Giovanni Lucifora. Lucifora.
4: Quello te lo lascio a te.
1: Lo sapevo.
5: Ai tempi miei ci stavano tracine e meduse dentro al mare, al massimo qualche assorbente.
1: Madonna, ragazzi.
6: Ma che fauna è?
2: Ancora oggi.
4: Anche adesso.
1: Che brutta immagine.
7: Il serpente di Lunerti.
1: Oh, a proposito di serpenti, c'è un piccolo problemino. Poi adesso magari ritorniamo a quelle che sono le cose che non fate più per colpa di quel video, di quei film, di quella notizia. Però per quanto riguarda, ecco, la paura dei serpenti, c'è un allarme, indovinate un po', ai mondiali che stanno per partire. Naturalmente per tutti tranne che per noi. I mondiali di calcio che si disputeranno negli Stati Uniti, Messico e non solo, Canada. Anche in Canada. Allora, che succede, Joe?
4: Succede che gli svizzeri se la stanno un pochino facendo sotto, perché nel loro punto di ritiro, che è in California, San Diego, praticamente c'è una zona, c'è un punto dove c'è la palestra, c'è il campo ovviamente di ritiro dove si allenano, e c'è una zona, attenzione, agli snake.
2: Attenzione alle snake.
1: Non gli snack da mangiare la merendina.
4: Infatti
1: gli
4: io
1: snake.
4: Pensavo che non c'erano tutti i Kit Kat lì.
1: No,
4: i
1: Giovanni,
4: Mars.
1: No.
4: I serpenti. I serpenti, ma non
2: quali?
4: Così.
2: Quali?
4: Sonaglie.
1: Cioè,
4: proprio, sì, ci sono proprio infestate dai serpenti. Devono stare molto attenti. In realtà che stanno anche un po' protestando e si stanno anche un pochino, se la stanno un pochino facendo sotto. Perché? Perché c'è la possibilità di incontrare dei serpenti con tanto di scritta proprio accanto, a fianco, dove loro stanno vivendo e si stanno allenando.
6: Se ci fossimo stati anche noi avremmo portato Lunerti, invece farete senza, attaccatevi.
1: Ma la cosa bella, appunto, è questa cosa, il fatto che abbiano diramato una serie di appelli,
4: certo.
1: Di fare attenzione, di non prenderli con le mani.
4: No.
2: A chi è che va a prendere un serpente a sonagli
4: Lunerti,
2: con le
4: Lunerti,
2: mani?
1: Lunerti.
2: Capito? Aspetta,
1: giusto
2: lui.
1: No, non scherzare, non lo dare per scontato, perché sai, ci sono sempre quelli che non hanno paura di niente, no? E fa, ma tranquillo, ci penso penso io. Vi ricordate chi era quello lì del governo americano che qualche giorno fa è apparso sui social prendendo due serpenti in mano è stato morso. Adesso non mi ricordo la
2: carica. Esponente del governo,
1: esponente, comunque
2: noi.
1: Qualcuno che ha un ruolo importante per quanto riguarda l'amministrazione Trump, no? Ecco, si vede lui che ci penso io, va lì, prende questi due serpentelli dalla coda e però viene morso, capito?
6: Sai quelli che... E gli sta anche abbastanza bene,
4: ma non prende palle.
1: Però ci sono sempre quelli lì, prendo io, quelli che non hanno paura degli insetti, che li vedi che prendono qualunque cosa con le mani.
6: Guarda se non ripescano l'Italia last minute per avere Lunerti, guarda,
1: immagini, sarebbe male.
7: Beh. Siamo stufi, siamo stanchi, questi squali sono spine nei fianchi.
1: Allora, questo è un amico tuo, Giovanni, poi
6: la mettiamo in quota Giovanni.
8: Non mentite, chiunque ha dai 40 anni in poi, quando va al mare e si fa il bagno e arriva un pochino lontano, dentro la sua testa, zan zan zan zan zan zan zan zan zan.
1: Ragazzi, è così, c'è poco da fare, ma tu lo senti, capito?
2: Sì.
1: Tu lo senti,
2: sì.
1: Così.
9: Io ultimamente l'ultimo film horror che ho visto è il video del matrimonio. Mamma mia.
1: Quando te lo dimentichi.
7: Io se non mi sono sbagliato ho sentito tipo un vaffanculo da parte di Flaminia. Può essere.
2: Possibile. Sei sbagliato, vecchio ti inganna.
1: Possibilissimo.
2: No.
1: Ma possibile anche che magari sia partito a noi, con la voce di Flaminia, potrebbe essere. Sono le 9:11. Buona mattinata, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo.
2: Beccate questo.
1: È arrivato lui, questo è Somber. Nome d'arte, voglio sperare, no?
2: Ma che ne so, non comunque a noi ci piace.
1: Uno nasce un figlio, voglio chiamare Somber.

0: Le 9:15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Fantastica, ma che ne sai? Radio Globo.
1: Radio Globo.
2: Ottima scelta anche questa mattina con il morning show di Radio Globo.
3: Io sono rimasta terrorizzata, che poi non so perché, perché cioè, ci sono film peggiori, dal film quello con Nicole Kidman, The Others, ma talmente angosciata che praticamente io se di notte mi sveglio non metto più i piedi giù perché ho paura e mi faccio e sveglio mio marito per accompagnarmi al bagno, cioè non terrorizzata, non so per quale motivo.
2: Pensa che bello, il marito che sta dormendo o devo andare al bagno,
4: ma cioè, sono... alle 2:03 di no, alle 3:15 sì. Le viene insomma il fatto di andare a far pipì, sì, sì. Andiamo al bagno,
2: guarda, quando deve far pipì pure il problema è quando deve fare altro.
5: Guarda,
2: no,
5: sono d'accordissimo, film sì, dice magari di horror ce n'è di peggiori, ma The Others ti lascia sotto,
2: sì, ti segni. Però che cos'è che non fai più, cioè non vai in giro più per casa di notte, quello in
6: no,
2: generale
6: che ci c'era? Stanno due scene, una mentre i bambini stanno dormendo e c'è quel bambino che apre la tenda della stanza, quindi secondo me quella è quella che l'ha scioccata, e poi un'altra del bambino che gioca sotto una specie di zanzariera
5: e poi
6: spunta una vecchiaccia che vabbè non possiamo spoilerare, sono delle scene un po' terrorizzanti.
2: Possiamo spoilerare, lo dici tu, Giovanni è campione del mondo di spoilerare.
6: Ma mi ha spoilerato il libro che sto leggendo, il nome della rosa, mannaggia a te Giovanni.
5: Però lì è scattato il non avevi letto il nome della rosa,
2: che cavolo.
6: Figurati,
2: va bene, sentiamo ancora altre.
4: Il nome della rosa.
2: Ti prego Giovanni,
4: perché è di Umberto Eco.
5: Ecco qua.
6: Allora
2: può chiudere un po' prima oggi.
5: Dall'82 non l'aveva fatto nessuno.
4: Vado via.
7: Io quando mi sto a far bagno e sto con un amico mio, stiamo lì e pensiamo: mammo, se arriva uno squalo, ma che cazzo fa?
2: Ecco, capito?
6: Niente, soccombi.
2: Però il pensiero ti viene proprio nel momento in cui non dovrebbe arrivare, invece è lì che ci pensi, capito? Non è che tu dici sto facendo la doccia e quindi penso, no, mentre sei al mare, cioè perché si creano le condizioni perfette perché succeda quella cosa lì. Mamma ragazzi, che brutto.
8: Ti guardate che per me il mare, io ci vado il meno possibile. A me il mare mi vede col binocolo.
2: Ma perché? Perché sei traumatizzato dai film che ha visto? Cioè questa storia dei...
4: È probabile.
5: No, gli dà fastidio la sabbia. Si sentiva di dircelo.
2: Vabbè, voglio dire, montagna, non è che
4: te fa, riesci a montagna.
2: Vabbè, a tra poco.
1: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco. Su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
11: Bel veicolo a motore umano. È usato?
10: Usato a chi?
12: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati. Qualità, varietà, freschezza dei prodotti offerti e attenzione e cortesia per il cliente. Questi i punti cardine di Top Supermercati. Scopri i nuovi punti vendita nel territorio dei Castelli Romani e non solo. Non perdere le migliori offerte. Scarica il volantino su topsupermercati.it. Le offerte sono valide anche online. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
13: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
14: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri

0: Dina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
9: Via tutto! Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
12: The Morning Show,
13: sponsored by
14: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
16: Ragazzi, a tavola, è pronto!
17: Arriviamo!
18: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
20: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Saluti a tutti voi che state ascoltando il morning show di Radio Globo. Un saluto lo facciamo arrivare anche a quelli che ci stanno ascoltando dalla spiaggia, no? Perché ieri abbiamo visto comunque, nonostante lunedì era già affollatissima, quindi c'è un sacco di gente che si sta andando a godere il mare. Allora anche oggi sarà la stessa cosa, immagino, no?
2: Certo.
1: Poi sono finite anche le scuole, quindi le mamme, quelle che non vanno a lavorare, avranno portato i figli a scuola. Ecco perché. Quindi il sub l'hanno lasciato in doppia fila al mare.
3: Perché
2: le mamme vanno anche a lavorare?
1: Beh, alcune sì, Giovanni.
2: Non lo sapevo.
1: Ma perché? Stai dicendo che dicendo che non lavorano?
2: Il lavoro delle mamme è stare davanti alle scuole con i sub in doppia fila.
4: Sì, perché, dici, fanno solo quello, poi il caffè, poi vanno a riprendere i bambini. Vabbè, è giusto.
1: Comunque, ragazzi, abbiamo fatto prima dei discorsi, no, su questi squali, gli avvistamenti, ce ne sono sempre di più. Adesso si è aggiunto anche lo squalo bianco. Beh, diciamo che non stiamo proprio rassicurando, ma soprattutto un nostro ascoltatore, Stefano, che abbiamo in linea, che deve affrontare una prova un pochino complicata. Stefano, buongiorno.
5: Buongiorno, ragazzi.
4: Ciao.
1: Allora, Stefano, non ti stai tranquillizzando proprio bene stamattina?
5: No, soprattutto perché ho scoperto che è successo sullo vicino allo stretto di Messina.
1: Sì. Allora, l'avvistamento dello squalo bianco c'è stato tra la costa siciliana e quello della Tunisia. Tu invece hai un piccolo problemino. Che cosa devi affrontare? Dici un po', Stefano.
5: Devo fare lo stretto di Messina a nuoto a luglio.
2: Proprio dove lo squalo affigliato.
4: Ma stai tranquillo, Stefano, non accadrà nulla.
5: Sì, dai, magari faccio il record dello stretto, dai.
1: Ma scusa, perché dici devo? Hai perso una scommessa? Che è successo?
5: No,
1: che
5: no. No, devo, perché è un evento che organizzano ogni anno in vari mesi. Io ho scelto luglio, poi c'è chi lo farà a settembre.
4: Ma senti, l'hai già fatto o sarà la prima volta?
5: No, questa è la prima volta, però domenica domenica prossima c'ho già un'altra cosa, però meno male che vado al lago, perché sennò ero già preoccupato.
4: Ma perché ti stai allenando per questo evento?
5: Domenica questa vado in Austria, però
2: anche al lago, attenzione alle anaconde,
1: cioè. Ma come anaconde? Mica siamo in Amazzonia, Giovanni.
2: Ma anche nel Pacifico.
4: Al lago c'è Nessie comunque.
5: Sì, questa domenica. Questa domenica c'è un Ironman.
1: Sì, vabbè, se uno, ecco, qual è la distanza dello stretto di Messina, che, se non ricordo male, fece anche Beppe Grillo, quindi sì, insomma, sì.
5: Sono poco meno di 4 chilometri.
1: Poco meno, adesso 4 chilometri non è che è proprio una cosa così, fare a nuoto ci vuole comunque una preparazione. Io non ce la farei.
4: Quanto devi nuotare senza fermarti? Da un punto all'altro.
5: Un'oretta.
4: Quindi
5: abbiamo le barche di supporto, ogni tre nuotatori c'è una barca accanto.
2: Senti, ma le fiocine, se dovesse attaccarti gli squali, ce l'hanno nelle barche di supporto?
1: Utilizzando,
5: Non lo so, spero che si attrezzeranno da qua a luglio.
4: Senti, ma quelli che stanno sulle barche intanto faranno merenda, secondo te butteranno qualche cibo a mare, pastureranno, butteranno giù una canna?
5: Sicuramente quelli sì, fanno i video.
2: Sì, tirano molto
5: su YouTube.
2: Quei video sui social si dato molto.
1: Scherzi a parte, quanto ti stai allenando per fare un'impresa del genere?
5: Io mi alleno 6 giorni su 7.
1: E dove stai andando ad allenarti? Perché, insomma, voglio dire, anche qua il mare abbiamo visto dei video dove ci sono comunque delle cose. Non è che
5: adesso principalmente si allena in piscina, però in piscina. Poi anche in acque libere, dipende. Io sono un po' più scarso al nuoto e quindi sono più bravo in bici a correre.
6: Okay. Vabbè, ma tanto con lo squalo dietro arriva primo sicuro.
1: Sì, certo, questo è ovvio.
2: Anche dentro lo squalo.
5: Ero preoccupato per le meduse perché mi ha detto fatela senza muta che è più bello, vivitela.
1: Ma non hai mai nuotato al largo a profondità?
5: No, sì, faccio gli Ironman si fanno anche in mare, quindi... ho nuotato perché... già a distanze di 4 km in mare, però
4: ragazzi, è diverso nuotare in acque libere con le correnti che in piscina.
5: Lo stretto è un'altra cosa, perché ci stanno anche le correnti
1: e anche dei mulinelli non da sottovalutare. Potresti essere risucchiato, che è una bellezza.
7: Anche diverse murene.
4: Le murene sono tipiche proprio.
1: Ragazzi, io ho fatto lo stretto di Messina in barca e vi dico che ci sono
0: delle correnti molto molto forti, ma... tanto per cominciare, come camminare su un tapirulan, per intenderci. Ma... e a volte so di storie di alcune barche che sono state girate, certo, praticamente certo. Il senso di marcia è stato completamente girato.
4: Io ho sentito anche di barche risucchiate dentro buchi neri, sì, sì.
2: Sembra che una volta al giorno ci sia un uragano.
7: Barche risucchiate apparse nel Mar Caspio,
4: spuntate da un'altra parte.
0: I ciclopi e poi ho sentito dire anche della piovra gigante, però questa non c'ho la conferma.
7: Il pesce padulo.
2: Sì, adesso scoppia anche la guerra mondiale proprio quando tu farai questa cosa con un attacco marittimo.
0: Bene, ok.
2: Sbarco. Okay.
4: Tranquillo.
0: Direi che puoi stare tranquillo, ok?
2: Abbiamo tranquillizzato. Okay.
8: Grazie ragazzi, sì, addio. Ma avete tranquillizzato proprio.
0: È stato un piacere.
8: Vi ho voluto bene.
0: Bacioni. Facci sapere poi com'è andata. Se sopravvivi, naturalmente.
9: Ma scusate, ma chiamate Servini e far ponte così sa va a piedi.
0: Meraviglia. Questa è Globo.

0: The Morning Show. The Morning Show
1: su Radio Globo. Beh, dai, allora, grande incoraggiamento per il nostro ascoltatore che si sta preparando ad affrontare lo stretto di Messina, che comunque è proprio una bella prova dal punto di vista atletico, ma anche del coraggio, perché poi, ecco, squali, squaletti, squaloni, abbiamo visto meduse, mulinelli, ciclopi, cavallette, di tutto e di più proprio, fulmini, saette,
2: anaconde.
1: Ma come le anaconde?
2: Anaconde.
3: Allarmi tsunami, ci eravamo scordati.
1: Tutto.
4: E le sirene ammagliatrici dove sono?
1: Anche quelle ci sono.
5: Stefano, attento, poi c'è pure il Kraken, non ti scordare.
1: Dai, oh, mazza, ragazzi.
2: La corrente sotto allo stretto di Messina, che lo so perché ho casa a Catania, deriva dagli squali sotto, che ci sono tantissimi squali che fanno fare la corrente, che creano corrente lo stretto di Messina.
1: È vero. Poi, a proposito di corrente, c'è anche quella vera, no? L'energia elettrica, perché sapete, c'è quel pilone famoso. Quello potrebbe crollare da un momento all'altro, entra in acqua e lo frigge.
6: Ma c'è anche il cavo subacqueo, che è un po' scoperto, deteriorato dal tempo, e quello fa contatto.
1: Si sono scordati di metterci un giro di nastro.
7: Io dello stretto di Messina l'unica cosa che mi preoccuperei sono Cariddi e Scilla.
1: Ah, Scilla e Cariddi, beh, anche loro, so, mitologia. Vabbè, ragazzi, abbiamo finito di sparare stronzate, a tra poco, vai, ciao.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì di bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che dominerà ancora la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e con cieli che saranno sereni e tersi per l'intera giornata. Clima estivo con temperature massime diurne che localmente arriveranno a toccare i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Mongil Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
14: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Quando lavoro, scelgo la qualità.
12: Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
20: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
25: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
27: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
28: Ragazzi, a tavola, è pronto.
29: Arriviamo.
30: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
27: Top Supermercati.
31: Siamo in diretta dalla Globo Car.
32: Radio Globo.
1: Anche oggi abbiamo il collegamento con la Globo Car, l'automobile targata Radio Globo e Romana Auto, che trovate in giro per le vie della capitale, ma bisogna scoprire dove. Lo facciamo tra un attimo collegandoci con Angelica Baralli, ma intanto ricordiamo che ci sono gli amici di Romana Auto, che sono punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato a chilometri zero. E poi ricordiamo anche che Romana Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, a Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli principali fra i marchi più importanti come Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molto altri, con diverse alimentazioni, benzina, GPL, e poi ci sono anche le ibride e le elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarvi a trovare l'auto più adatta al vostro stile di guida e alla vostra quotidianità. Adesso però, ricordando anche il sito romana-auto.it, andiamo alla Globo Car con Angelica collegata con noi. Angelica!
33: Ragazzi, buongiorno, che bello sentirvi, ma soprattutto che bello vedervi. Allora, io adesso mi sto nascondendo perché voglio che indoviniate dove sono posizionata con la Globo Car. Vi do 3 indizi. Allora, non sono al mare, sono immersa nella natura e come terzo indizio vi posso dire cavalli.
1: Su Tirol, su Tirol.
34: No, Villa Borghese.
33: Magari su Tirol. Ragazzi, avete indovinato? Villa Borghese.
1: Villa Borghese. Yeah. Yeah.
33: Eccoci, siamo proprio qui di fronte all'ingresso del bioparco. Prima eravamo proprio lì davanti, poi è arrivato un pullman di bambino, ho detto no, aspetta, spostiamoci subito. Quindi ora siamo proprio qua, come potete vedere. Ragazzi, allora, il 10 luglio ci sarà l'estrazione dei 300 golden ticket per provare a vincere questa bellissima Jeep Avenger che vedete alle mie spalle. Quindi andate subito su radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. Mancano pochissime settimane, quindi fatelo subito. Ciao ragazzi!
1: Ciao Angelica, dateci dentro!
0: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
2: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
0: In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca.
3: Radio Globo.

0: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Sì, sì, sì, per quelli che... Ma sta canzone l'ho già sentita. Sì, è una canzone di molti anni fa, I Can't Wait No Shoes, ripresa da Bob Sinclair, ma non credo sia nemmeno il primo e l'ultimo a farlo,
3: no, no.
2: La canzone è stata abusata più volte. Sono le 9:47 minuti. Allora, è finito il Roland Garros e sappiamo tutti come è finito, con la vittoria di...
4: Pronuncialo bene. Si chiama Zvlorf.
2: Ah, ok. Ah, cioè, sbagliato, sbagliato. Vabbè, niente da fare per Coboli, questo lo sappiamo. Però ieri, a proposito di tennis, c'è stato un altro momento di apprensione, perché abbiamo visto Iannicone e Sinner uscire dal San Raffaele, l'ospedale, è andato a fare i controlli. Che è successo? Dici un po'.
4: Allora, vi do subito la notizia, che non c'è nulla di particolare. Domani riprenderà gli allenamenti proprio in quel di Monte Carlo, però non ci sono situazioni particolarmente allarmanti. Erano una serie di visite programmate, come avete visto e come dicevamo appunto a Roland Garros, non è stato bene Sinner, tant'è che ha dovuto quasi abbandonare, anche se poi è stato sconfitto sul campo, però ha dovuto abbandonare. Quindi sono stati tutta una serie di accertamenti al San Raffaele, che saranno poi conclusi anche questa mattina, ci saranno ulteriori controlli, ma al momento nulla di allarmante. Quello che si dice sempre, un po' di riposo, però già domani ricomincerà insomma l'allenamento, e poi chissà quali saranno gli altri tornei. Al San Raffaele è stato visitato dal professor Zangrillo, che è il numero uno al mondo appunto su queste cose, e adesso vedremo se poi proseguirà e farà altri tornei, perché sta puntando ovviamente al torneo Wimbledon, però bisognerà capirne un po' di più, e però non parteciperà agli altri tornei.
2: No, Dio, simulavo l'esame della prostata, un controllo. Chissà se ha fatto anche un controllo.
5: Non simulare, che ci sono le telecamere.
2: È vero, non devo simulare, è vero, c'ha ragione. A proposito di tennis, quindi vabbè, speriamo bene, insomma, che non sia
4: nulla di
2: niente di particolare,
4: dai.
2: Però rimanendo sul tennis, sta facendo molto discutere l'immagine di Zverev.
4: Lo pronunci bene o niente? Zverev.
2: Ok, quello là, che durante la partita si è fatto una puntura, no? Ok, ricordiamo, perché molti... Ha il diabete di tipo 1 e quindi insomma ha fatto l'insulina, ragazzi.
4: Questo lo dici tu, chissà che c'era là dentro.
2: No, no, vabbè, insomma, però è per dirlo, perché ho letto dei commenti di alcuni. Credo che ha vinto, ma il mio figlio non l'hanno detto. Comunque è una cosa bella, perché insomma anche con il diabete di tipo 1 si può essere un campione e si possono fare delle imprese sportive molto molto molto importanti.
6: Infatti ha detto che sul campo combatte due battaglie.
2: Eh beh, sì, effettivamente, ragazzi, il diabete di tipo 1 non è proprio una passeggiata. Dai, vai. Traffic News.
7: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. Per chiudere abbiamo le notizie sul traffico, sentiamo la situazione.
4: Subito sulla tangenziale c'è un incidente con code sulla nuova circonvallazione interna tra Nomentana e svincolo a 24 verso San Giovanni, e poi trafficato in raccordo anulare, code a tratti lungo le due carreggiate. In provincia di Rieti, lavori sulla Salaria, transita a senso unico alternato tra Antrodoco e Sigillo. Poi lavori a senso unico alternato sulla via Appia tra Borgo Faiti e Cisterna di Latina. Lavori stanotte sulla diramazione di Roma Nord dalle 22 alle 6. Sarà chiuso per chi proviene da Roma il ramo di immissione sulla 1 verso Firenze, e non solo, altri lavori notturni anche sulla

0: metti 100 km di autostrada,
1: un dettaglio,
0: un pezzetto alla volta.
2: Quando li fanno, chi li fanno, quando li fanno,
3: adesso non è che
1: perché
3: l'ha buttato dentro così adesso a tradimento.

0: è stato offerto da
1: Top Supermercati.
2: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
8: Passiamo fragili come la neve.
7: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
15: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma. Va in scena gara 2. Ogni possesso conta. Ogni canestro può fare la differenza. Ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
16: 116 cavalli fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
19: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
2: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
1: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
2: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
3: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani,

0: Letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da On Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. On Sofà, qualità, relax e convenienza.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra.
2: Solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco
4: on Radio Globo.
5: 2:50 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM,
3: streaming,
2: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
5: E buongiorno a tutti dopo il Morning Show con Roberta Coletti. Come va?

0: genitori, anche perché è cominciato da poco.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Allora, ieri mi è scoppiata la moca. Mi è scoppiata la moca a casa.
4: Una mochi...
3: No, sì, è sopra il fornello, sopra quella induzione, no?
4: Ah, ok.
3: E praticamente ha fatto tipo una bomba di caffè, si è sporcato anche un pochino il soffitto, c'è una trave, cioè si è sporcato là sopra. Ci ho passato con una spugnetta, ho messo anche un tantino di sapone, così, però le chiazze sono rimaste.
4: Ma cioè, avevi fatto la battesima, il battesimo della moca
3: all'appartamento. Un mese che ci sto. Vabbè, comunque. Vabbè. Volevo chiedere così agli esperti, perché tanto siamo pieni di esperti, come le migliori comitive, in questo caso anche quella di Tutto Bloccato, come posso risolvere? Ci sono dei prodotti apposta?
4: Ma scusa, il soffitto hai detto?
3: Sì.
4: Non sai se è lavabile.
3: Io no. Ci ho provato un po', con un po' d'acqua allora calda, no. E poi dopo acqua calda e limone e sapone.
4: No, se no sai che fai? Prendi
3: butto
4: il pennarello marrone e ci fai tutta la passata.
3: Ma do.
4: Così.
3: Tutta casa marrone, bel colore, bella casa del merda, dai.
4: Ah, ma adesso il soffitto che ti frega? Ma perché è così fastidioso? È tanto schizzato.
3: Vabbè, comunque è sempre tutto schizzato. Cioè che poi in realtà dal resto della casa non si vede, lo vedi
4: allora
3: solo da.
4: Ma se non si vede così tanto, è perché tu lo sai, ma non è che uno arriva lì e si mette, vediamo il soffitto di Marchetti.
3: Ma che c'entra? Cago dietro al divano, non si vede. Ma che
4: c'entra?
3: Ma a parte chi sono i Vasalicchi. Sì.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo.
1: Radio Globo. Promotion.
0: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
5: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
5: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine, ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
5: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
5: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071 oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
2: Wait for me, I'll be back.
6: Ano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
6: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Parola di Roberto Carlino.
8: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
9: Globo. Eccola che torna di nuovo in diretta con noi, Angelica Baraldi, la nostra Globo Car. Attenzione amici, perché c'è una nuovissima bella Jeep Avenger da vincere da Romana Auto, un punto di riferimento ormai dal 1900.

Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna. È una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel.

0: tua quotidianità. Per saperne di più andate a visitare il sito romana-auto.it e adesso si va in strada, eh? Attenzione, è momento di localizzare la nostra Globocar con Angelica Baraldi a bordo. Ciao Angie, buongiorno.
1: Roby, buongiorno, eccoci, buon martedì. Oggi è una giornata spettacolare, però dai, non ti faccio proprio completamente invidia perché oggi non siamo al mare, ma siamo comunque immersi nella natura perché siamo qui davanti a Villa Borghese con la nostra Globocar. Siamo proprio di fronte all'ingresso del bioparco. Rimarremo qui ancora per più o meno una decina di minuti perché poi ci tocca scappare per rientrare in radio, quindi mi raccomando, se siete qua nei paraggi vi aspettiamo e vi ricordo che a luglio ci sarà l'ultima estrazione, quindi andate subito su radioglobo.it e iscrivetevi al form. Ciao Roby!
0: Ciao Angie! Che ricordi, Villa Borghese, che meraviglia! E allora voi di corsa su radioglobo.it per compilare il form!

0: con tutto l'intrattenimento di Radio Globo, con tutti i nostri contest, anche giochi e mille emozioni diverse in più, eh? In campana, mi raccomando.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Quando lavoro non voglio compromessi. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
2: 10:52 minuti, voi che siate in questo momento nel traffico della città, attenzione perché arrivano le segnalazioni dalla redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Cantiere per il risanamento del ponte ferroviario sul Tevere, da oggi lungo la tratta urbana della ferrovia regionale Roma Nord il servizio è interrotto tra Campi Sportivi e Grotta Rossa, attivo un servizio di bus navetta tra Acqua Acetosa e Saxa Rubra.
2: Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Cantiere per il risanamento del ponte ferroviario sul Tevere, da oggi lungo la tratta urbana della ferrovia regionale Roma Nord il servizio è interrotto tra Campi Sportivi e Grotta Rossa, attivo un servizio di bus navetta tra Acqua Acetosa e Saxa Rubra.

0: giovedì la strada sarà chiusa nella sola direzione di Piazza Barberini, poi dalle 14 alla mezzanotte di giovedì la limitazione al transito nel tratto di Via Veneto, compreso tra Porta Pinciana e Via Boncompagni, sarà in entrambi i sensi di marcia. Ancora giovedì dalle 13:30 le limitazioni alla circolazione verranno estese alla viabilità interna a Villa Borghese. Chiusure sono previste anche su Piazzale Flaminio. Complessivamente sono previste deviazioni o limitazioni per 12 linee tra bus e tram.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
1: On Radio Globo.
16: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
17: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
16: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
18: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
19: 10:57, l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
9: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn.
10: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
11: Le finali playoff entrano nel vivo mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma. Va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
12: Auto usata da Valentino, sì.
13: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.

davvero disarmante. Lui è molto bravo in questo. Sam Fender, gran bel talento, l'abbiamo appena risentito con People Watching su Radio Globo. Ah, siamo bravi noi invece a creare picchi di super energia proprio nel punto dove sappiamo che ne avete particolarmente bisogno. A

0: I'll be back.
1: Crispy McBack con McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
20: Su bestia immonda, esci da questa casa.
21: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
22: Arrivando è stata subito colta con grande curiosità dai fan. Canzone che gioca con metafore vampiriche dove temi

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

via Instagram ha annunciato di non sentirsi bene, ha dovuto annullare dei concerti. Bella speranza che qualsiasi cosa abbia, che si riprenda quanto prima, anche perché è atteso il 24 luglio proprio qui a Pompei in Italia. Siete su Globo, arriva Olivia Dean.

0: il momento poi di chiamare allo 06 89 28 99 e 6 di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
1: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69€. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera
4: aspettano la qualità.

0: Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
1: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 €.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco
6: on Radio Globo.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
10: Mancano 5 minuti a mezzogiorno e l'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming,
4: DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
10: Ora fino alle 2 con me, io sono Roberta Coletti. Ciao a tutti amici, o mi confermate che stiamo facendo tutti quanti finta di essere concentrati?

0: succedeva nel 2013.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Nell'orario in cui l'energia cala, qui l'unica cosa che aumenta, ragazzi, è la fame. Ma non vi preoccupate, siamo qui apposta per darvi la spinta musicale necessaria per arrivare vivi fino a fine giornata, mi raccomando. Se cercate poi il titolo di una canzone, volete conoscere meglio la nostra playlist, la trovate sul nostro sito ufficiale entrando su radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. A proposito di barbershop, settimana scorsa sono andato in un barbershop che praticamente ti dà un servizio a 360 gradi, perché
3: che vuol dire?
2: Ti fa un'analisi del cuoio capelluto, perché praticamente ti mette una microcamera in testa e te lo fa vedere dall'iPad, ti dà dei consigli comunque come prenderti cura della cute. Poi ti fa all'inizio praticamente un colloquio nel quale magari ti spiega come ti starebbe meglio un taglio rispetto a un altro.
3: Ma comunque, che è uno psicologo è diventato adesso.
2: E poi niente, poi ti taglia i capelli, continua praticamente, ti fa sdraiare, ti fa tutto uno scrub del viso, una pulizia, poi praticamente ti mette del vapore sotto per dilatare i pori, un panno caldo sul viso,
3: sì.
2: Spruzza praticamente un'essenza che poi te la fa scegliere in base a quella che preferisci. Praticamente è un'esperienza, regà, rilassantissima.
0: È un trattamento.
3: Sì, è tutta una roba. Pensa che lui era entrato per chiedere informazioni.
2: esatto, mi hanno legato a sedia.
3: Faccio un attimo un raffronto. Quanto paga una donna che va dal parrucchiere mediamente?
0: No, una donna per una pulizia del viso può pagare 60 euro, però solo la pulizia del viso.
3: No, parrucchiere, quando vai dal parrucchiere, quanto lasci? Più o meno.
4: Tinta.
3: Se devi fare una tinta, messa in piega.
0: Tinta e taglio 190.
3: 190, che
0: lo so.
4: Una
3: 190.
4: Volta al mese.
0: Si spende molto meno anche.
3: 190.
0: Aspetta, si spende anche di più.
3: Si spende anche di più. Aspetta, vediamo chi è il primo a
0: dirlo. Io ci vado una volta all'anno, però.
4: Aspetta, aspetta.
3: Me ne dai 60, li faccio io.
4: Vedi come vengono bene. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave
6: Cetus! Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
9: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show. On Radio Globo. Sponsored by Top Supermercati.
11: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
12: Ragazzi, a tavola, è pronto!
13: Arriviamo!
14: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità. Top Supermercati.
15: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
18: Mamma, io mi annoio!
19: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
19: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
18: Mamma, io sono già in macchina!
19: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
13: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi.
0: Potete cantare e ballare quanto vi pare, che tanto non lo diciamo a nessuno, eh. Qui la spia non si fa.

0: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Bel tempo nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature estive. Per fortuna non tocchiamo punte eccessivamente elevate. Il bel tempo durerà anche nei prossimi giorni, insomma l'estate è arrivata e ce la teniamo. La giornata di domani vedrà un temporaneo rialzo delle temperature, quindi farà un po' più caldo, arriverà anche un po' di vento da sud, ma poi alla fine di giovedì arriva anche aria un po' più fresca. Per i dettagli c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Coreando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
12: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
14: Siete sempre connessi con Radio Globo, in chiaro Roberta Coletti, fino alle 2 del pomeriggio di oggi, martedì 9.

0: I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo
5: archivi, programma vapore, 179€.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo

0: Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
5: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: www.anagrafe.it.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
4: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
3: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
4: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
9: Mancano 3 minuti alle 13, all'ora delle offerte di Romana Auto.
10: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
9: E a quest'ora ormai il mood è alto, altissimo, così come il sole di questo martedì 9 giugno. Ragazzi, adesso è il momento di tornare ad

0: di Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Bud che è altissimo ormai a quest'ora, tocco solo resistere ormai, ancora un'altra ora. Voi però non mollate, cercate di tenere sempre alto il volume della vostra radio, perché non si sa mai, un super premio potrebbe trovarsi sempre dietro l'angolo. E lo sapete che non vi avvisiamo, il jingle sirena suona sempre a tradimento, perché questa è la radio che regala solo i migliori premi.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Allora, quindi hai ragionato molto in questo weekend.
4: Ho ragionato molto. Allora, a un certo punto mi sono chiesta,
5: occhi, no? Guarda che occhietto che
4: mi sono chiesta, ma
5: quella che ha ragionato
4: ma perché se ci facciamo il solletico da soli,
5: sì,
4: non, cioè non è che iniziamo a saltare, no? Ma se ce lo fa qualcun altro, sì. Cioè, scusami, prova a farti il solletico adesso, non reagisci, non te fa niente. Davvero, dai.
5: No. Cioè, vabbè, ma perché il solletico ti prende alla sprovvista, quindi se lo fai da solo non fa.
4: Beh, però è proprio perché è un punto. Cioè, non è se uno ti fa il solletico alla coscia, inizia a saltare, no?
3: No, cioè, però c'è anche da dire che effettivamente, anche se lo so che non è alla sprovvista, cioè che non è di sorpresa, mi fa comunque effetto se me lo fa qualcun altro.
4: Sì.
3: Quindi non è, non credo, no, che sia tanto.
5: In questo momento mi sto solleticando la gamba. Ah. Qua, dietro il ginocchio.
4: È un momento sexy.
5: Dietro il ginocchio e la coscia, mm-hmm, perché è una parte molto sensibile dove sento di più.
4: Sì.
5: E in effetti anche adesso da sola che lo faccio, certo, non è che mi metto a saltare a ridere, però mi fa effetto solletico un po'.
3: Però dai, non credo che sia
4: uguale. La stessa
5: cosa.
4: Scusa,
5: i grattini.
3: Ecco, ti stavo dicendo quello, a me il grattino
5: ti fa.
3: Allora, beh, chiaro, se me lo fa una, ovvio, se lo fa uno io meno. Parto con destro.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
2: solo su
1: Radio Globo. Il Morning Show
2: è live
1: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
10: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2x450 ml, 2,99 euro.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20.30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
16: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
17: Impossibile.
16: E invece sì.
17: E magari anche ad interessi zero.
16: Anche quello.
17: Stai scherzando?
16: No, è tutto vero.
18: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
19: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
20: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
0: Non smette mai lei di reinventarsi. Dopo il live a sorpresa a New York, anticipa l'album nuovo anche con un videofilm ricco di

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

avevamo tutti quanti in meno. Quanto ci sentiamo vecchi? Boulevard on Broken Dreams sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo e Green Day. Adesso c'è Shakira con Burna Boy.

0: non lo so fare, ci ho provato tante volte.
1: Ma vabbè, diciamo che è brava anche a fare altro, però delle canzoni.
0: Ma sì, ma che scherzi. È una delle mie preferite, Olivia Dean.
1: Certo.
0: No, vabbè, mi è venuto in mente perché la sentivo appunto cantare, fare. Io non sono capace.
1: Non sei capace?
0: No, soltanto se si tratta di una cosa magari buona. Da mangiare, da allora mangiare, faccio buono.
1: Ti limiti a quello.
0: È facile. A proposito, caro il mio Jacopo Saliani, sì, ti lascio, succede? Me ne vado.
1: Brava, proprio... che c'hai il tuo pranzo, immagino.
0: Sì,
1: che...
0: infatti, infatti. Ma sì, dai,
1: Okay, no, si mangia, sì. Quindi, si mangia volentieri.
0: Salutare però,
1: salutare.
0: È buono. Sì. Ciao.
1: Ma questo, questo caldo.
0: Appunto. Wait for me,
2: I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ale Cetus.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
13: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Auto usata da Valentino, sì.
15: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1.000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri

0: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra,
3: solo le migliori,
4: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba,
4: tra poco
5: on Radio Globo.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Mancano 4 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Dai che ci siamo, ciao a tutti, buon martedì.

0: Roberta Coletti, ma vi voglio dire che noi siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi, pure oggi, migliori premi tipo questi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Apri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 €. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.

0: Soprattutto una novità, potete anche vederci sempre la Globo TV, quindi basta scaricare l'app e oltre ad ascoltare Radio Globo potete anche vedere la nostra TV canale 91 del digitale terrestre, ma anche sull'app di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
15: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi Power vari tipi 5,99 euro.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
19: Mamma, io mi annoio.
20: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
21: Dentro la città, fuori dal mondo.
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
19: Mamma, io sono già in macchina.
20: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Avicii King su Radio Globo. 14:49 minuti in questo martedì 9 di giugno, ragazzi, ormai l'estate si sta proprio sentendo, sta arrivando quel caldo che solo a Roma sappiamo cosa vuol dire. Siete su Globo, tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok. Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
7: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: Wake up!
15: Good morning!
16: The morning show!
17: Buongiorno!
18: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
19: Ed è il mio appuntamento mattutino.
20: The morning show
21: on Radio Globo.
22: Sponsored by
23: Top Supermercati.
24: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
25: Ragazzi, a tavola, è pronto!
26: Arriviamo!
27: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
28: Supermercati.
29: Via tutto! Tutto da rifare!
30: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
29: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
30: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
31: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
32: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
33: Le bombe della programmazione.
34: Una dietro l'altra.
33: Solo le migliori.
34: Senza interruzioni.
33: Sequenza bomba.
34: Tra poco.
35: On Radio Globo.
0: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: 5 minuti ci separano dal
0: da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: Usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E siamo pronti anche a iniziare la nostra seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, che ne dite? Dai.

0: Lala Song a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Sequenza bomba che rifarà il suo ritorno domani mattina qui su Radio Globo, subito dopo il termine del morning show. A proposito di morning, riascoltiamo in breve quello che hanno fatto stamattina.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel morning show. Radio
3: Globo. Focene.
4: Okay. Allora, ho capito. Allora, lui è uno di quelli giugiolone che si mette con i ragazzini ad andare a importunare
5: a le
4: persone. È quello che fa lui.
6: Aspetta, sono squadre. Che c'è una battaglia tra squadre o andate proprio a rompere i coglioni e
4: bagnanti?
3: No, poi. Rompiamo i coglioni.
5: Ma davvero? Ragazzi.
4: Certo, e tu ci vai con tuo figlio, naturalmente, vero?
3: Con le mie due figlie, sì.
4: Con le sue due figlie.
7: Ah, quindi insegni queste cose ai tuoi figli?
4: No,
7: ad attaccare, a rompere i coglioni agli altri.
4: Veramente le figlie dicono: ah, papà, ma pure quest'anno. 45 anni, vero?
5: Divertente. Chi attaccate? Le vecchiette?
3: Prima la madre.
5: La madre.
4: Giusto.
3: Prima la madre che dorme sul lettino, che non si può fare che vai al mare per dormire.
4: Giusto.
7: Ma perché no? Io questa cosa mi fa incazzare. Sai quante volte l'ho sentita sta cosa? Non puoi dormire al mare, come ti chiami? Non mi ricordo come ti chiami.
5: Alessà,
7: perché uno non può dormire al mare?
4: Alessà,
7: rispondi bene, però rispondi bene.
3: No, perché se non dormo io, scusa, mangio pure sempre io.
6: Il gavettone
3: per agosto vieni punita.
6: Per lui il gavettone è un pretesto. Lui deve vedere con che violenza le scaglie addosso col palloncino.
4: A volte dentro ci mette il bricciolino al posto dell'acqua.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Aiutare!
1: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20.30 al Palatiziano di Roma. Va in scena gara 2. Ogni possesso conta. Ogni canestro può fare la differenza. Ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
18: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
17: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
18: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
17: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

Solo le migliori Radio Globo, dove torna anche Rama in questo 2026, che per lui vuol dire tante tante cose, perché da poco lo hanno annunciato come nuovo giudice di X Factor a partire da settembre, ma tra soli due giorni salirà sul palco per la prima volta di uno stadio. Sto parlando dello stadio San Siro di Milano. Quindi in bocca al lupo Irama, questo è il suo ultimo singolo, devo dire molto

0: quelle vibes che ci stanno tutte in questo periodo, magari con un bel gelatino sulla spiaggia per chi può permetterselo, per chi non si trova in ufficio in questo momento. Poi c'è anche chi ha i gelati in ufficio, insomma, che se lo può permettere, come ad esempio noi Radio Globo. Devo dire che abbiamo questo bel benefit di cui assolutamente non ci lamentiamo. 15:38 minuti, siete su Radio Globo, dove vi ricordo che continuiamo a regalarvi sempre solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro. Mauris.
4: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
21: Al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
22: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
23: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Ha immobilizzato Times Square a New York per il suo grandissimo live la scorsa settimana. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità 180 grammi, 1,99€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate.

0: Hyundai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggia per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
4: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
5: Tutto bloccato
6: e offerto da...
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da...

0: Magi Auto,
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton,
0: benzina, GPL, full hybrid ed elettrica,
1: e affronti il traffico con un sorriso,
0: con offerte imperdibili di livello nazionale,
1: assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
2: In tempo anche oggi per sentire tutto bloccato. Taglia treni!
3: Namo!
2: Namo!

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: E andiamo ad Alberti Marchetti, si comincia! Dai, è tutto bloccato!
2: Dai, è treni!
3: Dai, è locomotive!
4: Dai, è treni! Bravo!
1: Ma io dico, con sto caldo, no? Ma come avevate strillato gli treni, che sarsa la pressione, diventi tutto un sudore, tutta... Ma... Oh, eh?
5: Marchetti? Marchetti, buonasera. Marchetti, sono Aldo Conti. Si ricorda, ci siamo visti 20 giorni fa per gli eventi da effettuare nella sua terrazza? Allora, le fisso le date, 28 giugno e 12 ottobre.
6: Roberta, ci vengo io in Croazia con te, tutto pagato ovviamente.
7: Diglielo Roberta, diglielo che la mamma ti a scuola tu e pagavi la merenda in sesterzi, diglielo, diglielo.
8: Roberta, posso venire a farti i grattini alla schiena?
9: Marchetti, forse è meglio che fanno una legge contro di te, no contro i cani, vergognati.
10: Ragazzi miei, che darei per fare un grattino a Ileana?
11: Ma mi è piaciuta la rima, se sei bello tanto di cappello, se sei bella tanto di... De...

0: ragazzi, che entusiasmo. Il martedì c'è aria di rinnovamento, c'è uno spirito che veramente risale verso i cieli e poi risprofonda così attraverso tutto quel fiume di lamiere che occupa tutte le principali consolari, le principali strade, anche i tratti autostradali, come il grande raccordo anulare, che in questo momento me lo immagino che si sta lì pronto a riempire. Ma noi gioiamo di tutto questo, che ci frega!
1: Dai, Siri, c'è tutto bloccato! Dai, monopattini!

0: Roselli!
1: Buon pomeriggio!
2: Sì!
0: Che si dice? Che si dice da quelle parti?
1: Ma insomma, dai, allora, è arrivato lo stipendio.
2: Sì.
1: Ho fatto proprio il
0: Marchetti.
2: È arrivato anche a me, sì. Io stamatina ho chiesto in chat con Liliana Caselli, ho detto se arriva lei, arriva anche a me. Quindi no, è andata bene,
1: è arrivato,
0: Ne parlavamo qualche giorno fa in diretta, no? Abbiamo sentito gli ascoltatori, forse era ieri, non mi ricordo, venerdì, quando no, ti arriva un bonifico.
2: Sì, doppio magari al lavoro, che quello si è sbagliato.
0: Ora, io non so se dirlo o non dirlo, tanto non il capo adesso non ascolta, mi è arrivato doppio e quindi 5 zeri, che devo fare?
2: Va confessato,
0: dici
2: sì, perché ho imparato qua, me l'hanno insegnato loro, i nostri ascoltatori, che poi c'è la famosa recall e quindi uno poi può andare in banca e farsi prendere i 5 minuti, chiccherone da parte poi, senza arriva il bonifico.
1: Vabbè, allora, dai, facciamo così, io nel dubbio lo tolgo questo pezzo nel podcast, così magari rimane un po' internosso.
0: Bravissimo, che genio.

0: Adriana Caselli, ma anche Tommaso Di Vito, che ovviamente è di nuovo in postazione da ieri alla Globo WhatsApp, che 393 777 7172.
1: C'ha ragione quello che ha mandato il messaggio prima, ma come va? Stilai sto sotto al sole in mezzo al traffico, farà 32 gradi, 30 gradi dentro sta macchina, ma che vestillate? Dai, e treni!
2: Lui c'è prova, comunque ti fa coinvolgere, giusto, ma pensa te fra qualche giorno che dovrebbe arrivare il Niño, questo caldo ancora peggiore.
0: Eccola lì, sapevo, immancabile, la tormenta dell'allarme, della
2: però
0: Marchetti.
2: C'ha un nome carino così, il no? Niño. Spagnolo, il Niño, deve diventare un nuovo ballo caraibico, quindi ci piace.
0: Ma ti ricordi più le lezioni che hai preso tanti anni fa di latinoamericani? Le sapresti rifare un po'?
2: No, non era salsa.
0: Ah, era salsa. Vabbè, salsa, non penso che sia una roba russa.
2: No, di quei paesi. È più specifico, solo salsa. Tipo, come so, il merengue non lo so fare.
0: Ah, ok, solo salsa.
2: Solo salsa ho fatto, sì. La baciata ci ho provato, perché poi quando vai a ballare c'è chi ti fa ballare pure la baciata.

0: oggi sì, oggi lo sento particolarmente.
1: Robertina nostra ignocca pure quando strilla. Senti.
2: Ah, scusa un attimo, ma sabato pomeriggio a pranzo sei venuto a mangiare sotto casa mia al ristorantino dei pesci, ma ci citofono. Citofono, no? Da muturaglie. Che maleducazione.
0: Che sei matto? Ma che per chi mi hai preso?
3: Ah, ristorantino sei andato, madonna, quanto c'è da fare a fine settimana?
0: Vabbè, ma come tutti, uno sabato a pranzo prende, ma poi ero pieno di donne proprio con me a tavola.
3: Lui me lo immagino, ma lui va a pranzo sabato, domenica, quanto sciacco.
0: Pure domenica, sì, stato a pranzo con domenica.
3: Non lo so.
0: Però ecco, sabato sono stato là, effettivamente zona roba alla fine Pigneto, roba del Prenestino, insomma, quei posti là. Ma io a me mi fate impazzire quando mi dite: "Oh, Marchio, ho visto che stavi a Monteverde, perché mi hai chiamato?" Ma io che ne so? Io che ne so dove state, come vi chiamate?
3: Ma infatti che c'è la rubrica la rubrica magica che dovresti conoscere i loro nomi e numeri.
0: Comunque ero pieno di donne a questa tavolata lì sulla Prenestina. Ragazzi, sono andato a pranzo, una cosa. Eravamo io. Grazie al caso. Hai fatto mai caso quelli che dicono sempre: "Ma chi eravate?" Eravamo io. E certo, se non te lo chiedevo se c'eri te o non c'eri. Eravamo io, Robertone, l'Alpino, Daniele.
3: Manco una donna.
0: 12 uomini avvelenati e siamo mangiati il Tirreno, l'Adriatico, lo Ionio, tutto abbiamo dato giù come se non ci fosse veramente un domani. Ma giustamente il weekend è fatto anche per quello, ma poi per cosa? Per prendere energie, per prendere sapidità, per prendere proteine, per catturare tutta l'energia poi necessaria a trasmettere, signore e signori, qui allo

0: 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ah, Roberto, è arrivato doppio. Tieteli, che ci sta pure agosto, dai!

0: 7 di luglio il mio datore di lavoro lo faccio piagni. Ho stipendio e anche il 7,30 di 1900 euro. Gli aie.
1: Hai capito? Se ne fa belle le vacanze, l'amico, eh?
2: Oh, ma quando è adesso sto periodo?
1: La quattordicesima.
2: C'è la quattordicesima
1: sì,
2: pure.
1: Luglio, agosto, sì, faccio il 7,30 perché se sei a debito prendi anche dei soldi, no? Tutti magari il mutuo, le visite che ti sei scaricato, qualche soldo lo prendi, buttalo via, certo.
2: Io, è tutta roba che non conosco.

0: degli interessi che ti scarichi, prendi i soldi dallo Stato.
1: Mamma mia, che noia mortale se ci pensi.
0: Ma che noia, bello, io l'anno scorso ho preso 300, quest'anno sto da debito, ne do da 260, lascia stava.
2: Marchetti?
1: Eccolo.
2: Marchetti, buonasera. Buonasera. Marchetti, ma quanto rosica Roberta? Hai visto? Capirai, non vede una terrazza, non vede un ristorante con te, hai visto? Ah, oh, Robby, vuoi sempre che donna a mangia fuori, eh? Hai visto come rosicava? Grrr, grrr. Marchetti, avanti così, il lavoro

0: Quanto sono invidioso, Robè. Quanto vuoi essere circondato da belle donne come te.
1: Ma ti ripeto i nomi dei protagonisti: Robertone, l'Alpino, Daniele, poi c'era Michele, Alessandro, poi Emanuele, e poi chi c'era? Neil, il mio amico irlandese. Insomma,
2: sì, una bella parola femminile, sì. No, posso fare come te, che sfrutto un attimo qua il mezzo radiofonico per fare una domanda? Non è proprio un allarme. Oddio, io sono preoccupata, perché poi lo sai, mi preoccupo dappertutto. Però mentre il nostro Roberto Marchetti il sabato e la domenica se ne va a zonzo, a pranzo, a cena fuori, a chi dà chi promette ai ristoranti di Roma, io sto a casa e cucino a casa. Comunque mi sono scottata con il forno proprio sabato sera, che stavo facendo una cena, e adesso mi è venuta una bolla, una bolla enorme qua sul pollice, che si è fatta durissima. Quindi ho paura che mi rimane tipo il bozzetto. Non so se bucarla o no, sta bolla d'acqua.
1: I grandi problemi.
2: No, tu, perché ti mi dà fastidio. Guarda.
1: Ma lasciala stare, il corpo reagisce in quella maniera, fa una bolla, dentro c'è un liquido.
2: È enorme, cioè i primi giorni si è fatta, subito dopo.
1: Ma non è enorme, non la vedo nemmeno da qui, non è enorme.
2: Il giorno dopo si è fatta, però era molliccia e stava là. Adesso più passano i giorni, più si indurisce, sembra un callo. Non è bella. Quindi mi viene da così, che dici?
1: Allora, no, ferma, no. non lo fare. Che poi dopo poi ti va tutto quel liquido dentro la bocca. C'è gente, un'amica mia ha iniziato così, poi.
2: Ma dai.
1: Ha iniziato con il morsicarsi una vesciuca e niente, poi adesso è un po' che non la vedo, ma insomma cammina, gira, va dove pare.
2: Vabbè, la lascio così.
1: Allora,
2: dai.
1: Cari amici all'ascolto, mettetevi il camice adesso da grandi dermatologi, dottori.
2: Lo sanno, ma sai quanti figli ci avranno, quante ne avranno viste di bolle d'acqua così?
1: Il primo messaggio che arriverà sarà tipo: Roberta, sai che devi fare? Devi prendere un ago, gli dai fuoco con accendino e poi te la buchi, se no te rompi, se no te resta il segno. Sentirai, senti.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
9: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
13: Ma siamo fragili come la neve.
12: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
16: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Exxon e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Certo, Robè, 6.000 euro al mese per parlare delle bolle che te fa quando te scotti. Ma voglio fare il lavoro tuo da grande, guarda.
23: Dai, Marchetti, che te stavo aspettando, dai, Marchetti!
24: E namo, mo comincia la festa.
23: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
25: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
26: Now on Radio Globo.
25: Tutto bloccato!
27: Roberta, assolutamente non la bucare, vai in farmacia, mi è capitato lo stesso, c'è una pomata specifica per questo tipo di bruciature e ti fa riassorbire il tutto senza farti venire cicatrici e segni soprattutto sulla pelle, però mi raccomando, non la bucare.
2: Abbiamo capito, no, non la buco. No, vabbè, ci abbiamo tanto di cui parlare, ma dovevo togliermi questo dubbio perché ero preoccupata.
1: Certo, le grandi preoccupazioni qui.
28: Roberta, un consiglio per il dito, come diceva il grande Gigi Proietti, va tenuto un luogo caldo e scuro, ma umido.
2: Dai!
1: Come passare in un attimo dal sorriso al sospiro e dal sospiro al pianto proprio, ragazzi. Allora, attenzione perché... no, aspetta che ancora c'è qualcosa.
29: Roberti, la domanda è di rito, ma dove andate in vacanza?
1: Dove andiamo in vacanza?
2: Io ho prenotato.
1: È prenotato?
2: È ufficiale.
1: Ma veramente?
2: Sì, proprio prima di venire qua.
1: Ma allora squilli di trombe, signori.
2: No!
1: Squilli di trombe, che lo sappiano tutti. Altri 6.000 euro per parlare di dove andrà in vacanza. Forza, dall'assistenza, fate il conto dello stipendio della Marchetti qua.
2: Ma qualcuno dovrà farlo sto lavoro, quindi lo dico io. No, però in Croazia, non sono mai stata, non era ancora sicuro. L'altro giorno ho fatto il volo. E Croazia sia.
1: Ma come il volo?
2: Andiamo
1: Marchetti
2: a vedere sta Croazia.
1: Ma come il volo?
2: Sì, che vado col traghetto.
1: Ma come il volo? Sarebbe stato bellissimo partire dal porto di Ancona. Io che sto lì, perché io le passerò là da quelle parti, tra Conero e dintorni. Stavo lì, la Marchetti che parte su Jadrolinia, si chiama il traghetto che va verso la Croazia, ne partono un paio al giorno, e tu da là sopra.
2: Stato divertente.
1: Con fazzoletto bianco. Io che sto a giocare, invece che a poker come Titanic, che sto a giocare a 3-7, a scommettere i peroni, poi faccio, dai, prendo un biglietto per la Croazia. E poi faccio, no, vabbè, non ci vado, ho visto mai. Anche perché poi quel traghetto sarebbe affondato. Quindi,
2: sì, meno male, meno male.
1: Comunque, io quindi l'abbiamo detto, questo l'abbiamo superato. Invece, attenzione, perché si ripropone, ovviamente arriva l'estate, arriva il caldo, è già arrivato il caldo, e si ripropongono le solite scene.
2: Mamma mia, che scene! Guarda, veramente non se ne può più comunque.
1: quelle dei turisti che stanno, che si buttano e si diciamo rinfrescano nelle fontane.
2: Si rinfrescano nelle fontane, poi non è che dici si rinfrescano al nasone, al parchetto, cioè si rinfrescano nelle fontane storiche. Sì. Ora Fontana di Trevi sembra che l'abbiamo sorpassata come cosa, perché adesso è diventata a pagamento, quindi la situazione è un po' più controllabile.
1: Sì.
2: Quindi dentro la Fontana di Trevi, insomma, da quando hanno messo il biglietto, nessuno si è ancora mai buttato. Diversa la situazione alla Barcaccia a Piazza di Spagna, che hanno pizzicato un turista proprio ieri sera.
1: Turista spagnolo?
0: No, por favor, por legge, e stai seduto, non si può entrare, non si può entrare, e basta, stai qui e basta, stai qui e basta.
3: Non ci intendiamo, non ci intendiamo.
0: Ci siamo capiti, non puoi toccare niente,
3: ci deve entrare sull'intendente. Non ci intendiamo.
0: No, perché tu non vedi parte. Quindi mi ascolti.
1: Il turista spagnolo di lingua spagnola, adesso non so se è spagnolo oppure latinoamericano, comunque parla spagnolo, sta là a dire: sì, vabbè, ma non devi urlare, dice,
2: capito?
1: Al vigile. Pure.
2: Comunque,
1: pure.
2: Comunque il vigile che fa por legge mi ha tolto la vita.
1: La parte più bella di questo audio è l'inizio, perché evidentemente quello che fa: oh, por favor,
2: favor.
1: Por favor. E il vigile che risponde:
0: no, por favor. Por legge,
1: cioè, por legge, capito? Por legge.
2: Sì, ma comunque por legge, no? Allora, se vi capita, andate a vedere il video, sta sulla pagina Radio Globo FM.
1: Sì.
2: Questo turista sta, il vigile lo riprende perché lui è entrato proprio dentro la fontana, quindi nell'acqua.
1: Sì.
2: E dice: no, non puoi entrare, siediti e basta. Ma por legge dovrebbe essere vietato anche stare seduti,
1: anche
2: sulla
1: seduti
2: barcaccia.
1: E
2: dai,
1: anche perché davanti pure c'è la scalinata del De Sanctis. Non puoi stare nemmeno seduto lì.
2: No, tra l'altro, quindi, ci dovrebbe ancora essere l'ordinanza antibivacco, se non l'hanno tolta, quindi non ci si può sdraiare, non si può, certo, bivaccare sui luoghi così culturali, cosa che i turisti fanno molto spesso.
1: Però
2: abbiamo visto pure un mesetto fa lì a Piazza Montecitorio sotto l'obelisco, ci mettono lì come se fosse una spiaggia.
1: Però scusate, consideriamo pure una fontana così bella, no? E poi ci lamentiamo la gente perché va in giro tutto il giorno, è accaldata e puzza. Almeno sarà una sciacquata. Vada. Famogli fare un bagnetto a sta gente e poi ci ritorna contenta.
2: Aiuto i bagni pubblici, datevi una lavata lì. Sì. Portatevi una salvietta deumidificante.
1: Sì, bagni pubblici, devi fare 70 vaccini prima per tutto.
2: Vabbè, un po' d'acqua.
5: Guarda Roberta, neanche a farla apposta, mia madre, che è una vostra grande appassionata e vi ascolta sempre quando riesce, è appena partita in Croazia, è lì, è andata col traghetto con amici, manda certi video delle spiagge che so folli, cioè bellissime spiagge, limpidissime, molto molto belle.
1: Dicono tutti, io ce l'ho davanti casa, lì non ci sono mai andato, non e non lo farò nemmeno quest'anno, ma che me frega dalla Croazia.

0: per favore, per legge.
1: Sì, raga, però vedete da una regolata con sti jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia.
3: Dai, e bomberoni.
4: Dai, dai.
5: Questo programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato.
8: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
6: On Radio Globo.
9: Io non so la madre di questa turista in quale cazzo di Croazia è andata.
10: Calmo.
9: Ma la Croazia c'ha più scogliere che spiagge. Sabbia pochissima, ma la maggior parte scogliere.
10: La scogliera.
11: No, io andrò nell'unica, in una delle poche isole croate dove ci sono anche spiagge di sabbia.
10: Di sabbia.
11: A Corčula.
10: Allora, ma che intanto vi dà tutte le indicazioni possibili.

0: scrivendo, stanno mandando messaggi tipo: ah, perché ti pago tutto io? Allora dai subito. Allora, 43° parallelo,
1: certo.
0: Longitudine.
1: Diamo le generalità.
0: Giusto, sì. Brava, brava Roberta. Comunque io muoio perché sapete, no? Sappiamo che gli ascoltatori, alcuni ascoltatori storici o anche recenti, però vengono ogni tanto battezzati.

0: esatto.
1: Immagini, questo te lo porti dietro, sta nello zaino, intanto allunga una mano e fa. Che manco Striscia la Notizia proprio c'ha più questo.
0: Veramente.
1: Allora, a proposito di Striscia la Notizia, no, a proposito d'estate, si parla. Oggi, ragazzi, veramente è una puntata, posso dire, molto più estiva del solito.
0: Sì,
1: siamo, guarda, partiti estivi, signora, ma... mia, la c'ho la bolla, mi scoppia la bolla. Ah, tesoro, dove va, vacanza?
0: No, ma poi ci sono poche notizie, poca attualità, più vita reale, più. Beh. Dai.
1: No, non ce l'abbiamo, voi. Sì. Tra poco ci fomentiamo anche con le brutture del mondo. Però intanto sentite qua di che si parla.
2: Non esistono più i pomodori di una volta, no. Non è vero, sei tu che stai sbagliando una cosa importantissima. Sono sicura che la prima cosa che fai quando li acquisti, torni a casa e li metti in frigorifero. Stai a sbagliare tutto. Mettendoli in frigo, che cosa succede? Prima cosa, perdono l'80% del loro sapore. In più diventano farinosi e pieni d'acqua. Quindi adesso facciamo che smetti di metterli in frigo e adesso ti dico come si conservano. Una volta acquistati, andate a casa, li mettete dentro un cestino sul vostro piano della cucina, lontani dalla luce diretta e a temperatura ambiente. In questo modo mantengono tutto il loro odore, tutto il loro sapore e sono veramente eccezionali.
1: Oggi, diciamo, la prima mezz'ora è dedicata al pianerottolo.
0: Esatto.
1: Signora mia, puntata da nominare sul podcast Signora Mia.
0: Dove li tieni te i pomodori?
1: Esatto.
0: Devo dire che questa cosa mi ha un po' così scioccato, perché in tanti, soprattutto d'estate, i pomodori li mettono al frigo.
1: Sì, a voglia.
0: Tu dove li metti? Al frigo?
1: Se no, io li consumo subito. Scendo dal negozietto, compro poca roba e il giorno dopo ci rivado.
0: Non li conservi?
1: Non conservo.
0: Non capita che lasci lì?
1: No, prendo e uso.
0: Mamma mia, che signore.
1: Il mio frigo è quasi vuoto. C'ho solo un salamino di cervo e prosciutto di cervo.
0: Andiamo oltre il tuo frigorifero. No, in tanti, soprattutto d'estate, il pomodoro, così come tanti altri cibi, soprattutto anche la frutta, la tengono in frigorifero,
1: sì,
0: convinti che si mantenga meglio. In realtà poi sono andata qua a fare una ricerca e un sacco di cibi in realtà non vanno in frigo.
1: Davvero?
0: Tipo le cipolle.
1: La cipolla no, non va tenuta fuori.
0: Ma se tu, ad esempio, mia mamma questo lo fa.
1: Ah,
0: una
1: aspetta,
0: volta che tagli
1: mezza,
0: la cipolla mezza, l'altra mezza la metti in frigo.
1: Ci metto la pellicola, gli do una bella tirata, perché sennò mi puzza tutto il frigo del cipolla.
0: E la metti in frigo.
1: E la metti in frigo.
0: Pensi così si conserva. È sbagliato.
1: Ma davvero?
0: La cipolla non va in frigo. Mai.
1: Ma anche tagliata?
0: Così ho letto. La ricerca, ho fatto un approfondimento oggi. Sempre per 6.000 euro.
1: Sì, le inchieste della Marchetti, segnatevi la data, 9 giugno.
0: Poi, qua un sacco di frutta, tipo banane, avocado. L'avocado è una cosa che io tengo in frigo d'estate, magari ci faccio, lo metto sul pane col salmone o nelle insalate, lo tengo in frigo. Anche l'avocado non va in frigo, ma questa è proprio, questa secondo me sbagliano tutti.
1: Cioè
0: la frutta col nocciolo, pesca, albicocche e prugne d'estate, dove le tieni?
1: Fuori.
0: Io le tengo in frigo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma no, ma signora mia, la frutta deve stare fuori.
0: La pesca pure d'estate, agosto, tu la tieni fuori?
1: Anzi, la metti sul balcone sotto al sole.
0: Così.
1: No, la tengo fuori, sì.
0: Io d'estate la tengo in frigo e sbaglio, perché non va in frigo. E poi c'è un'altra cosa che io tengo in frigo, anche questo retaggio di mia madre, che va in frigo, invece è un errore gravissimo.
1: Il limone, no.
0: Il caffè.
1: Oh, questa l'ho sentita, tante volte io sono sempre tenuto in frigo, infatti.
0: Pure tu?
1: Sì.
0: Io ce l'ho in frigo da una vita.
1: Cioè,
0: diverso, non sai
1: cosa. Lo tengo lì.
0: Dall'86.
1: Cioè, è cresciuta la pianta.
0: E non va in frigo. Però sai quanti lo tengono in frigo?
1: Ma davvero.
0: E comunque, secondo me, questa cosa del mettere le cose in frigo aumenta con l'estate. Perché in tanti sono convinti che d'estate le cose in frigo si mantengono meglio. Ed è un errore gravissimo. Perdono proprio le proprietà.
1: Certo.
0: Capito?
1: Ricordo come fosse ieri, quando non esisteva il frigorifero, che sarebbe portatore di fresco, dal latino fers ferrum latum ferre.
0: Questo non lo ricordo pure io.
1: L'irregolare. Ma usavamo il più grande conservante della storia, i cristalli di sale, da cui il termine salario. E anche oggi avete imparato qualcosa.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
4: Roberta, mi raccomando, non andare nelle spiagge FKK, anzi, se ci vai sarà un piacere per gli altri villeggianti.
3: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzondi, Trebi Meteo. Bel tempo nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature estive, per fortuna non tocchiamo punte eccessivamente elevate. Il bel tempo durerà anche nei prossimi giorni, insomma l'estate è arrivata e ce la teniamo. La giornata di domani vedrà un temporaneo rialzo delle temperature, quindi farà un po' più caldo, arriverà anche un po' di vento da sud, ma poi alla fine di giovedì arriva anche aria un po' più fresca. Per i dettagli c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Le onori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Tutto bloccato.
0: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
2: Scopri KGM da Magi Auto.
0: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
2: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
0: E affronti il traffico con un sorriso.
2: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
0: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
12: Bertà, non le basta inchieste che ci stanno i complottisti sui frigoriferi che è un casino, rischi dei nemicatti tutti quanti. Lascia stare, lascia stare.
23: Signore e signori,

0: altri cibi, soprattutto anche la frutta, la tengono in frigorifero, sì, convinti che si mantenga meglio. In realtà poi sono andata qua a fare una ricerca e un sacco di cibi in realtà non vanno in frigo.
1: Davvero?
0: Tipo le cipolle.
1: La cipolla no, non me l'aveva tenuta fuori.
0: Ma se tu, ad esempio mia mamma questo lo fa.
1: Ah,
0: una
1: aspetta,
0: volta che tagli
1: mezza
0: la cipolla, mezza, l'altra mezza la metti in frigo.
1: Ci metto la pellicola, gli do una bella tirata perché sennò mi puzza tutto il frigo del cipolla.
0: E la metti in frigo.
1: E la metti in frigo.
0: Pensi così si conserva. Sbagliato.
2: Sì, e il giorno dopo li butti perché sono tutti rovinati, ecco la muffa. I pomodori, ma quelli che vendono al supermercato, purtroppo se li metti in frigorifero li butti subito.
3: È tutto molto semplice. Se al supermercato li trovi in frigo, li devi mettere in frigo. Se al supermercato non li trovi in frigo, non li devi mettere in frigo.
4: Invece a me mi dovete spiegare perché quando compro il gelato mi faccio il cono in gelateria e il gelato rimane cremoso, quando invece lo prendo e lo porto a casa e lo metto nel congelatore, invece vuole la motosega dopo per mangiare.
0: Vero,
1: ragione! Tante volte fai, porca miseria, non abbiamo tirato fuori il gelato! Tira fuori, corri, tira fuori adesso! Ho capito, ma lo mangiamo stasera! È vero, la moto sera!
0: Diventa veramente un semifreddo! No! Mi mancava,
1: Questo quando prendi il gelato!
0: Al tracciatella!
1: Attenzione, signori! Attenzione, c'è una segnalazione! Che? Una segnalazione importante! Una segnalazione di VAR!
0: Addirittura?
1: Sì!
5: Che ha detto Roberta? Eccolo. Una servietta deumidificante! Ma che è? Ma che è?
0: Allora, salvietta... si parlava dei turisti.
1: Sì.
0: No, allora, deumidificata avrò detto. Se ho detto deumidificante, mi sarò sbagliata, capita.
1: Deumidificante, vabbè, adesso stai pure a sentirlo, stai.
0: Salviette deumidificate, però.
1: Ma si chiamano così?
0: Sì, salviette deumidificate. Non si chiamano così. È giusto.
1: Salviette. No, no, perché non devono deumidificare, devono umidificare.
0: Allora, salviette. Aspetta.
1: Te l'ho detto che oggi siamo da Pianerottolo. Oggi te l'ho detto, oggi è la giornata da Pianerottolo. Internazionale, forse. Controlliamo su Wikipedia del 9 giugno.
0: Salviette umidificate.
1: Oh,
0: umidificate. Deumidificate, no, l'ho inventato io.
1: Vabbè,
0: ogni tanto uno brevetta anche delle cose.
1: Certo. Beh, non solo l'inchiesta sui pomodori, ma.
0: Portatevi una salvietta deumidificante.
1: Sì,
0: ecco.
1: Bagli pubblici, devi fare 70 vaccini prima per tutto.
0: Vabbè, un po' d'acqua. Bravo, però lui è attento, eh? Bravo.
1: Bravi ragazzi, sì, continuate così, mi raccomando, perché questa è la svolta a tutti invece i grandi problemi che ci attanagliano praticamente. Quindi attenzione, siamo sulla strada giusta anche oggi per portare a casa grandi risultati. Mi raccomando, belli compatti come non mai. Questa

0: me.
1: Perché i frigo della gelateria stanno tra i 13 e i 14 gradi, il congelatore sta a meno 18. Quei 4 gradi fanno la differenza tra il gelato morbido e il blocchetto di ghiaccio.
2: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: Ma perché le uova le compriamo al supermercato, arriviamo a casa e li mettiamo in frigo? Al supermercato non stanno in frigo, ma stanno sullo scaffale. Perché li mettiamo in frigo?
4: Infatti è vero, non c'ha senso. Io ammetto, come istinto ce l'ho, le tolgo dalla scatolina e le metto in quei portavuoghe.
5: Ma tra l'altro nel frigorifero, in quasi tutti i frigoriferi ci sono, c'è proprio il posto per le uova, no? C'è
4: esatto.
5: Il contenitore con i buchini, sei? Quindi, non lo so,
4: queste sono cose che non vogliamo togliere. Lasciateci stare le uova in frigo a noi. Che cosa vi abbiamo fatto di male? Ecco, a proposito di male, il male assoluto.
6: Succe! Eccola là, l'impallata da Bologna.
7: Poche parole chiare e mordenti.
8: Arrivo con lo skiff.
4: Con lo skiffit.
6: Sì. Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
8: Presidente!
6: Leona Caselli!
8: Ma che fa?
9: Su via che ti do quattro cappucciati.
8: Io non ci ho capito più niente.

0: cosa?
1: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
0: Ma con quelle mani, bestia,
2: ma com'ero già pronta? Guarda che qua ho fatto solo un micro movimento, ho fatto papà.

0: naturale, idiota patentata.
1: Allora, Liliana Caselli,
2: allora,
1: dove ci porti?
2: Allora, vi porto nel mondo dei matrimoni, perché è virale. Vabbè, adesso si è sposata Dua Lipa, quindi sì, si parla spesso, vabbè, anche il periodo, la stagione.
3: Sì.
2: Però in realtà c'è una nuova tendenza. Cioè, tendenza dei matrimoni a sorpresa.
3: Oddio, cioè? In che senso?
2: Praticamente tu puoi essere invitato con la scusa di una grigliata, un compleanno, qualunque cosa. E in realtà questi si sposano. Quindi tu arrivi lì.
1: Ma dai.
3: Ah, quindi non ti arriva più la partecipazione classica. No. Ti dicono, che ne so, ci vediamo domenica a luna in terrazza da me.
2: Esatto.
3: E si sposano.
2: E si sposano. È un modo in realtà anche per togliere lo stress che uno può avere, accusare nell'invito a un matrimonio. Perché magari devi fare il regalo, oppure c'hai tutta l'ansia, che ne so, per il vestito.
3: Sì, beh, stai invitato meglio.
1: Sì, ho capito, ma se mi invita, che ne so, mi manda un messaggio veramente Corrado de Montesacro, no? Mi dice, allora famo una grigliata, c'è mia zia che c'ha la casa a Casale San Basilio, e facciamo anche, io ovviamente ci vado con pantalone corto,
3: certo,
1: una magliettaccia della birra o del pub, e sto là così. Poi se invece lui mi si presenta elegante che si sposa con quella della Nomentana,
3: esatto, poi ti senti a disagio.
1: Brava, mi sento a disagio io.
3: Senti, però secondo me non ti ci devi sentire a disagio, perché è una scelta degli sposi. Quindi in questo caso, no, è ovvio che se mi invitano a un matrimonio e vado vestita come una scappata di casa, no. Ma se mi invitano con la scusa, sapendo che è una scusa di una grigliata o di una cosa più easy, è perché vorranno anche gli invitati vestiti tranquilli.
2: Però,
3: per me è una svolta.
2: Beh, oddio, però insomma è un po' un'infamata. Cioè, oddio, la sposa così supera per forza di cose tutti le invitate in
1: ma così dovrebbe essere in realtà.
2: Però ci sono a volte quelle un po' più bastardine che si mettono quella cosa.
3: Ma chi frequenta?
1: Ma non è vero. Ma in genere c'è il vestito bianco, la sposa, chi è che arriva adesso, chi c'è tra le amiche, quella che si arriva col vestito bianco con lo strascico.
3: Obiettivo, superare la sposa. Cioè, ma che mitomania è?
1: Arrivo con l'elicottero, capito, scendo fu di petali, dai, su.
2: Auguri a te.
3: Anche se sai che io sono andata a un matrimonio dove effettivamente c'era un'invitata che sembrava la sposa.
1: Non avevo dubbi che avessi l'aneddoto. Non avevo dubbi.
3: No, perché a questo matrimonio la sposa era effettivamente molto semplice. Aveva un abito bianco, ma era un abito semplicissimo, neanche a sirena, perché l'abito a sirena comunque è aderente, ti mette in evidenza le forme. Quello invece era proprio dritto.
1: Ma cadeva sirena, che vuol dire?
3: L'abito a sirena è quello aderentissimo, a col corpetto.
1: Ferma
3: fino
1: con queste mani, capisco lo stesso. Parli, gesti. Marchetti, parli,
3: sì,
1: che è già caldo.
3: Sto a far car wash.
1: Ho capito, sto qua.
3: So.
1: Veramente, c'è già che sto dietro mille leve.
3: Vabbè, dai, con ste leve. Vabbè, comunque. Allora, l'abito a sirena già. Beh, invece questa sposa aveva un abito semplicissimo, secondo me anche troppo semplice, che cadeva dritto, bianco, liscio. Vabbè, e c'era un'invitata che tra l'altro conoscevo anche molto bene.
1: Sì.
3: Che aveva invece un abito molto fastoso, quasi da principessa, che non era bianco, era però un colore chiaro, era un avorio un po' più grezzo. Sì. E quindi poteva confondersi, anche perché ormai le spose non è detto che si sposino necessariamente in bianco, ci sono spose che scelgono altri colori. Io ho visto matrimoni dark con le spose in nero, quindi figurati. Per cui a questa villa dove eravamo ospiti, alcuni camerieri prendevano lei per la sposa.
1: Ma pensa te.
3: Eh sì.
1: Adesso ho capito qual è.
3: Hai capito?
1: Quel vestito che dicevi. Un'amica mia poliziotta si è messa che si è sposata.
3: Con la sirena?
1: Sì.
3: Ah,
4: Traffic News.
5: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.
3: Adesso la viabilità, ci sono problemi sulla tangenziale est per un incidente, ha chiuso il tratto tra Largo Settimio, Passamonti e Viale Castrense in direzione di San Giovanni. Inevitabili le ripercussioni.
5: E ti ascolta, MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.
3: Adesso la viabilità, ci sono problemi sulla tangenziale est per un incidente, ha chiuso il tratto tra Largo Settimio, Passamonti e Viale Castrense in direzione di San Giovanni.

0: Ma la, Ileana Caselli, la messa in sicurezza è quando chiudono le porte, cioè sorvegliate le porte della chiesa?
1: Ma
2: oddio, è bellissimo.
1: Capirai.
0: La messa in sicurezza.
1: Vabbè, fatemi continuare. Vai, che ci sono altri lavori di notte fino al 12 giugno, anche sulla Cassia Bis Veientana. Tra le 21 e le 6 è chiusa la strada tra Castel De Ceveri e il raccordo anulare in direzione della capitale, uscita obbligatoria allo svincolo di Prima Porta Sud. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: E una volta ricevo un invito, un matrimonio con una cerimonia mezza fasulla, quelle che si fanno sulla spiaggia, gli sposi: mi raccomando, tutti gli invitati, tassativo, vestitevi con un pantalone di lino, una camicia di lino, dei mocassini molto tranquilli. Arriva il matrimonio, c'è stavo io un altro struzzo vestito così, mortacci vostri, una figura di merda che finiva più.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
0: Globo. Vabbè, sempre meglio essere eleganti comunque.
1: Ah, certo.
0: Non è che ti ha chiesto vestiti come, che ne so, Roberto il Guiscardo, è arrivato con un'armatura sopra il cavallo.
1: Dai, mocassino in pantalone di lino, pure comodo.
5: Ma perché tocca giustificare per forza tutte le idee, anche quelle palesemente di merda? Cioè, è un'idea di merda, no! No!
0: Bravo, sono d'accordo con te, è vero, hai ragione.
6: Mamma mia, regà, allora mo da oggi in poi, appena mi metto un messaggio, ci vediamo a luna alla carcola e mi presento un mutante. Mi presento un mutante, regà, ma magari che sia un matrimonio, ma faccio tutto il set fotografico un mutante.
0: 06 89 28 996, andiamo da Emanuele, buon pomeriggio!
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio!
1: Ciao.
7: Io ho una bella storia.
0: Vai. Allora, aspetta un attimo, Emanuele, dove stai? Dove sei in questo momento?
7: Sto fermo sulla Parmino Togliatti che stavo tornando a casa da lavoro.
0: Qui dopo una lunga giornata, suppongo.
7: Sì, abbastanza.
0: Vabbè, dai, 3 minuti ce li dedichi un attimo, così ce la racconti con calma.
7: Va bene.
4: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
8: Daniela!
4: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove la auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30

0: 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
6: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
7: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
6: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
7: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura.
11: Magia Auto. Auto.
10: Dove l'auto è magia.
12: Solo le migliori. In FM,
13: streaming,
12: DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: Eccoci qua, signori, le 5:03 minuti di martedì 9 giugno 2026. Buon pomeriggio, vi sta parlando Roberto Marchetti. Davanti a me Roberta Marchetti, e qui è tutto bloccato, signori, su Globo.
16: Solo le migliori. Globo.
17: Ho assistito ad una vendita di una ragazza che doveva fare da testimone alla sposa e si è comprata un abito da sposa a sirena, color avorio, ma sempre un abito da sposa molto particolare, da 4.000 euro. Forse più che la testimone ha voluto fare la testa de minchia, ecco. Perché non te puoi presentare al matrimonio di un'amica tua con abito da sposa, sei proprio una stronza.
18: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a mamma la capoccia

0: bloccato.
1: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: A me mi hanno detto, mi raccomando, al matrimonio vestite bene, vestite decente, ci sono andato caduta. Mi ho detto.
3: Dai, su, che vergogna, eh. Allora, 06 8928 996. Sai le maledizioni, questo, se no, se c'è ma che ci manda. Emanuele, perdonaci.
4: Tranquilli, tranquilli.
5: Ma sì, Emanuele.
4: Praticamente io faccio il fotografo. È capitato qualche anno fa che è venuta una signora in studio per, diciamo, prenotare un battesimo, il battesimo per la figlia.
3: Sì.
4: Avevamo odorato qualcosa di strano perché erano 120 invitati. Dico, vabbè, dai, fa niente, capitano, insomma, battesimi molto numerosi. Andiamo in chiesa, facciamo le foto a rito, tutto quanto. Arriviamo in villa e la madre della bambina, che da questo momento in poi chiameremo la sposa, è andata a cambiarsi.
5: No.
4: Quindi noi la seguiamo, lei insomma ci invita a seguirla. Arriviamo in una stanza dove c'era la truccatrice, il vestito appeso, tutte quante le cose, le fedi, le partecipazioni. Sui tavoli c'era il menù con scritto sopra il matrimonio di Tizio e Caio. È stata una giornata che noi, ringraziando il cielo, eravamo andati in due. Ma altrimenti lei era venuta per fermare un battesimo, quindi anche prezzo molto ridotto rispetto a un servizio di un matrimonio.
3: Certo,
4: siamo
3: sì.
4: arrivati e ci siamo trovati un matrimonio dal nulla.
3: E lì come ti sei comportato poi?
4: Lì comunque la fortuna di scrivere contratti molto approfonditi. Quando poi sono venuti a ritirare le foto, abbiamo consegnato solo le foto del battesimo. Per le foto del matrimonio bisognava pagare una
3: parcella.
5: È giusto!
3: Ho capito! Ma questa è estorsione!
5: Ma
4: scusa! Tu sei venuto e mi hai chiesto un preventivo per fa e io trovo B, C, D, F, Pasqua, Pasquetta, primo maggio, giusto.
3: Vabbè, ma no, ma è giustissimo, io sono d'accordo. Però scusa, tu sei andato avanti tutto il tempo del matrimonio. Loro...
4: abbiamo lanciato ovviamente un segno alla madre, dicendo riparleremo di questa cosa in studio perché il battesimo è finito un'ora fa, gli abbiamo detto. E quindi poi la cosa, insomma, poi è finita bene, insomma, ha riconosciuto la situazione. Ma la cosa più bella era il padre di lei avvelenato, perché ovviamente era venuto vestito per un battesimo e non vestito per accompagnare la figlia all'altare.
5: Quindi Emanuele, il matrimonio è stato una sorpresa per tutti, non solo per te, cari fotografi.
4: Solo per noi, sì.
5: Però almeno a te te lo poteva dire, perché non solo ti ha detto che era un battesimo e poi era un matrimonio, ma ti ha fatto fare il doppio lavoro, perché tu hai fatto sia un battesimo che un matrimonio nello stesso giorno.
4: E sempre perché previdenti siamo andati in due. Perché se fossi andato da solo sarebbe stata una cosa insostenibile.
5: E vabbè, a quel punto se lo facevano andare bene così. Oh, hai voluto fregare? Perché questo è...
6: Non abbiamo fregato. È sempre un sacramento. Un sacramento dentro tanto sacramento.

0: Sono le 17:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: tutto bloccato
1: su Radio Globo.
2: Dal lunedì al venerdì è su Radio Globo tutto bloccato.
3: Ecco, immaginate che questa voce che avete sentito, in realtà a settembre aveva una voce giovane, era un ragazzino, era questo.
4: Dai, Adrani!
3: Adesso ce lo ritroviamo consumato come noi, dopo tutti questi mesi, sembra una vita che siamo qua, ma è sempre un piacere servirvi, signore e signori.
5: Effetto tutto bloccato.
3: Sì, invecchia. Vabbè. O invecchia oppure, ad esempio, no? Tipo, c'era un'altra voce, una volta era questo.
6: Marchetti, buonasera.
3: Adesso invece dopo tutti questi mesi è diventato così.
7: Quanto mi piace la pannocchia.
5: Ha anche questo effetto, certo.
3: Questo programma trasforma, ma non trasforma l'eleganza e la bellezza dell'avvocato Predella.

0: gli animali io li amo tutti.
1: Le 17:13, bentornata Nina Fredella.
2: Grazie ragazzi, evviva evviva, mi sento così gangster ogni volta con questa sigla.
3: Che sigla?
2: Mi sale proprio il veleno, voglio litigare, voglio andare, voglio fa.
1: Allora se vuoi, guarda, se vuoi, se vuoi.
2: Qui ho pane per i miei denti.
1: Quanto te pare proprio, quanto ti pare? La domanda, esatto, riascoltando anche questa sigla gangster che ci accompagna ormai da un po', ma tuo padre ha mai sentito la sigletta?
2: No.
1: No. Ma dai, dovrebbe
3: tuo
1: sentirlo.
3: Tuo padre l'ho sparato.
2: Esatto, il Dominus sparato. No, secondo me potrebbe non ricordarsi neanche. Beh, difficile.
1: Per lo shock.
2: Non avete idea di quanto si è spaventato.
1: Vabbè, certo.
2: Madu. Ma poi si accasciò.
1: Ma tu è del Ghana, tu padre. Madu.
2: Foggiano. Mi hanno sparato.
3: Porello, sparato. Da una pistola a piombini.
2: Ma lui non si accorse, cioè, è stato un momento.
3: No, vabbè, ma
2: si è spaventato, si è accasciato e ha cominciato a gridarmi addosso. Io poi ero di spalle, quindi sentivo solo questa macchinetta, sai, le macchine di microcar.
1: Sì.
2: Quindi sentivo la macchinina dietro di me e lui che si accasciò. Ma tu mi hanno sparato!
3: Un agguato, praticamente.
2: Io ho pensato, mi è sembrato surreale. Poi per fortuna non è successo nulla, non arriva appunto questa pistola a piombini che c'aveva la giacca, mi pare, mio padre.
1: Il Dominus Fredelle praticamente mi diventa il commissario Cattani sul finale della Piovra 4.
2: Esatto,
3: non è successo nulla, però comunque ti sparano con una pistola a piombini, cioè sei pazzo.
2: No, e a me infatti, visto che la sigla è adatta, sono saltata poi io sulla mia smartina, perché a Roma Nord c'era smarta, non sai Roma
3: Nord. Certo.
2: E andai all'inseguimento di questa macchinetta.
3: L'hai preso poi?
2: No, non ce l'ho fatta. Mannaggia.
1: Pensate che la fratella lo ha inseguito di retromarcia. con la mano sul sedile di fianco.
2: Maledetto.
4: Avvocato Fiatella, buonasera.
2: Buonasera.
1: Ecco che arrivano i convenevoli degli ascoltatori, dei fan, ma anche dei detrattori.
2: Esatto.
1: Che sono quelli burini, sarebbe.
5: Hai capito,
1: Staria dopo.
5: Oggi pure l'avvocato Mortadella è arrivata in anticipo.
1: Ah, quando è così gli ascoltatori si mettono in scia. Adesso sentirai tutti i vari giochi
3: tutti
1: di parole.
3: Strani.
1: Però è anche questo, ragazzi, il bello di questa combriccola che si raduna il pomeriggio dalle 16 alle 19.
6: Tutto bloccato, torna tra poco
7: su Radio Globo.
6: Il Morning Show
7: è live
6: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
7: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
6: e entra direttamente
7: nel nostro studio.
6: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
7: Quello che ascolti in radio
6: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
7: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: È iniziato lo sfalcio lungo le principali strade della capitale, tra le quali le Consolari e la Roma Fiumicino. In programma chiusure stradali sulla tangenziale anche in zona Stadio Olimpico, sul Muro Torto e sulla Panoramica. Aggiornamenti su romamobilita.it. È possibile presentare domanda di iscrizione fuori termine alla Scuola dell'Infanzia Capitolina. Possono inviare la richiesta attraverso il modulo online coloro che non l'hanno presentata entro i termini del bando o sono ancora in lista d'attesa o non hanno accettato in tempo il posto assegnato. La Coppa del Mondo di Skateboarding torna a Roma con la prima tappa valida per le qualificazioni alle Olimpiadi. A Ostia si terranno le gare della specialità Park fino al 14 giugno. L'impianto di Colle Oppio ospiterà invece le prove dello street dal 14 al 21 giugno. Info su comune.roma.it.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
0: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
14: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
15: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
17: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
25: Stavo con la fratella quando al padre gli hanno sparato. Fortuna, erano bambini, la macchinetta

0: Riccardino, stai già in ciabatte? Ciao Simone, io sono uscito adesso.
1: Questo sarà sicuramente un collega che, ecco, sfrutta Radio Globo, sfrutta tutto bloccato come messaggeria pub anni 90. Evviva! Che bello quando fate così, trasformate veramente questo luogo in, nel migliore locale del mondo. Tirate fuori i grandi ricordi, le grandi abitudini.
2: Eh sì, beh, a noi ci piace sentire i messaggi che ci mandano, ci impicciamo, capito?
1: O magari ce l'aveva con Riccardino, inteso come Riccardo Di Lazzaro.
2: Che ti pare?
1: Che adesso il nostro gran direttorone Riccardo Di Lazzaro mi se ne va a Ibiza a suonare, come dicono i DJ, a suonare, che cazzo, che te suoni, che a suonare. va a mettere musica, anzi, va a mettere sul CDJ, va a mettere la pennetta che già avrà fatto.
2: Mette play,
1: già
2: mette
1: mixata,
2: play.
1: Esatto, poi fa tutta la scenetta, la cuffia tenuta sopra il collo, e poi ogni tanto gli casca indietro, cioè fa il figo, fa quell'abbruccio così che c'è in braccio.
2: Ma sai Ibiza, va?
1: Sì.
2: Bravo allora.
3: Serio, Riccardino.
1: Ma capirai.
2: Roba seria.
1: Ma non vi dico che cosa ha dovuto superare per finirci. Vi dico solo. Tanto voglio dire, il successo a volte no, lo si conquista per meriti, in questo caso sicuramente. Allora, a proposito di meriti, caro avvocato Livia Fredella, attenzione, perché qui dobbiamo analizzare l'ennesima storia di occupazioni.
2: Sì, a quanto pare, no, sì, magari di sto tempo, no, sono finite ieri. Purtroppo parliamo proprio di quelle, di occupazioni di appartamenti. Che, insomma, poi tra l'altro nell'ultimo piano sicurezza, no? Ci sono, cioè tutte, se verrà approvato, ci sono tutte delle regole più stringenti che mirano proprio a insomma a mettere fine a questo scempio, però nel frattempo continuano a occupare le case.
4: Ti occupano la casa. Allora aspetti che esca. Arrivi con il fabbro, cambi la serratura in 5 minuti. Sei il proprietario, giusto? Lo potrai fare. E invece no. Essere proprietario non ti dà il diritto di poterti difendere da solo. Cambiare la serratura per riprenderti il possesso del tuo immobile, uguale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. È reato. Lo rischi anche se chi sta dentro casa tua non ha nessun titolo per starci. L'unica eccezione è agire mentre l'occupazione sta avvenendo. Se la persona è già dentro e si è insediata, l'autotutela non vale più. E ricordati, lo decide il giudice, caso per caso, non tu. Insomma, in questi casi rischi tu di essere denunciato, non chi è entrato in casa tua senza titolo.
1: Questa è una storia che abbiamo sentito tante volte. Ci riconferma, avvocato Fredella, che è tutto vero?
3: Allora, la reazione istintiva sarebbe quella di andare lì con un Kalashnikov, ovviamente. Però questo è il lato umano. Il lato chiaramente che a me interessa comunicare a voi e anche a tutti coloro che ascoltano è che viviamo in uno stato di diritto e direi grazie a Dio. Quindi ci sono degli strumenti a tutela di queste situazioni inverosimili. Quali sono? Mi raccomando, nel momento esatto in cui venite a scoprire dello spoglio, in quel momento lì potete azionare immediatamente le forze dell'ordine e contestualmente anche fare una causa civile per la reintegra nel possesso.
1: Sì.
3: È chiaro che la preoccupazione dei più è ma l'avvocato costa un sacco, ma la legge non si pronuncia, ci vogliono anni e anni. Non è vero che ci vogliono anni e anni, però quello che io dico, intanto voi attivatevi subito. Oggi come oggi la legge si sta muovendo per velocizzare, esatto, queste tempistiche. Soprattutto poi sul piano civilistico parliamo di cause cautelari, quindi misure cautelari e urgenti. Quindi sicuramente avrete molto materiale da dover produrre, tante udienze alle quali partecipare. Però questo non vuol dire che chi è dentro è legittimato, perché quando si arriva al compimento della causa e quindi alla decisione, che io mi auguro sia sempre a vostro favore, a quel punto ci sarà un'indennità di occupazione da farsi pagare.
2: Ho capito, però quello che vediamo noi tutti i giorni è che questa insomma, prima che si arrivi poi a uno sfratto esecutivo, che poi non sempre ci riescono, passano anni, uno sta anni senza casa.
3: Potrebbero passare anni, però adesso con l'entrata in vigore del DDL, che poi è già, diciamo, è già
2: questo
3: passato,
2: questo decreto sicurezza,
3: sì, lo stanno ampliando e lo stanno migliorando, è diventato proprio reato, il reato di occupazione abusiva di immobile.
1: però
3: lì si rischia brutto, attenzione.
2: Sì,
3: quindi
2: sì, ma questi non gliene frega niente, comunque si mettono dentro.
1: Tu dici, ah, beh, magari poi mi danno pure un risarcimento. Ma chi? Quelle bestie che stanno dentro, che a volte non tengo niente, non c'ho niente.
3: Dipende, ovviamente dipende chi si insinua all'interno, ma chi si insinua, di un immobile.
1: Ma certo, ma chi ce va? Mi padre occupa casa. Guarda, no, dico, no, non ci vanno quelli che hanno qualcosa da perdere.
3: Succede spesso che anche dei parenti si infilino dentro le case degli altri parenti.
1: Sì, a parte quel giudice, anzi quell'ufficiale giudiziario che appunto si occupava dei sfratti, e lei ha occupato una casa.
2: No, ma infatti, guarda, non sempre sono situazioni di indigenza,
3: no,
2: poi che ci sono dietro,
3: no,
2: dietro occupazioni.
3: Guarda, però la problematica vera, secondo me, sorge un pochino a monte. Ad esempio, quando viene occupato un immobile, la difficoltà sta proprio nel notificare a chi lo ha occupato.
2: Ma no, ma infatti
3: quello è il problema.
2: Ma è possibile che la legge è fatta così male, diciamolo, perché in questo senso è fatta, in questo caso delle occupazioni è fatta male, perché abbiamo sentito, no, questo l'audio che abbiamo appena ascoltato.
1: Sì, sì,
2: lui
1: sì.
2: Dice se mi occupano casa e poi io cambio la serratura e rientro, me ne riapro, è reato.
3: Sì, beh, è vero che è un reato comunque punibile con una pena minima amministrativa,
2: vabbè,
3: non è un
2: però
3: reato,
2: dice,
3: che ti prendono e ti portano in galera.
2: Però dice,
3: rischi poi di sporcarti la fedina penale.
2: Può
3: certo
2: intervenire nel momento dell'occupazione, ma è ovvio che nel momento dell'occupazione io non ci sto
1: quelli
2: là, perché sì, quelli entrano nel momento in cui io non ci sono. Faccio un esempio: se state vado in vacanza, sto fuori una settimana, torno e mi trovo gente dentro casa. Che faccio? Tutte le mie azioni sono punibili e loro invece restano impuniti anche per anni, perché questa è la differenza.
3: Beh, attenzione, un conto è se entra qualcuno a caso, tu denunci violazione di domicilio, li prendono e li buttano fuori. Cioè, la persona che si trova all'interno di un immobile deve comunque tentare di far valere i suoi diritti. Quindi, non so.
1: Senti, sta subito una bolletta, entra
3: tipo
1: dentro.
3: Quindi non è che tu vai in vacanza una settimana, arriva uno, ti occupa casa e non lo puoi cacciare via. No, questo non è così.
1: Okay.
3: Quando c'è una, diciamo, continuità imponente di una persona che si trova all'interno di casa tua, tu vai via per 4 anni e dopo 4 anni, dopo 3 anni, un anno, quello che sia, torni a casa e trovi la casa occupata. Allora lì chi è all'interno può tentare di vantare qualche diritto, altrimenti tu chiami la polizia e dopo 5 minuti quelli li buttano fuori, se tu sei andato in vacanza una settimana.
1: Intanto 17:28, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato su Radio Globo. 06 89 28 996, forza signori, perché poi mi vengono in mente, adesso non voglio fare Mario Giordano, però ovviamente ci sono professionisti che raccolgono, vanno in giro, giornalisti, a raccontare e ad assorbire queste storie. Una recente che mi ha impressionato, di quel povero signore anziano già sulla sedia a rotelle, che è stato pure picchiato perché ha tentato di far uscire, non da solo ovviamente, ha tentato tramite anche denunce, roba del genere, di far uscire. Questi gli hanno pure menato.
3: Oddio.
1: Sulla sedia a rotelle. Cioè, capisci che poi dopo mi viene mi sale tutto.
2: No,
1: proprio
2: ci sono delle
1: situazioni, colora la camicia in un attimo.
2: Sono delle situazioni davvero orrende.
1: Allora, 06 89 28 996, signori, forza, è il momento giusto. Questo

0: mazza che puntualità,
1: oh.
2: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Domanda all'avvocato. Allora, io sono proprietario di casa. Entra Pinco Pallino, mi occupa casa, ok? Dopodiché, come esce Pinco Pallino per andare a fare la spesa, io, proprietario di casa, rioccupo casa mia. Qual è la differenza?
6: Bello, mi piace sto gioco.
7: Sì. Prova le differenze.
6: Vediamo chi occupa per ultimo.
7: Sì, a un certo punto sì, fai così. No, quello forza. Sì, in effetti, se tu poi fisicamente ti puoi riprendere casa tua, nel senso che Pinco Pallino esce e tu rientri. Questo in un mondo ideale, è chiaro che voi vi dovete rendere conto che in queste situazioni a voi gli accasini che ci stanno in mezzo,
6: mamma mia,
7: lungaggini infinite.
8: Madonna, quando l'avvocato Fredella parla l'avvocatese mi si accavalla la vena.
6: S'accavalla la vena addirittura, cioè diventa come una sorta di radice di baobab, capito, questo signore in questo momento.
7: Sarà vena sensuale.
6: Chissà quale poi. Il tessuto cavernoso in questo numero.
9: Avvocato Fritella, una cosa, qua si vede tante lo sfratto e poi quelli stanno sempre dentro, no? Ma non fai prima a pagare qualcuno che gli va a corcate e botte, tanto alla fine se no non ti ridanno casa.
10: Altro che stato di diritto, io quando ho avuto un inquilino senza titolo, come mi disse il suo avvocato, l'ho cacciato fuori a modo mio. Sono intervenute due pattuglie perché ci fu colluttazione, ma la casa è stata liberata subito.
11: Ma tutte queste storie che si sentono al telegiornale di una zingarella con bambini piccoli che occupano una casa e i proprietari della casa non possono buttarli fuori, ma allora è vero o non è vero che non si riesce? Perché se ho appena sentito che se sei stato in vacanza per una settimana ti trovi casa occupata, vai a fare la denuncia ai carabinieri, buttano fuori in 5 minuti. E se ci trovi una zingarella col minore, col neonato o cosa del genere, che succede?
6: Che può succedere, avvocato Fratello?
7: È sempre lo stesso principio, se la zingarella è entrata mentre io stavo in vacanza una settimana, la prendono e la sbattono fuori.
12: Però questo è importante.
7: Se invece è prolungato
12: da dire,
7: il periodo è tutto diverso.
12: Perché?
7: Cioè, bisogna capire perché questa persona si è insinuata all'interno dell'abitazione. Cioè, mi piacerebbe leggere tutte le casistiche d'Italia. Non si può fare di tutta un'erba un fascio o rendere semplice un argomento così diciamo spinoso. È chiaro che io vi parlo da avvocato,
6: sì,
7: e vi dico che c'è una tutela imponente a livello legale da poter attuare, ma vi dovete sbrigare, vi dovete svegliare subito
6: allora
7: dalle forze dell'ordine, no. Subito, cioè, deposito della reintegra nel possesso nel civile.
6: Perdonatemi. Allora, Livia, da come la metti tu? E lo sai, no? Quanto io penda dalle tue labbra legali. Però da come la metti te? È facile la faccenda.
7: No, è lunga, Robè, no, non dico. È facile? No, niente è facile. Per me è facile perché lo magno la mattina il diritto. È chiaro che tu ti rivolgi a un avvocato e l'avvocato ti cerca di renderti più facile una situazione drammatica.
12: No, nel
7: drammatica.
12: Senso che c'è una differenza, da come ci stai spiegando, ed è importantissimo spiegarlo, tra la violazione di domicilio e l'occupazione.
7: Certo.
12: Però nella maggior parte dei casi che noi sentiamo molto spesso alla televisione e poi certi, sempre nei stessi programmi, questo c'è da dirlo, avvengono tutte così, le sono violazioni di domicilio che poi si trasformano
7: travestite
12: in occupazioni.
7: Però
12: e
7: sono
12: allora
7: travestite. Cioè sono violazioni di domicilio.
12: No, però questo ci fa stare più tranquilli tra virgolette, nel senso che comunque se io so che se mi allontano da casa per un breve periodo e torno e trovo gente dentro, chiamo la polizia, quelli in 448 li sbattono di fuori.
7: Certo, se sei stato in vacanza sì, a meno che non è tua sorella o tua cugina.
12: No, io parlo di accusazioni
7: di gente.
12: O la
7: tua migliore amica che ti aveva detto in un WhatsApp, no, guarda, stai da me quanto ti pare. Allora lì diventa un problema, hai capito?
12: Ok.
6: Come si sente? Come si percepisce che la Marchetti ha prenotato oggi da vacanza in Croazia?
12: C'è un'ansia da via 10 giorni.
6: E 3 volte ti fa la stessa domanda. Ma se vai in vacanza?
7: Mo se imboccamo tutti a casa della Marchetti.
6: 06 89 28 996. Preparate le truppe d'invasione.
12: Ma le date non le dico.
6: Tranquilli, le estorcerò le date, vi dirò tutto. Andiamo al volo al telefono, andiamo da Paolo. Paolo!
13: Sì, buonasera Marchetti.
7: Ciao Paolo.
13: Senti, io ho un quesito più che altro, cioè non è una domanda insomma un po' leggera rispetto alle situazioni che abbiamo sentito finora.
6: Sì, vai.
13: Allora, praticamente io ho ricevuto una lettera di richiamo, però ho palesemente torto, nel senso che ho preso scusate, ok. Ho preso.
6: Che stai? Tira fuori i cartigli. Che è? Prende, c'hai appunti?
13: Ti prendo appunti perché va sempre bene.
6: Dai.
13: No, dicevo che praticamente ho usato la macchina aziendale fuori l'orario di lavoro.
7: Sì. Aia.
13: Sì. E quindi ho palesemente torto, anche se magari per soltanto 2 chilometri di strada e poi sono tornato a casa per una questione personale, quindi ho accompagnato mia figlia dalla madre e sono tornato a casa, niente di più. Ho comunque torto e va bene, però la cosa, il dubbio mi viene perché praticamente io sono stato mi hanno fatto il video, ma non è violazione della privacy, e in più in pratica ho le bambine che sono minorenni che comunque risultano nel video, ma
6: attenzione,
13: mi sembra che c'è qualcosa che non va in una storia del genere.
7: E Paolo, ma scusami, il video chi te l'ha fatto e come? Delle telecamere di sorveglianza?
13: Mi hanno fatto le spie che ci stanno in giro praticamente.
7: Sì. Hanno, con i cellulari?
13: Hanno fatto un video da un telefonino. Io stavo, era un quartiere, insomma, stavo al quartiere, mi hanno fatto questo video e l'hanno inviato al principale.
7: Perdonami Paolo, ma scusami, se tu non sei solito fare questa tipologia di, diciamo, piccole infrazioni aziendali, com'è possibile che proprio in quel momento, questi 2 chilometri che hai percorso, uno dei tuoi colleghi stronzo si è messo lì a filmarti?
13: Ma o colleghi oppure magari qualcun altro amico te, c'hanno comunque parecchi agganci, diciamo.
12: Ma lavori per KGB tu?
7: Ma più che altro non è che appunto hai reiterato
13: un sacco di persone e è tangibile la cosa, che comunque conoscono tanta gente.
7: Comunque però, mi piace perché ti sei fatto l'avvocato di te stesso, quindi potresti comunque tentare di giostrartela sulla violazione della privacy.
13: No, vabbè, io comunque non farò niente, però mi suona strano che mi fanno il video.
7: Però ti devo dire, Paolo, se i video arrivano al datore di lavoro da terze persone, non da telecamere che ha posto egli stesso al di fuori della struttura dove lavori tu, piuttosto che nell'automobile.
13: No, sto proprio fuori.
7: Devi stare attenta la prossima volta, via un taxi.
6: Sì,
12: ma quindi valgono quelle riprese?
7: Valgono
12: come prova, anche se sono un illecito.
7: È un illecito. È lecito fare un video a chi che sia.
12: Ho capito.
7: Vero è che ti muovi un po', sei un po' in bilico con la violazione della privacy, però non è a causa del datore di lavoro, non c'entra niente lui.
6: E allora, ragazzi, sai qual è la soluzione a tutti questi problemi? Regalare
4: con Radio Globo.
0: Ladies and gentlemen,
4: vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Usciamo un attimo da telecamere, spie, fratelli che occupano e tutti i problemi che ci possono capitare, perché questo è il momento giusto. È il momento giusto per chiamare lo 06 89 28 996. Per che cosa? Per vincere
12: 2 biglietti per il concerto di Jovanotti al Circo Massimo il 13 settembre. Anche se non è così semplice, cioè non basta prendere per primi la linea.
6: Oh, bisogna dimostrare di fronte alla corte di tutto bloccato. Qui capitanata anche oggi dall'avvocato di Via Fratella, che conosciate molto bene le canzoni di Jovanotti.
12: Sì, noi vi faremo ascoltare 3 canzoni e voi dovete chiamare, prendere il primo la linea e dirci i titoli di queste 3 canzoni, i titoli corretti. Quindi mi raccomando, state attenti.
6: Allora attenzione, perché la sequenza, detta anche qui in casa mashup, è la seguente.

0: Allora forza, signore e signori, 06 89 28 99 6. Mi raccomando, i tre titoli precisi di questa canzone.
1: Facilissimo, non sapete questi, non ci andate neanche al concerto.
0: Veramente, sono regalati proprio.
1: Mamma mia, proprio li vogliamo regalare questi due biglietti.
0: Quando devono chiamare?
1: Adesso!
2: Chiama ora allo 06 89 28 99 6. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti. Radio Globo.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
18: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
20: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
21: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
23: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
24: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
25: Tutto bloccato.
26: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magia Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
28: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
29: Esattamente, signore e signori, stiamo per regalare due biglietti per il concerto di Jovanotti che si terrà
19: al Circo Massimo il 13 settembre.
29: Allora, quindi qual era la prima opzione, cioè il primo compito? Cercare di prendere la linea allo 06 89 28 99 e 6, e guarda un po' che si è posizionata così in pole position Marta.
30: Ciao ragazzi!
29: Ciao Marta!
19: Grande Marta!
29: Io ormai sento sento motoseghe ovunque, sento sotto un
19: No, questa è la marmitta modificata di Marta.
29: Ah, okay.
30: No.
29: Ma tu senti come sta questa
30: merda? Sono accostata in un ristorante dove c'è uno col decespugliatore.
29: Ah, ecco, allora non sento, non c'ho miraggi audiovisivi.
30: No.
29: Allora,
19: come sta?
29: Alzagli il volume che gli mettiamo la risposta. Andiamo adesso, noi diamo di risposta a bello.
30: Ecco.
29: Comunque dalle risate più che Marta, ma mezza Marta. Allora, sì, attenzione, sì. Marta, adesso ti faccio risentire le tre canzoni, il mashup delle tre canzoni di Jovanotti, e poi mi vai con i titoli, va bene?
30: Ok, perfetto.
29: Allora,

0: Allora mi raccomando Marta, concentrata, e mi raccomando serve l'esattezza proprio dei titoli. Sì. Adesso mi rivolgo anche all'assistenza, mi raccomando, tutte concentrate e andiamo a verificare.
1: Va bene.
0: Vai, vai Marta, dici in ordine.
1: Allora i titoli sono A te, bella e ragazzo fortunato.
0: A te, bella, ragazzo fortunato.
2: È la risposta esatta!
3: Circo Massimo, due biglietti!
1: Grande combo!
0: E il Circo Massimo verrà trasformato per te in una sorta di naumachia, a sentire a giudicare da questi clacson, da queste trombe. E allora, mitica
1: bellissimo.
0: Marta! Oh, ti sentiamo felice, meno male, almeno tu sei un pochino accesa.
1: Bellissimo, sono felicissima, perché dicono che una volta nella vita va visto Jovanotti.
3: Certo!
1: E io non sto felice, perché così... dicono che è molto coinvolgente, quindi ci voglio andare.
0: Brava.
3: Sì, vai Marta,
0: perfetto.
3: Ti diverti come una matta.
0: Allora,
1: grandi!
0: Allora Marta, dillo a gran voce, qual è l'unica radio che ti regala due biglietti per il concerto di Jovanotti il 13 settembre?
1: Radio Grammo!
4: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Attimo che devo provare uno strumento nuovo, eh.
2: Che è? Cos'è, per tagliare i vetri, lo smerigliatore? No. Che è?
1: Te lo dicono gli ascoltatori il nome preciso, che tanto capirai, abbiamo degli artigiani all'ascolto.
2: Mia, sembra un trapano a me.
1: No,
2: no,
1: no.
2: Una cosa che...
1: Allora, è l'altro nome del biscotto. Traffic News.
3: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
2: Traffic News. Per gli aggiornamenti sul traffico partiamo dalla raccorda anulare, dove ci sono incolonnamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e più avanti tra Nomentana e Prenestina. Sulla A24 Roma Teramo, rallentamenti per incidente tra Vicovaro Mandela e Castelmadama in direzione Roma. Sulla Pontina, code a tratti per traffico intenso tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Io lo so che vi state arrovellando, dice che
4: sto
1: è
4: male.
1: L'omonimo, la stessa, è un sinonimo di
2: l'altro nome di biscotto.
1: Guarda che se te lo rimetto ti viene in mente sicuramente, aspetta.
0: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono
0: tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali.

0: Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
11: Auto usata da Valentino, sì.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza.

0: eccellenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Eccoci qua, signori, le 6:02 di martedì 9 giugno 2026. Buon pomeriggio.

0: Flex.
1: È un flex. Qui a Roma lo chiamano frullino.
2: Quella è la sega radiale o la sega circolare.
3: Vedi, ma che ce l'hai con sto frullino Marchetti?
0: Enzo, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo.
4: Buonasera, è un frullino.
0: È un frullino.
5: Bravo Enzo.
6: Enzo ci ha chiamato perché ci teneva.
0: Bravo
6: la risposta corretta, bravo Enzo.
0: Tu che fai, il primario al Forlanini o ti intendi di sta roba?
4: Esatto, sono pensionato e faccio tutto.
0: Oh,
6: grandi pensionati che fanno tutto.
0: Mi
6: quanto
0: piace.
6: Mi servono tutto a casa. Fa. Enzo, dopo lascia il numero che io ho un sacco di cose da fare, da aggiustare,
5: un sacco di cose da frullare.
6: No, perché
5: frullami tutta.
0: Porta la cannuccia, Enzo.
6: No, ma davvero a casa uno se

0: frullino con disco diamantato che taglia una lastra di marmo.
1: Wow. Roberto, non te sei regolato, Agatha Christie te spiccia casa, oh. Vuoi dire il frullino, quindi è il frullino.
2: È un trapano, serve per trapanare.
3: No, avevo dato l'indicazione, assomiglia al biscotto.
4: È un altro modo di chiamare il biscotto, biscotto. Detto.
3: E
4: ma
3: quindi,
4: il rebus,
3: il rebus, il rebus, certo, voglio dire, se vogliamo, oh, se vogliamo, possiamo anche divertirci ancora di più.
5: Comincia tutto bloccato!
6: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Allora, giugno è il mese del Pride, credo in tutto il mondo, o perlomeno nelle nazioni dove si manifesti.
4: Cioè, mese del Pride, tra l'altro settimana scorsa c'è stato quello a Torino, la prima manifestazione a Torino.
8: Perché non può esistere un movimento queer abilista, sessista, capitalista, specista o sionista, né nelle nostre piazze, né nei nostri Pride, né nei nostri comitati. Palestina libera, buon Pride a tutti!

0: Adesso, indipendentemente dall'elenco che abbiamo sentito, che comunque fa ridere, cioè dai, su, sembra un elenco tipo, che ne so, che è sgrullato nel vocabolario, sono venuti giù un po' di termini. Adesso, senza entrare nel merito,
1: ma
0: di
1: ragazzi,
0: quelli.
1: Ragazzi, ma tutto, quindi non era un errore.
0: No,
2: ho detto appositamente, genere neutro.
1: Tutto,
2: no. Sì, tutto.
0: No. Però risediamo l'elenco, no? Senza rientrare nel merito, però fa ride.
3: Perché non può esistere un movimento queer abilista, sessista, capitalista, specista o sionista. Né nelle nostre piazze, né nei nostri pride, sì, né nei nostri comitati. Mm. Palestina libera, buon pride a tutti!
0: Sì. Bacio in Palestina, fa il pride, poi voglio sentire. Comunque, richiama tutto ciò alla memoria, un grande momento che abbiamo avuto qui a Tutto Bloccato.
4: Ciao a tutte, tutti e tutto.
0: Risentiamo.
4: Sì, ciao a tutte, tutti e tutto.
0: E quindi, cosa possiamo aggiungere, no, di fronte a tutto questo?
2: È stata questa una delle telefonate a cui sono più legate.
1: Allora direi che per questo periodo praidesco vi potreste cambiare il nome in Tutto Bloccato.
0: Tutto bloccato. No, tutto così è la versione rumena. È diverso, capito?
1: Non ho capito.
0: Il confine è sottile. È sottilissimo proprio.
5: Io ascolto Tutto Bloccato.
1: Eccolo. Lui è come me.
2: È stato un attimo.
0: Comunque, giusto per fare scopa, cioè no, nel senso, giusto per appiccicare gli argomenti. Sì. Adesso non ne esco, ma aspetta che tiro una secchiata d'acqua, me la tiro addosso da solo per scastrarmi. Ma adesso è di questi giorni, no? La notizia che viene da New York, dove c'è stata la definitiva sostituzione, cioè è stata approvata la legge che comincerà a sostituire i nomi dal punto di vista burocratico.
2: Esatto, cioè diciamo che cambia un po' il linguaggio giuridico riguardo i minori, che significa, detto in modo piccio,
0: sì.
2: Il nome padre e madre verrà sostituito sui documenti che riguardano minori con genitore gestante, genitore non gestante.
0: Esatto.
2: Che poi uno dice vabbè, quindi vabbè, genitore gestante sarà la madre, genitore non gestante il papà. Però no, non è detto,
1: è quella.
2: Perché genitore non gestante potrebbe essere anche la madre,
1: surrogata.
2: Perché magari il figlio non è stato,
1: quindi c'è la surrogata che è la gestante,
2: sì,
1: e lei
2: quindi
1: non
2: la
1: è
2: mamma
1: gestante.
2: Surrogata gestante, lei sarà sempre un genitore non gestante.
0: Esatto. Questo per tutelare
1: i minori. Mm-hmm.
0: Ecco. Adesso, volendo, possiamo entrare anche nel merito. Però, quindi, la versione inglese di questa meravigliosa e avanguardista legge è gestating parent or not gestating parent.
2: Esatto. Pensa quanto ci metti per dire oggi vengono mamma e papà a prendermi.
1: Ci metti 20 minuti.
2: Sì.
0: Oh, she's coming. Who? My gestating parent.
2: And also
0: esatto, quell'altro.
2: Ma non just stating parent.
1: Pensate quando li devono chiamare a casa.
0: Ma tu
1: just stating parent.
0: Esatto. Just stating parent. Giustamente tipo mom.
1: Esatto.
0: Ma a questo punto ci viene il dubbio, perché siamo in America, siamo a New York, succede questo. Quindi dovremmo anche ritornare indietro in un cambio di canzoni, le canzoni più famose che conosciamo.
2: Magari adeguarle a questa nuova terminologia.
0: Come qua da noi tempo fa, quando era venuto fuori genitore 1 e genitore 2, che non so se poi adesso, da un punto di vista legale e burocratico, sia effettivamente
1: esiste,
0: così.
1: Ma non c'è ancora mamma, papà. Ah, dipende dai documenti, insomma.
0: Io conosco personalmente, ed è per questo che sono miei amici, nel senso che li stimo, uno di questi è un avvocato, che proprio quando è arrivato sto documento a casa per la figlia, ha preso con un tratto di penna, ha cancellato su genitore 1 e genitore 2, ha scritto a penna papà e mamma, o mamma e papà, insomma. Ma a parte questo, quindi bisogna riscrivere anche la musica, ragazzi, è una radio e noi possiamo farlo. Partiamo dai classici proprio.
1: Just stating parent. Just kill the man.

0: Che meraviglia, ragazzi. Ecco, questo è solo l'inizio. Ma sempre rimanendo, diciamo, nella musica dal suono anglofono, ci sono anche dei successi no, del passato.
1: Ma questa
2: ah, beh, sì.
0: Certo.
1: È Daddy.
2: Senti,
1: mi rifiuto.
0: Se è Daddy.
1: È
0: Daddy.
1: No, raga, non si può toccare Daddy.
0: Bonnie M. Bonnie.
3: She's crazy like a fool.

0: staring, non just staring parent too. Non just staring, non just staring parent too. Non just staring, non just staring parent too.
1: Mamma mia.
0: Non just staring, non just staring parent too.
1: Barese.
2: Davvero?
3: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Sono le 18:14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: non just staring, non just staring parent tu. Non just staring, non just staring parent tu. Non just staring, non just staring parent tu.
1: Mamma mia.
0: Non just staring, non just staring parent tu.
2: Penso sia abbastanza giusto, almeno giuridicamente, dare una definizione di gestante e non gestante.
3: Ma io voglio sperare che tutta una burla, state scherzando, no. Io non posso credere che no, ci no. siano, che vada in porto una cazzata di questo tipo. Cioè già genitore 1 e genitore 2 era una cazzata, ma qui stiamo proprio veramente toccando non il fondo, stiamo andando proprio nell'entroterra.
4: Quindi nel caso di una coppia gay, due maschi sarebbero genitori just it, hanno comprato.
5: No. L'autorizzazione di scuola che è genitore 1 e genitore 2. Genitore 1, genitore 2, 1, 1, 1, 2.
6: Sì, ma tu pensa alla canzone di Gianni Morandi, no? A cantarla oggi dopo 60 anni. Fatti mandare dal genitore gestante.
7: Esatto!
1: Il latte, fa crema però.
7: E allora forza signori, giù con la fantasia!

0: No, di guerra! E quindi possiamo sostituire con gestante.
1: Genitore gestante, e genitore non gestante. Però genitore ci deve essere, non è solo gestante, non gestante è facile.
0: No, certo.
1: Genitore. Genitore gestante, genitore non gestante.
0: Gestante o non gestante, non ho capito, che bene.
2: Genitore gestante.

0: mai più.
1: Ecco, io chiuderei per il momento così.
2: Evviva, evviva, evviva!
3: Evviva, evviva, ragazzi!
4: Oh my God!
2: Ogni diatriba legale ti può salvare.
3: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre. No, mio genitore non gestante. Scusa.
5: A rifare la sigla.

0: Grazie avvocato di mia fratella.
1: E viva viva ragazzi, buona settimana.
2: Ciao, ciao.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
4: Oh gestore gestante, guarda come mi diverto. Ah ah ah ah, ah oh oh. Gestore gestante, guarda come mi diverto. Ah ah ah.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
18: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
19: Ave Cetus!
1: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
7: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
1: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
7: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
13: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Tutto bloccato.
20: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Ma quindi quando ti incazzi con qualcuno adesso devi dire go the fuck to you, your gestating parent and three quarters of your building. Namo bene.

0: Il solito scherzetto da cretinetti proprio, guarda quanto mi diverto. Oh yeah yeah yeah.
1: Però questa è l'ora adatta, perché adesso sarà proprio l'ora di punta, saranno là a smadonnare tutte strade, anche se si sentono poco.
0: Chi?
1: Sul traffico.
0: Ah, dici.
1: Non sta arrivato niente di che.
0: No, oggi è tutto fermo, è tutto calmo. E va bene, allora diamo una svegliata noi, signore e signori, perché c'è bisogno della vostra partecipazione. Adesso come non mai, ora sempre di più, a 18:26, quello che state ascoltando è tutto bloccato qui su Radio Globo, anche di oggi, puntata 9 giugno 2026, serve la vostra collaborazione più che mai. 06 8928 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Ora in tutto bloccato,
0: Top Secret, il momento delle confessioni, il momento a volte sta diventando anche di richiesta d'aiuto, perché c'è sempre nel gran finale di ogni vostro messaggio c'è questa cosa tipo: vabbè ragazzi, che devo fare?
1: Sì, perché poi tra l'altro non è sempre semplice raccontare dei segreti o comunque delle situazioni che si stanno vivendo che ci mettono un po' in difficoltà, legate ai figli, legate a un parente, legate a un partner,
0: a un furto,
1: a qualcosa del passato che torna a galla. Insomma, ce l'avete raccontato da settembre a oggi tante, continuate a farlo. E noi qui che facciamo il martedì? Modifichiamo il nome, modifichiamo la voce per rispettare la vostra privacy e rendervi irriconoscibili, e mettiamo qua sul bancone di tutto bloccato la vostra storia, la vostra richiesta d'aiuto, e proviamo a dare delle risposte insieme.
0: Allora adesso, di fronte a questo bancone virtuale che si raduna qui a tutto bloccato, attenzione, serve tutta la vostra esperienza di vita.
2: Ora in tutto bloccato.
3: Ciao ragazzi, io sono Vittoria e ho 42 anni. Io vengo da una famiglia abbastanza benestante, dai, però purtroppo i miei genitori sono scomparsi, per ultima mia madre che ci ha lasciato qualche anno fa, e di conseguenza ho ereditato alcune proprietà, tra cui la casa in cui hanno sempre vissuto, e adesso ci vivo io con il mio compagno e mio figlio. Un anno fa purtroppo io ho perso il lavoro, quindi stiamo attraversando economicamente un periodo un po' difficile. È vero che la mia famiglia era benestante, però la nostra situazione è sempre stata un po' diversa, soprattutto ora poi che abbiamo uno stipendio solo neanche così buono. E potrei vendere una vecchia casa al mare, però un po' il pensiero mi ammazza, ci sono molto legata dall'infanzia, anche se mi rendo conto che ormai quella vita non esiste più e dovrei farmi una ragione. Però vabbè, il problema principale in realtà è uno: quando mia madre è morta, praticamente, io le ho promesso che avrei tenuto a tutti i costi la signorina Tecla, la domestica che ha lavorato a casa loro per 20 anni. E quindi lei continua a venire 3 volte a settimana, però è un costo che noi non possiamo proprio più sostenere. Io in questi mesi ho dovuto supplicare il mio compagno per tenerla, anche perché mi vergognavo a dirle che non possiamo più permettercela. Però nemmeno posso stare sempre a litigare dentro casa per questo motivo. E a me piange il cuore a dirle di trovarsi un altro lavoro, cioè c'ho più di 50 anni, sui nostri soldi ci ha sempre potuto contare, pure lei c'ha una famiglia, ma che devo fare? Se poi penso a come reagirebbe mia madre, giuro, mi viene solo da piangere, mi sento una fallita, perché non posso, non riesco a sostenere lo stile di vita con cui mi hanno cresciuto, ma io non so più che cosa inventarmi, come l'affronto?
2: Ora in tutto bloccato.
0: Allora, signore e signori di tutto bloccato, comitiva, amici di tutto bloccato, che si fa qui? La storia è abbastanza comprensibile, andiamo, cerchiamo di spremerla ancora di più.
1: Vittoria, 42 anni, viene da una famiglia benestante, i genitori sono scomparsi, le hanno lasciato in eredità alcune proprietà, tra cui la casa dove hanno sempre vissuto e dove lei ora vive con il marito e il figlio. Evidentemente lei non se la passa bene con il marito economicamente,
0: perché
1: non riesce,
0: uno stipendio.
1: Esatto, non ha lavoro, ha solo lo stipendio del marito, che quindi farà un lavoro con uno stipendio basso da quello che dice, e non riesce più a mantenere quello stile di vita.
0: Ecco, oppure basso per gli standard a cui erano abituati. No, non erano, loro
1: dipende,
0: no.
1: Dipende, cioè lei secondo me è stata abituata ad avere tutto pronto perché c'erano i genitori. Nel momento in cui i genitori non ci sono più, le hanno lasciato queste proprietà che lei non vuole vendere perché c'è un legame affettivo, quindi dice: solo sulle mie spalle io non posso fare quello stile di vita. Il problema al di là poi dello stile di vita, no, e della vita agiata, mi sembra di capire, l'ha detto chiaramente, è principalmente finalmente questa domestica,
4: sì,
1: che stava con, è stata con la mamma tanti anni, lei ha promesso alla mamma che l'avrebbe tenuta. È solo che mantenere una domestica tre volte a settimana sono soldi.
4: Ma tre volte a settimana? Ma che combinano? Che fanno? I lavori in corso con Bobcat dentro casa questi ogni giorno?
1: Magari prepara anche da mangiare, stira, non solo pulisce casa, no? Mm. Chi ha la domestica tanti giorni a settimana è perché le fa fare un po' tutto. E quindi lei non sa come dirglielo, perché questa signora, che è stata tanti anni con la famiglia, fa affidamento sui soldi anche loro.
4: Certo.
5: Oddio, paracucciola, deve vendere una delle 10 proprietà che sono rimaste. Vabbè, mannaggia.
4: Vabbè, adesso ragazzi, non sappiamo uno quanto possa essere privatamente attaccato a delle cose.
6: Vittoria sta buono, campo con 1200 al mese e sto separato per mantenere due figli e il mantenimento dei miei figli, quindi sta tranquilla. Ma che vuoi, vieni da qua a casa, 300.000 euro e te li metti in tasca, a voi, andiamo avanti.

0: Ora in tutto bloccato.
1: Ciao ragazzi, io sono Vittoria, io ho 42 anni. Io vengo da una famiglia abbastanza benestante, dai. Però purtroppo i miei genitori sono scomparsi, per ultima mia madre che ci ha lasciato qualche anno fa, e di conseguenza ho ereditato alcune proprietà, tra cui la casa in cui hanno sempre vissuto, e adesso ci vivo io con il mio compagno e mio figlio. Un anno fa purtroppo io ho perso il lavoro, quindi stiamo attraversando economicamente un periodo un po' difficile. Quando mia madre è morta, praticamente io le ho promesso che avrei tenuto a tutti i costi la signorina Tecla, la domestica che ha lavorato a casa loro per 20 anni, e quindi lei continua a venire 3 volte a settimana, però è un costo che noi non possiamo proprio più sostenere, e a me piange il cuore a dirle di trovarsi un altro lavoro. Cioè, c'ho più di 50 anni, sui nostri soldi ci ha sempre potuto contare, pure lei c'ha una famiglia, ma che devo fa? Se poi penso a come reagirebbe mia madre, giuro, mi viene solo da piangere. Come l'affronto?
2: Per me devi vendere questa casa in città e quella al mare la sfrutti per farci affittare settimanalmente. Affitti settimanalmente da luglio, giugno, luglio fino a settembre.
3: Potrei suggerirti di vendere casa, la seconda casa che hai, anche perché la promessa che hai fatto a tua madre è solo quella di tenere questa signora, la donna delle pulizie. Perciò così mantieni la promessa fatta a tua madre, vendi il secondo appartamento e andate avanti, e magari nel frattempo trovi un altro lavoretto e magari il tuo compagno troverà altro.
4: Hai perso il lavoro, non fai cazzo tutto il giorno e c'hai la domestica 3 volte a settimana. Vabbè, va bene che ci sei affezionata, o vai a fare marchette o mani la domestica, se no vendere casa, se no vattene a fare.
5: Ma come? Da colpa cerchi una botte, intanto comincia a farla venire 1 volta a settimana.
6: Quello sì.
5: Poi mano a mano vai a scendere, tu capirà da sola che la situazione non è più la stessa, no?
7: Coraggio però, porca capilla, dai. Segui sto consiglio mio, se almeno vuoi. Abbattene a fanculo.
8: Allora, io non capisco tutta questa veemenza, tutto questo livore.
9: Sempre un po' di invidia sociale quando a chiederci aiuto è una persona ricca, che poi è ricca.
8: No.
9: Non è ricca lei,
8: no.
9: Erano ricchi i suoi genitori.
8: Esatto.
9: Ma sai quanta gente si ritrova a una volta che non ci sono più genitori che gli hanno permesso di fare un certo stile di vita, a avere sì, magari casa di proprietà, però
8: certo.
9: Poi non c'ha più tutti quei soldi che c'aveva prima perché ha fatto altre scelte, o perché magari quei soldi li ha persi.
8: Guarda Eliana Caselli, cioè fare il sindaco del Bologna. La madre è presidente della regione Emilia Romagna, eppure eccola qua.
9: Con il Ciumachella.
8: Si strozza il Ciumachella ogni giorno. Barattolo vuoto, intendo, eh. 06 89 28 996. Andiamo al telefono, qui a tutto bloccato su Radio Globo c'è Fabio. Fabio?
10: Eccomi, mi sentite?
8: Sì, vai Fabio.
10: Io ho una storia simile a quella che ho sentito prima, ho appena staccato da lavorare, quindi ho acceso la radio e l'ho sentita.
8: Mm-hmm.
10: E niente, praticamente ho avuto la fortuna, chiamiamola fortuna, di avere i nonni che hanno lasciato qualcosa a Roma, mm-hmm. tipo 2 case, un paio di negozi e un'altra cosina. E nei tempi, diciamo, io non sono giovanissimo, ma ho 60 anni, quindi i tempi degli 85, negli anni 80 erano tempi più ricchi, periodi più ricchi, stavamo bene tutti quanti.
8: Sì.
10: E poi col tempo che è passato, problemi di lavoro, cose varie e tutto quanto, e queste proprietà ci hanno cominciato a pesare perché non ci investivamo niente sopra. Una ci abitavo io, un'altra ci abitava la mamma, un'altra ci abitava la sorella. E quindi c'è questo problema che le tasse si mangiavano a mozzichi proprio praticamente.
9: E poi?
10: E poi abbiamo provato a affittare qualcosa, ma per pagare le tasse abbiamo affittato. Cioè non ci abbiamo lucro.
9: Cioè praticamente queste proprietà che avete avuto in eredità, a un certo punto tu dici sono diventate quasi un peso? Cioè non le avete...
10: Sì, sono diventate quasi un peso perché non ci danno... prendiamo 2 affitti... però ci servono pari per pagare le tasse.
9: Ma perché Fabio, ma tu hai avuto un problema tipo le persone pensavano che ero benestante, che avevo i soldi perché avevo tutte queste proprietà, in realtà facevo una vita normalissima?
10: Se no, io facevo una vita normalissima perché insomma quando c'è qualche cosina in famiglia c'è sempre una responsabilità, ti senti responsabile, quindi non è che ti metti a fare ostentare le
9: tue... No, certo. Però insomma, comunque trovarsi qualche priorità, proprietà, insomma, è meglio che non avere niente. Cioè il fatto che tu abbia avuto una casa senza dover pagare il mutuo, già quello, insomma, voglio dire.
10: Abbiamo le prime case, che è una di mamma, una mia e una di mia sorella. Poi sul groppone abbiamo due negozi e una casa al mare, che praticamente quella... prendiamo una stupidaggine d'affitto solo per farci i lavori e pagarci un pochino di tasse, quella stiamo sotto coi soldi, ci rimettiamo. E mentre i due negozi a Roma, quelli sono totalmente allo Stato.
8: Qua però ci abbiamo sempre il problema della domestica, comunque, ragazzi, cioè rimane quello.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Ma secondo me basterebbe dirle la verità, le cose sono cambiate purtroppo, non ho più queste entrate e quindi non posso più tenerti.
11: Il problema purtroppo è che queste persone qua, vedendo l'agio con cui uno ha sempre vissuto,
9: vero,
11: poi si rendono conto che quando le puoi mandare via gli stai a far torto.
12: Vittoria, non mi sembra una cosa così complicata, potresti affittarle le case se non le vuoi vendere.
13: Ah Vittoria, te posso dire una cosa, ma ringrazio a Dio che c'hai tutte queste proprietà, qua se moriamo tutti di fame.
14: Comunque regà, questa ha sbagliato il giorno, se non mi sbaglio ci sta domani a pranzetti Lombardini, eh?
15: Certo, se mo la signorina Tecla ha ascoltato Radio Globo, l'ha sputtanata e farà il passo suo, e forse era quello che volevi fare.
8: Attenzione, qui mi parte il complotto a sto punto, attenzione ragazzi, è un attimo che qui si prende tutta l'altra strada, è come quando fai di tutto per fatte lasciare. Cioè qui sembra quasi...
9: Mamma mia, vabbè, non tutti hanno il coraggio, in certo. Effetti.
8: Vabbè, ma avrà detto Tecla, Decla, come, non so se hai capito.
9: Deca, magari.
8: Ah, pure.
9: Va a capire.
8: quella della casetta. No, Tecla pare una macchina, pare tipo...
9: Tecla, non esiste il nome Tecla.
8: Nuova Tecla, aperti sabato e domenica.
16: Ma non è questione di invidia sociale, è questione di mancanza di rispetto verso il marito, che il marito già gli ha detto che non gliela fa. Lei sta a casa, fa venire la domestica perché c'è affezionata, e il marito fa le capriole per farle andare avanti. E allora è una mancanza di rispetto verso quel cristiano. Capisci qual è il discorso, cara Roberta? Mancanza di rispetto verso chi hai a fianco.
9: Ma io lo capisco il discorso, madonna come si è presa. Pare che è lui il marito, ma è lui il marito.
8: Può darsi, tutto può essere qui a tutto bloccato, ragazzi,
17: Ciao, sono un agente immobiliare. Ho sentito un odorino.
0: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
18: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 10 giugno con l'anticiclone sull'Italia centro-meridionale, anche su Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, una giornata soleggiata e di caldo che si farà anche un po' sentire sull'entroterra, dove andremo oltre i 30 gradi. A Roma invece una massima attesa di 29-30. Comunque una giornata di cielo sereno, dicevamo, solo in montagna, qualche isolato temporale di calore del pomeriggio. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
19: Scopri come su radioglobo.it.
20: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
21: Bel veicolo a motore umano. È usato?
20: Usato a chi?
22: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
21: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
8: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
27: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
28: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
29: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
30: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
31: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
32: Tutto bloccato. Sponsored by.
33: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
34: Scopri KGM da Magi Auto.
33: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
34: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
33: E affronti il traffico con un sorriso.
34: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
33: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
35: Io faccio così pena la domestica che è lei che mi paga a me.
36: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo!

0: Siamo usciti, per chi si fosse collegato in questo momento, appena così proprio abbiamo chiuso la porta, anzi il portone di Top Secret, questo appuntamento un po' confessionale che abbiamo qui a Radio Globo il martedì, però continuate pure voi a mandare le vostre storie, tanto comunque vi cambiamo la voce, il nome sarà quello di Fantasia, lo create, lo scegliete voi e via, e poi sentiremo ogni volta tutta la grande saggezza popolare degli ascoltatori di Tutto Bloccato su Radio Globo.
1: Esatto, esatto, a meno che non si parla dei soldi, perché poi l'ha visto come si avvelenano, facile, mamma mia.
0: Ma abbiamo anche degli ascoltatori che di soldi se ne intendono, a volte anche di diciamo di marche di vestiti come gli astronauti.
1: A proposito di marche di astronauti, no, questa notizia mi ha fatto molto ridere, perché Prada, sì, Prada, la famosa casa, no, certo, d'abbigliamento, si è messa a fare le mutande per gli astronauti della NASA, certo, l'ha annunciato ufficialmente, quindi gli astronauti italiani che torneranno nello spazio indosseranno mutande Prada, che in realtà sono mutande un po' particolari, non è il solito tipo di mutande da uomo, no, slip o boxer. No, gli astronauti hanno delle tutine intime aderenti, sono strane, hanno delle tutine intime aderenti e nel tessuto ci sono dei tubicini dove scorre l'acqua fredda. Questo per regolare la temperatura, okay, perché poi sulla superficie lunare ovviamente, beh, certo, tutto cambia. Quindi insomma è un'opera di ingegneria sta mutanda Prada, ma per gli astronauti.
0: Cioè quindi non hanno la mutanda
1: normale con la scritta uomo.
0: Uomo, ecco, grande classico, amici uomini, amici uomini. Quanti, adesso voglio così, un appello finale, quasi, siamo quasi in chiusura, Tutto Bloccato. Così vi conteremo, contiamo. Quanti ascoltatori uomini hanno le mutande con scritto uomo? Che non si è mai capito, è stato un genio quello che l'ha inventato.
1: Sì. Infatti pensavo, quando ho letto la notizia, dico vabbè, vuoi vedere che Prada gli fa la mutanda all'astronauta con l'elastico astronauta invece che uomo? Invece no, è una tutina. Però in effetti se ci pensi, no, sì, a proposito uomo, già di un livello superiore secondo me, lo slip con la scritta uomo, perché beh, comunque già che... No, ma secondo me ci sono mutande ben peggiori, perché non tutti stanno così attenti all'intimo. Comunque sta facendo sta spogliata.
0: No, non mi spoglio, controllo.
1: Che c'hai, uomo? C'ha l'elastico normale?
0: C'è Marina Yachting.
1: Ah, vabbè, è una marca. Ah, sì? Esatto, sì. Marina, vabbè, Yachting.
0: Presa,
1: sì,
0: un mercato.
1: Vedi. No, vabbè, però sarà che è slip o boxer?
0: Questo è slip.
1: Slip. Perché tu c'hai anche boxer, sì, aderente?
0: No, tutte e due, sì, beh sì.
1: No, ci sa pure chi c'ha il boxer, no, quello stile americano. No, dai, perché, come fanno a
0: no, dopo mi ritrovo, vedi, oggi c'ho il mocassino, poi si vedrebbe.
1: Oddio, tutto questo per far vedere che c'aveva il mocassino. No, ma voi mi rendete?
0: Ma no, non hai capito la battuta!
1: Qual è la battuta?
0: Che mi esce il cazzo!
1: Ah,
0: madonna!
1: Raga. Non ho capito.
0: Cioè, tutti gli aneddoti c'hai.
1: E non ho capito.
0: Di questo no.
1: Dovevo capire forza battuta. Comunque, le mutande Marina Yachting sa già, insomma, sono di livello superiore. Secondo me c'è chi proprio ci spende 2 lire per le mutande. Sì.
0: Oh, c'è anche chi invece spende tanto. Fissati, io ad esempio ho delle mutande Calvin Klein, ma solamente perché mi sono state regalate, non ci metterei io più di un euro, più di...
1: Ma e quanto costerà una mutanda di Calvin Klein?
0: Non lo so, costerà
1: una trentina di euro,
0: una 15...
1: Ah, no, sì, pure di più, sì. E invece noi donne abbiamo un altro problema,
0: infatti,
1: sull'intimo, perché voi, cioè, boxer, uomo, non scritta, non scritta, no, che allora
0: non c'è scritto donna, non c'è, no, mutande, c'è scritto donna,
1: c'è scritto donna. Però è sempre un problema l'abbinato. Cioè io non ci credo che mo tutte le donne tutti i giorni si abbinano lo slip con reggiseno. Cioè può essere anche scombinato, no?
0: Che ne so, lo slip. Sì, cioè.
1: No, invece c'è chi ci tiene che ogni giorno si deve mettere lo slip abbinato rigorosamente con reggiseno. Quindi stesso colore, stesso modello di pizzo o di tessuto o le cose.
0: Sai,
1: invece pure quello.
0: Mancia, adesso mi sento in colpa, mi ero completamente scordato. Chissà dove sarà, tra l'altro. Mi sono tenuto un reggiseno verde.
1: Dai, ma
0: di una.
1: Ma te lo sei tenuto nel senso che se l'hai scordato o le hai chiesto se potevi tenerlo?
0: No, l'ho chiesto io se potevo tenerlo, perché stavo per partire per Dublino. Allora era verde questo. Sto reggiseno. E allora me lo porto con me, così poi quando lo ritorno te lo riporto.
1: E poi lascialo là.
0: No, l'ho messo alla signora Margaret.
1: Che mi ospitava. Era verde, Dublino.
0: L'ho riportato, però sta in qualche da qualche parte, non lo so. Credo in qualche cassetto d'ancora.
1: Ma poi che facevi? Tipo un maniaco che odorava il reggiseno una volta là. Madonna, roba, perché?
0: Ma non lo odoravo, che so, veramente è pervertito.
1: Che ne so?
0: No, era una cosa carina che dice dopo quando ritorno te lo riporto. Quindi l'avrò lasciata scombinata per quello che dicevi te.
1: Certo.
0: L'avrò lasciata scombinata per mesi e mesi.
1: No, ma infatti, non si fa. No, ma i completi non, infatti non, non si regalano, cioè, perché poi ti scombina tutto.
0: Quindi la, la risposta qual è? Girate sempre combinate o no?
1: No, bisognerebbe girare sempre combinate, sopra e sotto, però dai, è difficile, ma quante volte una di fretta si mette un altro slip che non c'entra niente con il reggiseno? E poi certo stai attenta quando sai che magari c'è un incontro che potrebbe avere altri risvolti, allora lì ci, ci pensi di
0: beh,
1: più.
0: Certo, vabbè.
1: Vabbè, ma non è detto. Non è detto, certo, se ci parti apposta ti prepari anche da quel punto di vista, ma se non ci parti apposta è come quando ti dicono no, mi raccomando, stai sempre pulita addosso, perché tante volte fai un incidente e ti portano all'ospedale.
0: Ma scusa, però adesso noi passiamo da da intimo incidente.
1: È così, non è così.
0: Ma sai che me frega se sono all'ospedale e c'ho il calzino quello col buco? Che me frega?
1: Vabbè, no, però a te però, no, se, però te lo tua dico. Mamma sì, sì, resterebbe malissimo.
0: È vero, è vero. Guardate questo, questo là, ormai non rispondo più, sto in coma, vedo le luci in fondo al tunnel. E questa sta lì, guarda, poi l'ho detto un sacco di volte. Ti è sempre preciso, perché se no poi dopo se devi andare all'ospedale, come si fa? Che poi manco parla così. Però attenzione! Traffic News.
2: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Sul raccordo anulare ci sono incolonnamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Bufalotta e Prenestina. Qui anche a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Nomentana, proseguendo altre code sempre per traffico tra Tuscolana e Ardeatina. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni, e proseguendo sulla tangenziale ci sono altre code tra Tiburtina e via Le Castrense. Si sta infine anche in carreggiata opposta tra Monti Tiburtini e via Salaria. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Ma perché il pavone c'è mutande, che dai?

0: Le mutande devono essere comode, devono essere di cotone, quei pizzi, merletti de plastica, de poliestere, una cosa proprio prurita, di cotone 100%.
1: Ma io dico, ma ancora la gente si mette le mutande sotto il costume a pantaloncino? Ce vanno messi i costumi normali, quelli classici a slip.
2: Allora, io sono una di quelle che deve avere sempre tutto abbinato. Infatti io compro di solito un reggiseno e abbinato ci compro la culotte e il brasiliano e la mutanda normale, in modo che così ho sempre tutto abbinato, perché il reggiseno non lo lavi tutti i giorni come le mutande.
3: Adesso io sarei curioso di vedere, perché qua io vedo solo i profili, non li posso sentire i messaggi.
4: Pensavo volevi chiedere le foto dell'intimo. Io ieri abbiamo chiesto quelle dei selfie.
3: Per quanto?
2: Ho sempre tutto abbinato, perché il reggiseno non lo lavi tutti i giorni come le mutande.
3: Adesso io sarei curioso di vedere, perché qua io vedo solo i profili, non li posso sentire i messaggi.
4: Pensavo volevi chiedere le foto dell'intimo. Ieri abbiamo chiesto quelle dei selfie.
3: Per quanto?

0: un messaggio per farti i complimenti e manco mai risposto. Brava, brava,
1: brava, brava, brava, brava.
2: Ma non l'ho letto, io rispondo a tutti. Ah. Si vede che non è fino tra le tra i messaggi quelli spam.
1: Ma no, ma secondo me hai visto che era una bicicletta arrugginita.
2: No, se io non seguo il messaggio va tra le richieste, non le apro quasi mai. Mo stasera apro.
1: Adesso ti toccherà fa pure sto lavoro stasera.
2: Capito?
1: Metterti lì.
2: Già c'ho da fa.
1: Mo c'ho da fa. C'è da fare?
2: No,
1: apri un attimo.
2: Ci
1: vuole, fai questo favore a questo. Vabbè, ragazzi, guarda un po' che è tardi.
2: È già
1: quindi,
2: finito così.
1: È finita così, in un attimo, volata, volata.
2: Adesso le mutande.
1: Ci salutiamo, quindi chiudiamo le nostre rispettive porte sul pianerottolo. E quindi a domani.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
4: Qui è un appuntamento, cioè direttamente senza mutande.
3: Tutto bloccato è stato offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
12: Ave Cetus!
13: Auto usata da Valentino, sì.
14: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Autoscout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
14: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
14: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
20: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto, solo per i

0: 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
1: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: DEM, ogni giorno il meglio.
3: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Parola di Roberto Carlino.
6: Sono le 19:04 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
2: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Annuncio ritardo.
10: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande!

ragazzi lì fuori, la situazione com'è? Ingarbugliata? C'è casino? Siete impantanati lungo una strada? Allora fateci sapere qual è la strada che state percorrendo e soprattutto la velocità media con cui vi state muovendo. 393-777-7172. Andiamo al mio paese, va? Serena Brancale, Delia Levante, questa è Radio Globo. Mi sento

0: Attiva continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo
2: Promotion.
4: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
5: Via tutto, tutto da rifare.
6: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
6: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
7: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
8: Passiamo fragili come la neve.
7: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro.
15: La convenienza qui è da applausi!
16: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
18: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Lo rifacciamo?
19: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: Look androgino, ma soprattutto capelli al vento e addominali scultorei. Sto parlando di Sombre, questo è Potential su Radio Globo.

BTS My Universe su Radio Globo. Radio Globo. Stavo leggendo che Stellantis ha avviato un maxi richiamo per oltre 1,3 milioni di Jeep Wrangler e Gladiator, proprio a causa di un difetto elettrico alla pompa del servosterzo che rischia di causare incendi. Quindi mi raccomando, se siete vicino a una Jeep di questo genere, cercate di evitare. No, vabbè, dicevano, cercate di metterla comunque lontana da altre macchine quando la parcheggiate. C'è comunque questo provvedimento di sicurezza che, se non sbaglio, ce n'è anche una parcheggiata qua in nel parcheggio della radio. Ah, era quella parcheggiata nel parcheggio.

0: Lights sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Ancora una buona serata, 19:36. Ah, che bello! Mi immagino praticamente lì in auto mentre state tornando da lavoro, oppure vi state organizzando già per questa serata, per questo martedì 9 di giugno. Non so se ho detto gennaio prima, forse avrò sbagliato. Vabbè, facciamo così: visto che prima parlavamo di auto che sono state ritirate dal mercato o comunque richiamate per un difetto e potrebbero esplodere da un momento all'altro, come quella là praticamente che avevamo nel parcheggio, c'è un'auto che non vi piace e che non vorreste mai avere. Cioè, è presente quando uno dice: guarda, non la guiderei neanche con i piedi di un altro. 393 777 7172. Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
17: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
18: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 €. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 €. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sì, c'è 8:41, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Eccola qua che torna Madonna con un progetto veramente niente male, presentato a Times Square insieme a Sabrina Carpenter.

0: dalle auto sulla Colombo, visto che settimana scorsa proprio la Colombo è diventata protagonista di una vera e propria corsa di cavalli. E adesso invece si torna a parlare della Colombo con questo coniglio Nerone. Valerio, tu hai in custodia questo coniglio, ma insomma, come sta Nerone?
1: È spaventatissimo e ha mangiato poco. Io perché poi c'ho una casa vuota, quindi l'ho portato ieri sera e l'ho lasciato da solo. Sono ritornato da poco a vedere come stava. Ha mangiato poco.
0: Spieghiamo però un attimo la dinamica. Tu sei tra quelli che ho visto correre per acciuffare Nerone, oppure insomma questo coniglio lo hai preso in custodia te? Come sono andate le cose?
1: No, io come sono arrivato al locale ho visto che lo tenevano, ma nessuno insomma sapeva che farsene. Hanno provato a chiamare il 112, ma nessuno arrivava in tempo breve, insomma nessuno voleva dare una mano. Ho detto: senti, portiamolo da me, che c'ho una casa vuota, c'ho una gabbietta, perché la mia ragazza ha dei conigli, c'ho una gabbietta vecchia, lo mettiamo lì e sto tranquillo.
0: Vabbè, lì tranquillo finché non...

0: la Bada Bass sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
0: Radio Globo Traffic News. Eccola là pronta in redazione Luce Verde, Sonia Cerquetani. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Sul raccordo anulare, code per un veicolo in panne in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Laurentina. Code anche in carreggiata interna, ma per traffico tra Cassia Bis e Veientana e Salaria, poi tra Nomentana e Prenestina. Anche su via del Foro Italico, tratto della tangenziale per traffico, permangono code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altre code tra Tiburtina e viale Castrena. Si sta in fila anche in carreggiato opposta tra Monti Tiburtini e via Salaria. Proseguono i lavori in via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata. Fino al 27 giugno di notte tra le 4 e le 7 divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario. Attenzione in quanto nelle giornate di sabato 13, 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno. Lavori di notte poi fino al 12 giugno sulla Cassia Bis Veientana. Tra le 21 e le 6 chiusura tra Castel De Ceveri e raccordo anulare in direzione della capitale. Uscita obbligatoria allo svincolo di Prima Porta Sud.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
10: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: campe.
1: Vivi Verde e Bene Sì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show on Radio Global. Sponsored by
2: Top Supermercati.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
4: Ragazzi, a tavola, è pronto!
5: Arriviamo!
6: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati!
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
10: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM.
18: Streaming,
17: DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
13: 20 e un minuto, ancora una buona serata. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori. Insieme fino alle 23 si riparte da Safe. Questa è Buona Domenica.

Venezia Giulia ha accolto il ricorso della LAV, che sospende con effetto immediato la challenge che aveva lanciato il sindaco di Pordenone, ovvero provate ad abbattere questa cornacchia aggressiva che voleva solo difendere il proprio nido. Però diciamo, noi abbiamo a che fare con fauna selvatica o meno, prima abbiamo parlato addirittura di questo coniglio che è stato soccorso sulla Colombo, ne abbiamo parlato con Valerio. Voi avete qualche esperienza con uccelli qua a Roma, soprattutto gabbiani, cornacchia? A me è capitato di avere un nido di cornacchia, ragazzi, a Piazza Re di Roma. È stato un vero incubo, anche perché ti attaccano, colpiscono la testa. È successo per esempio anche dalle parti dell'Eur, abbiamo pubblicato un video sul nostro Instagram, ne parliamo alla Globo WhatsApp.

0: Ordinary su Radio Globo. Allora, 20:15, come sta andando là fuori? Siete magari alla ricerca del parcheggio, oppure siete appena usciti da lavoro, anche perché più o meno è quello l'orario per tanti nostri ascoltatori. Comunque, tutti quanti buttati per strada, magari qualcuno si sta organizzando e a noi non resta altro che chiudere l'intera giornata qua su Radio Globo ascoltando anche dei pezzettini dei vari programmi che sono andati in onda. Infatti, tra pochissimo toccherà al Morning Show di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto, tutto da rifare.
3: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo. Sta ristrutturando il bagno.
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
3: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
4: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo fragili come la neve. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
11: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
11: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: valentinoautomobili.it.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
0: Pronto alle 20:20 a fare un bel po' di voguing praticamente nello studio di Radio Globo con Lady Gaga e Doechii, Runway. No matter what.

0: 5 su Radio Globo. Globo. E adesso invece andiamo ad ascoltare quello di cui hanno parlato questa mattina nel morning show.
1: Mi fai andare a fare snorkeling tranquilla o me devi mettere l'angoscia?
2: No, angoscia. Ma non sono io a mettere l'angoscia, a volte sono anche i film, come dicevamo, per esempio, chi è che è andato a fare il bagno tranquillo dopo aver visto Lo squalo da ragazzini, no? Ma poi ci sono anche altri film che possono metterti l'angoscia e per colpa di quel film o di quel filmato che hai visto anche sui social non hai più fatto alcune cose, no? Tipo il film dell'orrore dove senti il rumore in cantina e scendi giù a controllare. Ci sono un miliardo di cose che
1: io ve l'avevo già raccontata questa cosa, non mi ricordo il film, forse
2: sì,
1: Final Destination.
2: Sì, quando
1: quella macchina che viene dalla carreggiata opposta ti fa gli abbaglianti e se tu gli fai gli abbaglianti tipo vieni ucciso. E io non avverto più nessuno, tipo dell'autovelox o robe del genere, no, non li faccio più.
2: Sì, ce l'aveva già raccontato.
3: Quest'anno tra talassofobia e squalofobia penso che il bagno lo faccio fra 10 anni.
2: Quindi niente più bagno.
4: No, ma io poi volevo dire a Flaminia c'è questo squalo che abbiamo visto nelle acque italiane, probabilmente avrà anche una squala, oppure lui è una squala, quindi
1: membro di una famiglia,
4: avrà figliato, certo. Saranno degli squaletti che da qui a qualche mese cresceranno e tra loro volta rifiglieranno.
1: Vedi
4: e
1: questa borraccia? È pesante ed è anche piena d'acqua.
4: È bianca come
1: copri
4: lo squalo,
1: il viso,
4: vedi?
1: Copriti gli occhiali, togliti gli occhiali.
2: Allora, meno male che c'era un ragionamento, perché temevo su una battuta di Giovanni Lucifora. Temuto sulla battuta di Giovanni Lucifora.
4: Quello te lo lascio a te.
2: Lo sapevo.
5: Ai tempi miei ci stavano tracino e medusa dentro al mare, al massimo qualche assorbente.
2: Madonna, ragazzi,
6: ma che fauna è?
1: Ancora oggi ci stanno.
2: Che brutta immagine.

portatrice. Però ci sono delle fobie che, per esempio, grazie anche a Final Destination sono nate del tutto, no? Per esempio quella dei camion che portano tronchi o materiale nella parte dietro, praticamente nel cassone, e possano sganciarsi.

0: Posso parlare? Phantom Planet, California su Radio Globo. Mamma mia, ed è subito The OC, dal 2003 al 2007. Io pensavo fosse durata di più questa serie televisiva, anche perché stiamo parlando un po' di film, serie che hanno sviluppato in noi delle paure. Prendi per esempio Final Destination, prendi per esempio, ultimamente sto vedendo l'ultima di Zero Calcare. Raga, ho paura di crescere, non voglio superare i 35 anni, vi giuro, cioè mette l'angoscia. C'è una puntata dove spiega come negli ultimi 10 anni siamo cambiati, migliorati, e quella metafora della zattera galleggiante un po' frascica, ecco, un pochino mi ha messo ansia. E stiamo parlando alla Globo WhatsApp 393-777-7172, ovvero quella paura sbloccata da un film o da una serie televisiva.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 10 giugno con l'anticiclone sull'Italia centro-meridionale, anche su Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, una giornata soleggiata e di caldo che si farà anche un po' sentire sull'entroterra, dove andremo oltre i 30 gradi. A Roma invece una massima attesa di 29-30. Comunque una giornata di cielo sereno, dicevamo, solo in montagna, qualche isolato temporale di calore del pomeriggio. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città,
16: meraviglioso. meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Eccolo, parli di paranoia e arriva Flamenco Paranoia. Samurai J, Vito Salamanca, questa è la radio che suona.

Eyes sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Allora, 20:45 in questo primo giorno fuori da scuola, nel senso che molti ragazzi magari proprio a quest'ora si stanno rendendo conto che hanno davanti a loro le vacanze, altri invece tra meno di 10 giorni praticamente saranno di nuovo sui banchi per l'esame di maturità. Stavo leggendo che però in Emilia Romagna il 31 di agosto le scuole primarie apriranno in anticipo, offrendo comunque diverse attività. Il 31 di agosto, cioè io non lo so come la possono prendere questa cosa i genitori, ma allo stesso tempo anche gli alunni. Ma mettiamo caso, far tornare a scuola i nostri ragazzi il 31 di agosto, magari per molti genitori che hanno a che fare proprio in queste ore con i ragazzi, potrebbe essere un'ottima idea. Per altri invece un po' meno. Ne parliamo da Globo WhatsApp, dai. Ma vogliamo portare anche qui, per esempio a Roma, questa usanza del 31 di agosto di riaprire le scuole? 393-777-7172. Mi aspetto diversi pareri.

0: io gli darei 15 giorni di vacanze, così sin da subito, almeno se si abitua subito a quello che è la vita.
1: Ma tu immaginati, per esempio, se le assenze che fanno durante l'anno scolastico poi vengono tolte dalle vacanze che invece fanno durante l'estate. Ma raga, guardate, potrebbe essere tipo come le ferie nel mondo del lavoro, eh?
2: Ma sei pazzo, il 31 agosto le scuole? No, assolutamente no, io a ottobre le farei riaprire, perché sono una cuoca di una scuola, assolutamente no.
1: Vabbè, cuoca di una scuola, adesso voglio assolutamente un menù giornaliero così della mensa scuola.
3: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Entra direttamente
4: nel nostro studio.
3: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio,
3: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV. Wait for me. I'll be back.
5: Ano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€. Mauris.
9: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma ma vince.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
14: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop e di Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Sono le 20:57 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming.
7: DAB.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
9: Menù di oggi: minestrone, formaggio e patate al tegame. Ti è piaciuto?
10: Vabbè, 20:58, io sono Tommaso.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming.
7: DAB.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
9: Menù di oggi: minestrone, formaggio e patate al tegame. Ti è piaciuto?
10: Vabbè.

0: sole tramonta lì in lontananza, ci sono i Phoenix, questo gruppo francese che nel 2001 ebbe tantissimo successo. If I Ever Feel Better, sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Parlavamo di scuola, scuola che finalmente è finita.
1: Ciao Tommasino, ciao. Bentornato, finalmente risento la tua voce.
0: Meno male, vi sono mancato. Se volete faccio venire Marco Valerio Camillacci per un altro paio di settimane. Stavo però leggendo dei viaggi che ci saranno proprio in questo giugno a causa, o usiamo il virgolettato, della fine della scuola. Saranno 16 milioni gli italiani in viaggio e quindi praticamente parte anche qua su Radio Globo il Toto Viaggio. Per esempio oggi Roberta Marchetti aveva prenotato il viaggio, va in Croazia. Voi invece avete prenotato qualcosa per giugno? 393 777 7172, che poi diciamoci la verità, giugno costa un pochino di meno e quindi si è anche un po' propensi, un più propensi a partire. Ma poi guarda caso in tanti preferiscono viaggiare in Italia, ma forse perché c'è una crisi del carburante? Non lo so. Olivia Dean.

0: alleluia, canzone estiva Annalisa su Radio Globo.
1: Ma quale viaggio e viaggi? Un'ora di palestra, 2 chili persi che ora verranno reintegrati con un

0: pizza e birra. Forse quanto costa sta pizza, sta birra? Quanto un viaggio? Non ho capito il nesso, non l'ho capito.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2 per 450 ml, 2,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
18: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
19: Più facile di così.
20: Mamma mia, ma quanto è bella questa canzone di Tame Impala insieme a Genie. Sto parlando di Dracula, canzone che sicuramente avrei

con Crazy sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo di uno scontrino veramente pesante, 18 euro per due cappuccini e due brioche, praticamente due cornetti, in una pasticceria vicino il Duomo a Milano. E praticamente qui riaccende un po' il dibattito del carovita. Abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi anche di quello che è accaduto proprio qua a Roma, dove in una gelateria si è ritrovata questa turista a spendere quasi 40 euro per due gelati. Ma attenzione, perché in molti sono veramente molto molto attenti anche alle spese fuori casa. Iniziamo a tagliare le cose decisamente futili. Per esempio, la voglia di gelato sta iniziando a scendere, ma chissà come mai. Abbiamo parlato prima di viaggi, c'è chi per esempio sta cercando mete un po' più vicine per cercare di risparmiare qualcosina. E poi c'è chi fa rate, come per esempio, secondo me adesso, uno come PayPal o Klarna starà facendo sicuramente soldi a palate, anche perché quelle tre rate, vuoi o non vuoi, ti aiutano anche a permetterti cose che prima non potevi permetterti. Allora, metodi per risparmiare, dai, diamoci qualche consiglio così stasera. 393 777 7172. Io sono uno dei fan numero uno veramente delle rate, soprattutto le tre piccole rate.

0: dimostriamo di esserlo. Omi Cheerleader era il 2014. Io muovevo proprio in quegli anni i primi passi nelle radio in FM. Mamma mia, quanti ricordi questa canzone. Pensate che era partita questa canzone con un budget talmente basso, visto che stiamo parlando comunque di risparmi e via dicendo, che era brutto, ma talmente brutto che forse secondo me anche Omi un pochino si vergognava di farlo vedere in giro. Della serie, ragazzi, io ho fatto un video su questa canzone. Poi quando è diventata famosissima un po' la remix con questa cassa che ricorda molto quell'estate, perché è stata una vera e propria canzone, è stato un vero e proprio tormentone di quell'estate, beh, hanno deciso di rifare il video da zero, perché non potevano andare in giro con una roba veramente registrata con un iPhone 4, forse c'era ai tempi. Vabbè, ascoltiamo quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari, lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Acceso dibattito contro i video creati con l'intelligenza artificiale da Donald Trump. C'è chi li definisce di pessimo gusto, fuori luogo e discriminatori. L'AI sotto la lente di ingrandimento, ma ChatGPT si difende. Sempre meglio i miei di quelli che fa lui dal vivo. Taglio alto del giornale, ancora intelligenza artificiale. Al via la sperimentazione della tecnologia per creare un dialogo tra umani e animali. Un video preso dal web viene tradotto ad una balena che si suicida. Era una lista di Salvini. Taglio alto del Sole 24 Ore, economia, ridotto ancora lo sconto sulle accise, la denuncia di un autotrasportatore. Non si possono spendere 125 euro ad ogni stazione di servizio. Il ministro Giorgetti si sta facendo allarmismo. Non mi sembrano cifre assurde per un pieno. No. L'autotrasportatore, ma quale pieno? Avevo solo preso un camogli. Taglio basso del Corriere, sciopero dei treni indetto per 11 e 12 giugno. Nonostante siano previste fasce di garanzia, si temono forti ritardi. Salvini, è proprio questo il senso delle fasce di garanzia. Sì. Garantiamo forti ritardi. La spalla del Messaggero, in arrivo per le strade della capitale, altri 38 dispositivi in grado di comminare multe in modo automatico. Dubbi sul corretto funzionamento dell'automatismo che avrebbe inviato 16 sanzioni in un giorno da 16 incroci alla stessa vettura. Bene. Ma le verifiche confermano, tutto regolare. Era la macchina di Flamini a cappelli. E per oggi è tutto, buona giornata.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
10: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream.
0: 21:38, questa è la radio che suona solo le migliori radio.

Rita ora con Hit sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Radio Globo. Allora, c'è questo cinquantenne che è diventato milionario 4 anni fa grazie ad una vincita al Gratta e Vinci, ed è stato arrestato proprio in queste ore e condotto per in carcere a Perugia perché diciamo non si è comportato benissimo con la sua ex compagna ed è stato poi insomma denunciato per stalking.

insomma, quando vi arriva poi questa vincita, avete continuato a fare lo stesso stile di vita oppure avete dato di matto e avete iniziato a fare acquisti folli? 393 777 7172. Beh, metti caso, no? Io dovessi vincere un milione, comunque non lo farei vedere, cioè potrebbero esserci dei segnali, tipo la macchina parcheggiata qui fuori, però non si capirebbe, eh?

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Ma anche voi fate quel 5, 6, 7, 8 e poi riparte la canzone di Lodi. C'è tipo un vuoto, un buco che insomma in discoteca di solito tutti quanti fanno il 5, 6, 7, 8. Quindi immaginavo qualcuno lì in macchina adesso a fare la stessa identica cosa. E tu nel 54, come sta andando questa serata? Dai, su, vogliamo un attimino i pareri di questo martedì 9 di giugno. Già i primi 10 giorni di giugno stanno per andare, ce li stiamo per lasciare alle spalle. Tra pochissimo poi l'ultima ora insieme, lì andremo anche un po' a riscoprire quello che è successo durante questa giornata. Sapete che è un po' il nostro compito, quindi tra pochissimo riascolteremo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
5: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Le finali playoff entrano nel vivo mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma. Va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The morning show.
13: Buongiorno!
11: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show.
0: On Radio Globo.
11: Sponsored by
0: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
16: Ragazzi, a tavola, è pronto!
17: Arriviamo!
18: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
15: Top Supermercati.
19: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
20: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
22: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen

0: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
1: Perfetto.
0: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
1: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
0: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming,
2: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
4: Grande Tommy! Aspettate un attimo, ma come ci siamo arrivati alle 10 della sera? Ripartiamo da capo, ma è incredibile, ci resta solo un'ora.

0: faceva poi così caldo, eh?
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Buonasera Radio Globo. Lo so che è sera e dovrei stare a letto come tutti i bambini, però sto giocando con i miei amici e quindi è quasi estate e gioco fino alle 10 perché mia madre in tutti i giorni penso che devo andare a lavorare.
0: Okay, va benissimo, per noi va bene. Allora vediamo un attimino se c'è qualche ascoltatore lì fuori che ti vuole fare la ramanzina perché sei rimasto sveglio oltre le 10, oppure ti dicono guarda continua a giocare, divertiti perché tanto è estate. Ma l'estate secondo te a che cosa serve se non a giocare e divertirsi? C'è Jovanotti, Alfa, questo sarà il loro disco di quest'estate 2020.

0: secondo un argomento che ha avuto tantissimo successo proprio durante il programma di Roberto e Roberta Marchetti insieme a Ileana Caselli e poi Miriana Di Bartolomeo e poi io che faccio il bippatore.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi,

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
4: Ma immaginate di fare un pezzettino, la parte iniziale di questa canzone, mentre Madonna vi nomina, come dice Sabrina.

0: pensare che cos'è che hanno detto oggi pomeriggio i marketing. Tutto bloccato.
1: Emanuele, perdonaci.
2: Praticamente io faccio il fotografo. È capitato qualche anno fa che è venuta una signora in studio per, diciamo, prenotare un battesimo, il battesimo per la figlia.
1: Sì.
2: Avevamo odorato qualcosa di strano perché erano 120 invitati. Dico, vabbè, dai, fa niente, capitano, insomma, battesimi molto numerosi. Andiamo in chiesa, facciamo le foto al rito, tutto quanto. Arriviamo in villa e la madre della bambina, che da questo momento in poi chiameremo la sposa, è andata a cambiarsi.
3: No.
2: Quindi noi la seguiamo, lei insomma ci invita a seguirla. Arriviamo in una stanza dove c'era la truccatrice, il vestito appeso, tutte quante le cose, le fedi, le partecipazioni. Sui tavoli c'era il menù con scritto sopra il matrimonio di Tizio e Caio. È stata una giornata che noi, ringraziando il cielo, eravamo andati in due, ma altrimenti lei era venuta per fermare un battesimo, quindi anche prezzo molto ridotto rispetto a un servizio di un matrimonio.
1: Certo,
2: siamo
1: sì.
2: arrivati e si siamo trovati un matrimonio dal nulla. Quando poi sono venuti a ritirare le foto, abbiamo consegnato solo le foto del battesimo. Per le foto del matrimonio bisognava pagare una
1: parcella.
3: È giusto!
1: Ho capito! Ma questa è estorsione!
2: Ma scusa! Ma tu sei venuto e mi hai chiesto un preventivo per fa e io trovo bici. Pasqua, Pasquetta, primo maggio,
1: vabbè, ma no, ma è giustissimo, sono d'accordo. Però scusa, tu sei andato avanti tutto il tempo del matrimonio e loro
2: abbiamo lanciato ovviamente un segno alla madre dicendo riparleremo di questa cosa in studio perché
1: il battesimo
2: è finito un'ora fa, gli abbiamo detto. E quindi poi la cosa, insomma, poi è finita bene, insomma, ha riconosciuto la situazione. Ma la cosa più bella era il padre di lei avvelenato, perché ovviamente era venuto vestito per un battesimo e non vestito per accompagnare la figlia all'altare.

e 777-7172 in situazioni del genere sicuramente qualcuno di voi ci si è trovato, no? Cioè vi è capitato di avere a che fare con un battesimo che si è trasformato poi in un matrimonio, ma soprattutto quanto poi devi mettere in una busta in un battesimo che si trasforma in matrimonio? Cioè, allora, di solito i matrimoni si va dai 150 ai 200, ok? In questo caso bastano 200, 250, dai, vediamo.

0: che rigaccione stasera 22:35. Stavamo parlando di quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato, di questo battesimo che poi si è trasformato in un matrimonio.
1: Ma niente niente, era mio nipote, si è fatto il battesimo da FIA . E poi il prete alla fine del battesimo, mentre tutti gli invitati uscivano dalla chiesa, l'ha richiamati tutti e ha detto: gli invitati dello sposo e del battesimo del marito e moglie siete pregati di rientrare, e ha celebrato il matrimonio. Niente niente con loro, ma loro sono dei velletri, l'ha visto mai?
0: Oddio, poi vedete che magari sono proprio loro.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos che ho detto di Trabi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 10 giugno con l'anticiclone sull'Italia centro-meridionale, anche sul Lazio ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, una giornata soleggiata e di caldo che si farà anche un po' sentire sull'entroterra, dove andremo oltre i 30 gradi. A Roma invece una massima attesa di 29-30. Comunque una giornata di cielo sereno, dicevamo, solo in montagna, qualche isolato temporale di calore del pomeriggio. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

torna in una versione decisamente più intimista DJ Snake con Stray Kids sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, canzone uscita sul finale dello scorso anno. Adesso invece c'è una di quelle canzoni che sicuramente ci porteremo avanti per tutta l'estate, lui con gli occhiali da sole in questa copertina.

minacci, maledetto me. Ragazzi, si è fatta una certa, 22:53, noi ci risentiamo domani, come sempre dalle 19 alle 23.

0: be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Le finali playoff entrano nel vivo mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma. Va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
10: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Però ci sono volte quelle un po' più bastardine che si mettono quella cosa.
3: Ma chi frequenta?
4: Ma non è vero. Ma in genere c'è un vestito bianco, la sposa, chi è che arriva? Adesso che c'è? Tra l'amica e quella che si arriva col vestito bianco, con lo strascico.
3: Obiettivo, superare la sposa. Cioè, perché mitomania è?
4: Arrivo con l'elicottero, capito? Scendo, fu di petali, dai, su.
2: Auguri a te.
3: Anche se sai che io sono andata a un matrimonio dove effettivamente c'era un'invitata che sembrava la sposa.
4: Non avevo dubbi che avessi l'aneddoto. Non avevo dubbi.
3: No, perché a questo matrimonio la sposa era effettivamente molto semplice. Aveva un abito bianco, ma era un abito semplicissimo, neanche a sirena, perché l'abito a sirena comunque è aderente, ti mette in evidenza le forme. Quello invece era proprio dritto.
5: Ma cadeva. Sirena, che vuol dire?
3: L'abito a sirena è quello aderentissimo, a col corpetto.
4: Ferma
3: fino
4: con queste mani, capisco lo stesso. Parli, Marchetti, parli,
3: sì,
4: che è già caldo.
3: Ma non sto a far car wash.
4: Ho capito, sto qua.
3: So.
4: Veramente, già che sto dietro mille leve.
3: Vabbè, dai, con ste leve. Vabbè, questa sposa aveva un abito semplicissimo, secondo me anche troppo semplice, che cadeva dritto, bianco, liscio. E c'era un'invitata che aveva invece un abito molto fastoso, quasi da principessa, che non era bianco, era però un colore chiaro, era un avorio un po' più grezzo, e quindi poteva confondersi, anche perché ormai le spose non è detto che si sposino necessariamente in bianco.
4: Sì. Adesso ho capito qual è.
3: Hai capito?
4: Quel vestito che dicevi, un'amica mia poliziotta si è messa che si è sposata.
3: Con la sirena?
4: Sì.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
7: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99 euro.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
1: Ave Cetus!
2: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
3: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
2: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
3: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: 15 migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città,
4: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Su bestia immonda, esci da questa casa!
7: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
15: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop fino al 17 giugno per

0: food. Ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Oh, she's coming. My gestating parent.
3: And also.
2: Esatto, quell'altro.
3: My non gestating parent.
4: Pensate quando gli devono chiamare a casa.
2: Ma tu
3: gestating parent.
2: Esatto, ti sei rimpaa giustamente tipo mom. Ma a questo punto bisogna riscrivere anche la musica, ragazzi, è una radio e noi possiamo farlo.
5: Gestating parent. Life has just begun.

0: Che meraviglia, ragazzi. Ecco, questo è solo l'inizio. Ma sempre rimanendo, diciamo, nella musica dal suono anglofono, ci sono anche dei successi del passato.
1: Ma questa
2: è Daddy.
0: Non si può toccare
2: a Daddy.
0: Bonnie M. Dal suono anglofono ci sono anche dei successi del passato.
2: Ma questa
0: è Daddy.
2: No,
1: Senti,
2: ti rifiuto.
0: Se è Daddy.
2: No,
0: è Daddy.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tanto è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: colorata, più figa, più energica.
1: What? Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: È la

0: Wait for me, I'll be back.
1: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.